per la rubrica Gertrude Mersiovsky all'organo. Per la rubrica I grandi interpreti ascoltiamo ora di Niccolò Paganini, dal Centone di sonate per violino e chitarra volume 3, la sonata sesta in do maggiore, sonata quinta in la maggiore, sonata seconda in sol maggiore. Luigi Alberto Bianchi violino, Maurizio Preda chitarra.

Nella seconda parte della rubrica da... Nella seconda parte della rubrica dal Medioevo al Barocco. Nella seconda parte della rubrica dal Medioevo al Barocco abbiamo. Nella seconda parte della rubrica dal Medioevo al Barocco abbiamo trasmesso di Antonio de Cabezon, selezione da Obras de Musica para tecla, arpa e vihuela. Selezione da Obras de Musica para tecla, arpa e vihuela. Gertrude Mersiowski, Obras de Musica para tecla, arpa e vihuela. Gertrude Mersiowski all'organo. Musica para tecla, arpa e vihuela. Gertrude Mersiowski all'organo. Arpa e vihuela. Gertrude Mersiowski all'organo.

Per la rubrica I grandi interpreti abbiamo trasmesso di Niccolò Paganini dal Centone di sonate per violino e chitarra volume terzo, la sonata sesta in do maggiore, sonata quinta in la maggiore, sonata seconda in sol maggiore. Luigi Alberto Bianchi violino, Maurizio Preda chitarra. E per concludere Ray Anthony e la sua orchestra.

Con la musica di Ray Anthony e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista e benvenuti a New Music. La puntata di oggi è una sfida per tutti noi perché ascolteremo della musica realizzata senza strumenti musicali, o meglio, senza gli strumenti classici, perché nei brani che stiamo per ascoltare saranno degli oggetti della vita quotidiana a diventare strumenti musicali. Iniziamo subito con una delle mentalità più rivoluzionarie del Novecento musicale di tutto il mondo, vale a dire di John Cage, che ha così separato il pubblico tra adoratori, adulatori e invece detrattori convinti. E di John Cage stiamo per ascoltare Imaginary Landscape numero 4. Si tratta di un brano del 1951 in cui appunto gli strumenti non esistono, ma esistono piuttosto 12 apparecchi radiofonici che vengono gestiti dagli esecutori. Gli esecutori diventano così in qualche modo una via di mezzo tra esecutori classici come nella musica classica, nei concerti, e anche tramite nello stesso tempo di una realtà sonora e non soltanto musicale che viene da altre fonti sonore, perché tale è senza dubbio la radio. John Cage ci ha spesso così proposto una serie di provocazioni nell'ambito della sua lunga carriera, le provocazioni dei 4 minuti e mezzo di silenzio, le provocazioni anche di questi paesaggi immaginari, Imaginary Landscapes, che dal numero 1 del 1939 al numero 5 del 52 ci hanno offerto un modo sinceramente molto particolare di vivere il fatto sonoro. E bisogna usare la parola sonoro proprio per questa grande provocazione di Cage nel così farci riflettere sul ruolo del suono e quello del rumore, e su quando il suono possa essere considerato tale e così il rumore nel rapporto anche che c'è nel mondo del concerto, nel mondo sonoro che si crea in una sala da concerto, e il rapporto di questa con il resto del mondo sonoro che circonda gli ascoltatori e che soprattutto caratterizza la vita quotidiana di ciascun ascoltatore. Tornando a Imaginary Landscape numero 4, marcia numero 2, il sottotitolo del 1951 per 12 apparecchi radiofonici, lo stiamo per ascoltare nella interpretazione del Maelstrom Percussion Ensemble sotto la direzione di Jan Williams. Ciò che ci interessa è qui proprio il ruolo fondamentale della radio come tramite per altri suoni, suoni che si intrecciano appunto con i rumori, suoni che creano un paesaggio davvero immaginario e fantastico.
1: Open my heart. À titre de ministre.
2: Jim Butt believes his party may be
3: reports that during the first quarter the gross domestic product rose at a far from
4: yes. Apples.
5: The vendor models and the level of equipment may vary.
6: Does not look like an all-day rain, I guess.
7: And probably into June as well. Hopefully that will really help.
8: Oh, darn it.
9: ...370 UN peacekeepers hostage.
10: That's all. Please, hold on.
8: is.
10: Southern Alberta are now paying. Trying to recall a lunchtime flight. Alberta's Forest Services says.
11: First day of.
10: Fraction of a point today. Just before the hour, the Dow Jones was up 8.
12: Hello, Katya.
11: This temperature shoot for 80 degrees this afternoon.

Post. Nee, niet. Post. Nee, niet.

New car. Abbiamo ascoltato Imaginary Landscape numero 4, March number 2 del 1952 di John Cage nella esecuzione del Milestream Percussion Ensemble con Ian Williams alla direzione. Una direzione non, come avevamo detto in apertura, di strumenti tradizionali, ma una direzione di apparecchi radiofonici. 12 apparecchi radiofonici ci hanno offerto questa performance tra suono e rumore, un modo di concepire la musica sinceramente particolare che si avvale di apparecchi di riproduzione, in questo caso gli apparecchi radiofonici, ma che soprattutto ci fa indagare il rapporto tra mondo del concerto, l'hortus conclusus in cui si svolgono i concerti normalmente, il rapporto di questi con il resto del mondo che circonda gli ascoltatori e che fa parte del quotidiano di ciascuno di noi. Una presentazione questa che ci sta particolarmente bene, visto il brano che stiamo per ascoltare. Abbiamo detto che oggi non ascolteremo strumenti tradizionali, ma altre cose. Abbiamo detto di questo rapporto tra quotidianità e oggetti sonori rispetto agli strumenti tradizionali. Ebbene, allora dal 1951 facciamo un salto ai primissimi anni 70 con Maurizio Kagel e il suo Acustica. Kagel vissuto tra il

sue provocazioni ancora oggi sono attuali, ancora oggi sono utili a, ancora oggi sono attuali, ancora oggi sono utili a, sono attuali, ancora oggi sono utili a generare anche un dibattito, ancora oggi sono utili a generare anche un dibattito, sono utili a generare anche un dibattito, come si diceva prima, utili a generare anche un dibattito, come si diceva prima, tra suoli a generare anche un dibattito, come si diceva prima, tra generare anche un dibattito, come si diceva prima, tra suono e rumore, un dibattito, come si diceva prima, tra suono e rumore, e questa sua, si diceva prima, tra suono e rumore, e questa sua teatro vero e proprio che riusciva prima tra suono e rumore, e questa suo teatro vero e proprio che riusciva a creare suono e rumore, e questa suo teatro vero e proprio che riusciva a creare in scena, e questa suo teatro vero e proprio che riusciva a creare in scena attraverso il teatro vero e proprio che riusciva a creare in scena attraverso gli strumenti musicali che riusciva a creare in scena attraverso gli strumenti musicali tradizionali e in scena attraverso gli strumenti musicali tradizionali e non era attraverso gli strumenti musicali tradizionali e non era un mondo a parte, un mondo di musicali tradizionali e non era un mondo a parte, un mondo che tradizionali e non era un mondo a parte, un mondo che oltre a destare anche a volte l'ilarità del pubblico, però faceva sempre riflettere su quello che è il mondo sonoro, proprio per la grande preparazione di Kagel. E allora Acustica, il brano che stiamo per ascoltare, scritto tra il 1968 e il 70, è un brano che è particolarmente utile per scoprire questo modo di scrivere musica. Si tratta di un brano che viene realizzato per qualsiasi tipo di aggeggio possa generare suoni acustici, dai chiodi alle scatole di fiammiferi a qualsiasi cosa che possa venire in mente agli ascoltatori, con queste cose tipicamente acustiche e alcuni speaker che aiutano la rappresentazione. Non a caso il termine rappresentazione, perché si tratta di un vero e proprio teatro musicale, un teatro dei suoni che se anche privato della parte visiva che naturalmente alla radio non possiamo offrire, è però comunque valido per questa teatralità dei suoni stessi, e la grandezza di questo brano Acustica è proprio probabilmente nella capacità di Kagel, anche al di là di quello che è naturalmente la cosa migliore, cioè l'ascolto dal vivo, ebbene anche in un ascolto radiofonico, anche via disco, il concetto di teatro musicale, di teatro dei suoni resiste, e resiste attraverso questi strumenti non tradizionali, attraverso quest'uso di qualsiasi cosa possa generare suoni, e tutto scritto con tra l'altro rigorosissime indicazioni da parte di Kagel, che controllava ciascun parametro del suono, e quindi spesso e volentieri tra l'altro è stato lo stesso Kagel a dirigere i suoi brani, proprio per l'importanza che avevano tutti i più reconditi e minimi particolari. E allora ci ascoltiamo questa versione di Acustica registrata nell'ambito del Festival Printemps des Arts a Monte Carlo con il Tam Theater Krefeld, con lo stesso Kagel al nastro magnetico e alla direzione.

Oh.

0: Abbiamo ascoltato Acustica di Maurizio Kagel, del brano del 1968-70, nella esecuzione del Tam Theater Krefeld, con lo stesso Maurizio Kagel al nastro magnetico e alla direzione di questa esecuzione. Un'esecuzione avvenuta nell'ambito, lo ricordiamo, del Festival Printemps des Arts di Monte Carlo, un'esecuzione che ci ha riportato alla provocazione iniziale di questa puntata di New Music, cioè come è possibile fare musica attraverso degli strumenti non tradizionali e come è possibile soprattutto indagare il rapporto tra suono e rumore, come è possibile organizzare i suoni e farli diventare musica. Naturalmente è un leitmotiv questo di molte puntate di New Music, stavolta forse è stato un po' più divertente degli altri grazie a John Cage prima e a Maurizio Kagel poi. Da Marco Di Battista non resta che ringraziare tutti quanti per la cortese attenzione e a ricordare che l'appuntamento con New Music è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista, che torna in studio per questa ultima parte del programma musicale di oggi. Va ora in onda, di Max Reger, la sonata per clarinetto e pianoforte numero 2 in Fa diesis minore, opera 49. I movimenti sono allegro dolente, vivacissimo, larghetto, allegro affabile. Edward Brunner è al clarinetto, Gerhard Opitz al pianoforte.

0: Il clarinettista Eduard Brunner e il pianista Gerhard Opitz hanno eseguito di Max Reger la sonata per clarinetto e pianoforte numero 2 in Fa diesis minore, opera 49. E con questo brano di Reger si chiude il programma di oggi. Da Marco Di Battista, grazie a tutti per averci seguito fin qui. Un buon proseguimento sempre sulle nostre frequenze.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

0: I programmi musicali presentano Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
2: Un programma di Luigi Picardi.
3: Bentrovati amici all'ascolto, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E proseguiamo l'ascolto della seconda parte dell'intervista a Sandro Savino in occasione della presentazione del suo nuovo album Sandro Savino Quintet Italians Do It Better. Ricordiamo la line-up di quest'album: Fabrizio Gaudino al flicorno, alla tromba, Gianfranco Menzella al sax tenore, Sandro Savino al pianoforte, Giampaolo Laurentaci al contrabbasso e Fabio Accardi alla batteria. E ascoltiamoci un altro brano da quest'album, ovvero E la chiamano Estate di Bruno Martino, nella rilettura di questo quintetto.

0: Ed era E la chiama d'estate di Bruno Martino nella rilettura del Sandro Savino Quintet. Ricordiamo appunto la line-up: Fabrizio Gaudino, flicorno, Gianfranco Menzella, sax tenore, Sandro Savino, pianoforte, Giampaolo Laurentaci, contrabbasso, Fabio Accardi, batteria. E sentiamo cos'altro ci ha detto Sandro Savino. E
1: hai accennato, Sandro, alla didattica. Appunto, insegni pianoforte jazz, sei responsabile del Dipartimento Jazz e Conservatorio Duni di Matera, sei anche vice direttore. Come ti trovi in questo ruolo?
2: Allora, sarò vice direttore nel futuro, nel novembre. Ho
1: Sì,
2: avuto
1: avevo capito
2: recentemente
1: male,
2: questa.
1: sì, fuori onda, già t'avevo promosso, insomma, vabbè.
2: Sì, nel senso, è stata una bellissima notizia proprio recente, freschissima, che mi hanno, insomma, il direttore futuro mi ha recentemente chiamato e mi ha detto: "Guarda, Sandro, mi fido completamente di te, insieme cerchiamo di portare avanti insomma, il conservatorio di Matera." È stata una, è un, è un'escursione. Io, come ti dicevo, ho studiato in Olanda per 10 anni, ero lì, ero quasi diventato olandese, diciamo così, nel senso che c'era andato che non, come purtroppo accade a molti italiani, non conoscendo bene la lingua, ma quello è un problema della televisione dei sottotitoli, vabbè, adesso non voglio aprire quest'altra parentesi, insomma, dopodiché, dopo 10 anni ho imparato diverse lingue, mi ero completamente, come dire, inglobato nel nord Europa, suonavo sostanzialmente lì, vivevo con una donna olandese, stavo quasi per diventare olandese, mi mangiavo il tramezzino alle 12 e mezza, insomma, per cui, però a un certo punto, sai il detto moglie e buoi dei paesi tuoi, quindi torno a casa, ritornavo normalmente d'estate qui a Matera, incontro quella che adesso è diventata mia moglie. Non me ne innamoro, le dico di venirmi a trovare in Olanda, che ci stai a fare qui? Lei si era appena laureata in architettura, dico venire con me, io sto lì in Olanda, eccetera, eccetera. Lei viene, era insomma il 2013, e dopo qualche mese sostanzialmente rimane incinta di quella che è adesso la mia prima figlia. Madonna, che dobbiamo fare? Che cosa fa? No, niente. Lei decide di ritornare in Italia perché sentiva odori, puzze dappertutto. Dice: "No, devo tornare in Italia." E io per un anno intero faccio su e giù, perché lì avevo tutto, avevo le serate, avevo gli studenti, mi ero appena appunto diplomato nei conservatori che dicevo di Den Haag e di Rotterdam. Però poi alla fine prendo la decisione, dico: "Vabbè, basta, scendo pure io in Italia, me ne ritorno in Italia dopo 10 anni." Tutte le persone che conosco, molte delle persone che conoscevo, mi dicevano: "Madonna, ma che hai fatto? Ma chi te l'ha fatta fare? Ma perché sei sceso qui in Italia? Ma adesso che eri lì, che ti eri organizzato, che c'avevi il tuo mondo?" Perché la gente normalmente non lo sa. Nel senso che un conto è andare all'estero, andare in Olanda per, diciamo, come posso dire, per goliardia, ecco. Un altro conto è andarci per un Erasmus per un anno. Un altro conto è starci 10 anni. Nel senso che, ripeto, noi abbiamo qui in Italia delle cose meravigliose che però, ancora una volta, Italian Sweet Peter, ce ne dimentichiamo. Cioè, avevo bisogno del cielo, che lì non, delle stelle, del mangiare, di una certa socialità che qui in Italia c'è, lì invece un po' meno. Ci sono tante cose meravigliose che ho imparato lì, ho avuto modo, ripeto, di studiare con dei pianisti eccezionali, tutto quello, imparare diverse lingue, però mi mancava, insomma, mi mancava la mia terra. Sono venuto qui, ho iniziato a fare domande in tutti i conservatori d'Italia, mi ricordo, vinsi un concorso, in giuria c'era Aldo Bassi. E dopo questo concerto lui disse: "Ma tu dove stai? Che fai?" "No, no, sto lì, insomma." E fu lui che mi disse: "Ma Sandro, incomincia a metterti da parte i titoli, le cose, incomincia a fare domande, sai, si stanno aprendo tante possibilità nei conservatori." E così feci, insomma, da Milano a Palermo, fin quando poi mia figlia nel frattempo era appena nata, io cercavo di sbarcare il lunario qui a Matera, lezioni private, qualche concertino, eccetera. Mi arriva questa chiamata dal Conservatorio Nicola Sala di Benevento, e a un certo punto rispondo al telefono, faccio: "Pronto, è il maestro Savino?" Faccio io: "Sì, sono Sandro Savino." "E veni a firmà?" Faccio io: "No, guardi signora, allora non sapevo bene come
1: La
2: funzionava questo mondo,
1: procedura.
2: signora." Sì, dico signora, guarda, si è sbagliata, sono arrivato quarto in quella graduatoria e lei mi dice, ma ha pigliato secondo, quarto o quinta? E veniva a firmare. Faccio, sì signora, io come ti dicevo facevo su e giù, prendevo tipo 8 aerei al mese, una roba incredibile. Mi guardi signora, io domani c'ho un concerto ad Amsterdam, fra 2 giorni posso essere, se non vieni domani mattina a firmare, prendiamo secondo, quinta o sesta. Quindi è andata così, io il giorno dopo mi sono vestito, sono andato in conservatorio, ho iniziato a insegnare lì con un contratto. Ci sono stato il primo anno, è andata bene, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto, e poi c'è stata una graduatoria nazionale nella quale sono rientrato, per cui dopo questi 4 anni al Nicola Sala di Benevento sono passato al Piccinni di Bari, in cattedra per 3 anni, fin quando 5 anni fa, insomma, ho firmato il ruolo al Conservatorio di Matera, che è la mia città meravigliosa, che nel frattempo fervono i preparativi per la festa meravigliosa che si fa qui a Matera il 2 luglio, che si chiama Festa della Madonna della Bruna, che è una cosa esagerata, incredibile, che un giorno ci dovremmo fare tutta una trasmissione per la
1: Direi.
2: meraviglia, la 637esima edizione di questa festa. E quindi niente, firmo il ruolo a Matera. Ci sto un paio d'anni con dei colleghi meravigliosi del Dipartimento e dopo 2 anni i colleghi dicono: Alessandro, avevamo pensato che tu potessi essere il coordinatore del Dipartimento, e così è stato. Quindi negli ultimi 3 anni, e questo è l'ultimo, diciamo, anzi in realtà sono 3 anni, dico bene, diciamo, ho avuto questo ruolo, un conservatore meraviglioso del nostro Egidio Romualdo Duni, veramente una perla incastonata nel centro di, insomma, Matera. Tu ci sarai stato a Matera sicuramente,
1: Sì,
2: mi
1: beh, bellissimo.
2: auguro, comunque è un posto
1: Una
2: incredibile,
1: meraviglia,
2: quindi insomma
1: sì.
2: si è,
1: Vivi nella coda del paradiso, tu guarda, veramente.
2: mamma mia, bellissimissimo, e quindi sono molto felice di questo traguardo che ho raggiunto. Insegnare in conservatorio lo considero un privilegio, perché faccio quello che amo, insomma, ho degli studenti fortissimissimi ed è un'occasione di continuare a studiare. La musica, una come dire, delle cose belle della musica è che, come dire, non smetti mai di imparare. Molti mestieri, a un certo, molti, non tutti, però molti mestieri a un certo punto sai che cosa è. Invece nella musica sì, certo, la cosa importante è il minimo. Nel senso, questa cosa me la insegnò uno dei miei maestri, Rob van Creveld, un pianista meraviglioso olandese, che un giorno mi insegnò: Sandro, la cosa importante è il minimo. E io non capivo. E lui mi disse: no, la cosa importante è il minimo, perché del massimo non ne puoi essere, non dipende da te. Il massimo dipende sai, i pianisti hanno sempre questo fatto che si trovano il piano che si trovano, no? Non possono portarsi il proprio strumento in giro, quindi dipende dal piano che trovi, dal pubblico che ci sta, da quello che hai mangiato prima, da se hai litigato con tua moglie, senso, qualunque cosa succede, mi diceva lui, tu sei un professionista, quindi il tuo minimo. E lui mi fece questo esempio assurdo, faccio un esempio stupido, mi disse, però ti rende l'idea. E mi dica, maestro, prova a immaginare che stai dormendo e a un certo punto, durante la notte, alle 3 di notte ti buttano un secchio di ghiaccio in faccia e dopo 10 secondi devi sederti al pianoforte e suonare, che ne so, Giant Steps a 320 di metronomo. Quello che succede lì è il tuo minimo, e quel minimo deve essere alto, perché il andare a pensare, dici, come vado a suonare, faccio chissà che, non, il più delle volte non funziona così. Quindi la cosa importante è il minimo, e fare sì che il tuo minimo sia molto alto, di modo tale che poi ti puoi godere eventualmente le giornate, le serate in cui appunto canta tutto il pubblico, sei felice, hai suonato bene. E quindi adesso, ripeto, un paio di settimane fa mi è stata comunicata questa cosa, che da novembre dell'anno prossimo, dal prossimo anno accademico, avrò diciamo, l'onere e l'onore di essere il vice direttore del Conservatorio di Matera.
1: Altro ascolto, Sandro.
2: Allora, ascoltiamo il brano più, non lo so, insomma, più forse, non so se dire divertente. Vabbè, ascoltiamo l'italiano di Toto Cutugno.

0: Ed era l'italiano di Toto Cotugno, ovvero Buongiorno Italia, che è la rilettura appunto da parte del Sandro Savino Quintet di questo brano, dall'album Italian Street Better che stiamo presentando appunto in compagnia di Sandro, album pubblicato da Alfa Music. Sandro, siamo quasi in chiusura. Cosa c'è appunto dietro l'angolo per te? Quindi progetti a lunga e breve scadenza, quali riferimenti internet, social e quant'altro, Sandro?
1: Allora, come ti dicevo, questo progetto è un progetto
0: Andrà
1: a
0: avanti,
1: lungo termine,
0: insomma,
1: andrà
0: a
1: avanti,
0: lunga
1: sempre
0: gittata.
1: lunga gettata se Dio vuole, come sempre, e quindi diciamo, spero che entro la fine di quest'anno registreremo il volume 2. Stiamo già, diciamo, lavorando ai nuovi, sto già lavorando ai nuovi arrangiamenti, quindi saremo sempre noi quinti, il quintetto rimarrà base. Per tutte anche le future registrazioni, però probabilmente ci sarà un ospite che non ti svelo, però insomma, sarà quintetto più una, se Dio vuole, sempre una special guest. E forse, ripeto, prenderò coraggio a registrare anche una traccia cantando, perché è una cosa che mi piace tanto e mi emoziona tantissimo. Quindi io ho un sito internet sandrosavino.com che ho recentemente rimesso su, dove ci sono un po' di informazioni, alcuni dei progetti che sto portando avanti. Poi sì, non sono una persona molto social, diciamo così, e questo è uno dei miei limiti, però insomma ho una pagina su Facebook, ho aperto anche questa recentemente una pagina su Instagram che ho chiamato proprio Sandro Savino Quintet, dove raccolgo un po' di video, un po' di cose simpatiche della mia band, e quindi insomma andiamo avanti, è uno spettacolo, Luigi, davvero, è un, come dire, la cosa più bella di quando vai a suonare sono gli occhi delle persone. È ancora più bella del cachet. Nel senso, sentire, avvertire che la gente ha passato quell'ora, l'ora e mezza si è divertita, ha cantato, ha apprezzato. È il riconoscimento più importante. Poi la gioia dei ragazzi insieme sulla band, insomma, le risate che ci facciamo, i nostri aneddoti.
0: Sandro, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Allora, salutiamo con l'ultimo brano del disco, che è un mio brano che si chiama Aion, che è una divinità del tempo circolare. È un pezzo, ripeto, originale, dove appunto proprio in forza di questa circolarità anche i soli sono, come dire, facciamo tutti quanti il solo in maniera circolare, quindi c'è questo tema che poi ho scritto e riarrangiato, e poi l'alternarsi dei soli dei vari, diciamo, membri della band.

0: E con l'album Italians Do It Better del Sandro Savino Quintet, pubblicato da Alfa Music, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite, ovvero
1: Sandro Savino.
0: vi ringrazio per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie a tutti.
2: Avete ascoltato?
3: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare quest'oggi di Domenico Scarlatti tre sonate per violino e basso continuo. Inizieremo con la sonata in re minore K89 nei movimenti allegro, grave, allegro. Paolo Perrone, violino barocco. Rebecca Ferri, violoncello. Giorgio Cerasoli, clavicembalo. Registrazione Radio Vaticana.

di Domenico Scarlatti avete ascoltato la sonata in re minore K89 nella esecuzione di Paolo Perrone al violino barocco, Rebecca Ferri al violoncello barocco e Giorgio Cerasoli al clavicembalo. Proseguiamo ascoltando, sempre di Domenico Scarlatti, la sonata in sol maggiore K91 nei movimenti grave allegro, grave allegro. Paolo Perrone violino barocco, Rebecca Ferri violoncello barocco, Giorgio Cerasoli clavicembalo.

di Domenico Scarlatti. Avete ascoltato la sonata in sol maggiore K91 nella esecuzione di Paolo Perrone al violino, Rebecca Ferri al violoncello e Giorgio Cerasoli al clavicembalo. Proseguiamo e concludiamo la trasmissione ascoltando sempre di Domenico Scarlatti la sonata in sol minore K90 nei movimenti grave, allegro, allegro, allegro. Paolo Perrone, violino barocco, Rebecca Ferri, violoncello barocco, Giorgio Cerasoli, clavicembalo. Registrazione della Radio Vaticana.

0: di Domenico Scarlatti. Avete ascoltato la sonata in sol minore K90 nella esecuzione di Paolo Perrone al violino barocco, Rebecca Ferri al violoncello barocco e Giorgio Cerasoli al clavicembalo. Registrazione della Radio Vaticana del 28 gennaio del 2009. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. 1.000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa gli coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti».
2: Come nel giorno del battesimo al Giordano, così anche oggi sul monte sentiamo la voce del Padre che proclama: «Questi è il Figlio mio, l'amato». Mentre lo Spirito Santo avvolge Gesù di una nube luminosa. Con tale espressione davvero singolare, il Vangelo descrive lo stile della rivelazione di Dio. Quando si fa vedere, il Signore mostra la sua eccedenza al nostro sguardo. Davanti a Gesù, il cui volto brilla come il sole, e le cui vesti diventano candide come la luce, i discepoli ammirano lo splendore umano di Dio. Pietro, Giacomo e Giovanni contemplano una gloria umile che non si esibisce come uno spettacolo per le folle, ma come una solenne confidenza. Alla disperazione dell'ateismo, il Padre risponde con il dono del Figlio Salvatore. Dalla solitudine agnostica, lo Spirito Santo ci riscatta offrendo una comunione eterna di vita e di grazia. Davanti alla nostra debole fede sta l'annuncio della risurrezione futura. Ecco quel che i discepoli hanno visto nel fulgore di Cristo. Ma per capirlo occorre tempo. Tempo di silenzio per ascoltare la parola. Tempo di conversione per gustare la compagnia del Signore.

Sulla montagna, splendido come il sole era il suo volto, candido come la neve il suo vestito.

0: sole era il suo volto, candido come la neve il suo vestito.
1: Avvolti nella luce con Cristo Signore, Mosè ed Elia annunziavano la sua Pasqua. Dall'alto risuonava la voce del Padre.

0: con Cristo Signore. Mosè ed Elia annunziavano la sua Pasqua. Dall'alto risuonava la voce del Padre.
1: Illuminati da Cristo, a colloquio con Lui sulla montagna, stavano Mosè ed Elia, la legge e i profeti.

0: da Cristo a colloquio con lui sulla montagna stavano Mosè ed Elia, la legge e i profeti.
1: L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna, perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello.

0: Preghiamo Dio nostro Padre nel nome di Cristo, che sul Santo Monte rivelò ai discepoli la sua divinità. Diciamo con fede:
1: nella tua luce, Signore, vediamo la luce.
2: O Padre, che sul Tabor hai indicato nel Cristo tuo Figlio, il nostro Maestro e Redentore, fa che ascoltiamo con fede la sua parola.
1: Nella tua luce, Signore, vediamo la luce.
2: O Dio, che sazi i tuoi eletti dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie, donaci di trovare nel Cristo la fonte dell'acqua zampillante per la vita eterna.
1: Nella tua luce, Signore, vediamo la luce.
2: Nel volto di Cristo hai fatto risplendere la luce della tua gloria. Suscita in noi lo spirito di contemplazione.
1: Nella tua luce, Signore, vediamo la luce.
2: Nel tuo Figlio fatto uomo hai rivelato il tuo disegno universale di salvezza. Illumina tutti gli uomini con la luce del Vangelo.
1: Nella tua luce, Signore, vediamo la luce.
2: Nel tuo immenso amore hai voluto che ci chiamiamo e siamo realmente tuoi figli. Quando Cristo apparirà, fa che siamo trasfigurati a immagine della sua gloria.
1: Nella tua luce, Signore, vediamo la luce.
0: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che nella gloriosa trasfigurazione del Cristo Signore hai confermato i misteri della fede con la testimonianza della legge e dei profeti, e hai mirabilmente preannunziato la nostra definitiva adozione a tuoi figli, fa che ascoltiamo la parola del tuo amatissimo Figlio per diventare coeredi della sua vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

l'arte di accettare le cose per quello che sono. C'è una preghiera scritta dal teologo protestante Reinhold Niebuhr all'inizio del secolo scorso, che recita così: Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza per conoscerne la differenza. Questa preghiera non esisterebbe se non avessimo un problema serio con l'accettazione. Ostinarci a cercare di cambiare quello che non può più essere modificato è infatti una delle nostre attività preferite. Possiamo passare ore o giorni rimuginando sul passato, sui nostri errori o sui torti subiti, nel vano tentativo di modificare quello che è già avvenuto, maltrattandoci per le nostre fragilità e imperfezioni. Cercare di modificare quello che non può essere cambiato, oltre che essere un esercizio vano, comporta un enorme dispendio di energie mentali, fisiche ed economiche, se, a causa della nostra pervicace volontà di modificare quello che ancora ci disturba nel ricordo o anche nel presente, intraprendiamo iniziative improvvide che si rivelano ulteriormente dannose. E non è tutto. Nella nostra ostinazione a non accettare rientrano anche innumerevoli altri aspetti della nostra vita. Non accettiamo, ad esempio, che gli altri siano come sono. Soffriamo di questo aspetto nei rapporti di coppia, nel rapporto genitori-figli, nelle relazioni con persone con cui dobbiamo necessariamente cooperare. Non accettiamo neppure l'evidenza che il mondo sia sempre una giostra di eventi positivi e negativi che a volte ci toccano personalmente, mentre vorremmo invece sceglierceli a piacimento. Come se già questo non bastasse a produrre un disagio che può diventare sofferenza, c'è anche una versione ancora peggiore negli automatismi, talvolta inconsci, della non accettazione, quando cioè non accettiamo neppure noi stessi. Non ci piace come siamo fatti, o come il tempo ha trasformato naturalmente le nostre sembianze. Ci troviamo difettosi, inadeguati, o addirittura ci riteniamo immeritevoli di amore, approvazione, sostegno o successo. Cerchiamo di modificare il nostro aspetto fisico pensando che otterremo maggiore consenso dagli altri. Compriamo tonnellate di oggetti inutili. Speriamo che attraverso una più desiderabile versione di noi stessi i nostri sentimenti di insoddisfazione e frustrazione si dissolveranno. Questo atteggiamento è la causa della creazione costante di avversità immaginarie, attriti e condizioni conflittuali nella nostra mente. Ricordiamo ancora una volta il mantra di questo libro: quello che avviene nella tua mente avviene nel tuo corpo e si manifesta intorno a te. Ecco perché prima di occuparci di quello che non ci va bene fuori, sarà bene conoscere e occuparci di quello che avviene dentro noi stessi. Il nostro mondo interiore è la sola dimensione che ci appartiene davvero e nella quale è possibile correggere qualcosa quando quel qualcosa dipende solo da noi e da nient'altro. La pratica dell'accettazione è la più sfidante e coraggiosa che possiamo mettere in campo contro ogni determinismo vero o presunto. La preghiera che ho citato all'inizio saggiamente invoca il coraggio di cambiare quello che si può cambiare. A mio parere, tali cambiamenti devono sempre partire dall'osservazione, dall'ascolto e dalla comprensione del nostro mondo interiore e dei nostri automatismi mentali. Anche nel caso di questa pratica non parlo di teorie astratte che io non abbia verificato personalmente, ma di esperienze che guidano la mia vita verso una condizione di armonia, felicità e bellezza, indipendentemente da quante e quali avversità io, come chiunque altro, abbia vissuto o mi trovi ad attraversare.
Osserva dunque la tua mente e nota quando la trovi in flagranza di reato di non accettazione. Cominciando da ciò che non accetti di te stesso e cercando di capire se questa cosa, che sta lì, magari da anni, possa essere cambiata. Ascolta i sentimenti di avversità, le emozioni che provi, le sensazioni fisiche che questo genera in te e, indipendentemente dalla tua volontà di correggerti e migliorarti, prova a formulare nella tua mente nuovi pensieri di autoaccettazione e amorevolezza. Ti potrebbe aiutare questa formula. Nonostante questo, mi amo e mi accetto come sono, completamente e profondamente. Puoi fare lo stesso con gli altri. Hai un'opinione o un giudizio negativo? Ci sono cose che ti fanno arrabbiare? Hai discusso e litigato a proposito di comportamenti e tratti caratteriali che ti provocano emozioni sfavorevoli? Se non hai ottenuto nulla, prova a cambiare formula e strategia. Ripensando a chi ti crea ancora agitazione e risentimento, prova a dire nella tua mente: nonostante tutto, ti amo e ti accetto così come sei. E osserva cosa succede dentro di te. È possibile che all'inizio tu non ne abbia voglia e che pensi che non sia vero e che sia solo una frase insensata e che non stia accadendo nulla di nuovo. Ma prova a insistere, ad allenare questa facoltà su argomenti e persone diversi. Prova a creare un ambiente diverso, prima di tutto dentro la tua mente. Credimi, abbandonare le tue convinzioni più radicali e le tue abitudini mentali automatiche richiede tanto coraggio e anche molta pratica e impegno, ma si può fare. Per questo può essere utile ricordare il significato etimologico della parola coraggio, che vuol dire innanzitutto agire con il cuore e con una bella dose di fiducia. La mente, infatti, con tutte le sue ragioni e rivendicazioni, è più restia ad accettare. Per praticare l'accettazione devi mettere in campo il tuo cuore, sapendo che qui la posta in gioco è la tua felicità e l'obiettivo di vivere la tua vita con una pienezza difficile da immaginare. C'è un giacimento infinito di ricchezza spirituale a disposizione di ognuno di noi. Per adesso puoi cominciare a praticare l'accettazione e, come diceva Enzo Iannacci in una sua famosa canzone, vedere di nascosto l'effetto che fa.

Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.

La vita non è qualcosa che ci scivola addosso, ma un mistero stupefacente che in noi provoca la poesia, la musica, la gratitudine, la lode, oppure il lamento e la supplica. Quando una persona manca quella dimensione poetica, diciamo manca la poesia, la sua anima soppica.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. 1.000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa gli coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti».
2: Come nel giorno del battesimo al Giordano, così anche oggi sul monte sentiamo la voce del Padre che proclama: «Questi è il Figlio mio, l'amato». Mentre lo Spirito Santo avvolge Gesù di una nube luminosa. Con tale espressione davvero singolare, il Vangelo descrive lo stile della rivelazione di Dio. Quando si fa vedere, il Signore mostra la sua eccedenza al nostro sguardo. Davanti a Gesù, il cui volto brilla come il sole e le cui vesti diventano candide come la luce, i discepoli ammirano lo splendore umano di Dio. Pietro, Giacomo e Giovanni contemplano una gloria umile che non si esibisce come uno spettacolo per le folle, ma come una solenne confidenza. Alla disperazione dell'ateismo, il Padre risponde con il dono del Figlio Salvatore. Dalla solitudine agnostica, lo Spirito Santo ci riscatta offrendo una comunione eterna di vita e di grazia. Davanti alla nostra debole fede sta l'annuncio della risurrezione futura. Ecco quel che i discepoli hanno visto nel fulgore di Cristo. Ma per capirlo occorre tempo. Tempo di silenzio per ascoltare la parola. Tempo di conversione per gustare la compagnia del Signore.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi approfondiremo insieme il tema dei vizi e delle virtù e lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Don Pasquale, sono molte le persone oggi che non credono più che i sette vizi capitali abbiano alcuna rilevanza nella loro vita. Pensano piuttosto che dovrebbero essere aggiornati per rispecchiare la società moderna. Superbia, invidia, avarizia, ira, gola, lussuria e accidia, secondo alcuni, non sembrano essere più attuali. In cima alla lista viene ora indicata, per esempio, la disonestà, seguita poi dall'ipocrisia e dall'egoismo. Ma cosa sono i vizi e perché alcuni sono chiamati capitali?
1: Vedi Orazio, innanzitutto il vizio, i vizi in generale, al plurale, sono quei difetti del carattere, quindi anche dal punto di vista psicologico soprattutto. Sono quelle inclinazioni dell'animo che determinano e condizionano il comportamento. Comportamento che poi danneggia l'essere umano e soprattutto anche chi lo circonda, quindi ha un effetto, diciamo, collaterale non solo su se stessi ma anche sugli altri. L'opposto dei vizi invece in ambito cristiano e non solo anche, sono le virtù. In latino infatti il termine vizium indica la mancanza di qualcosa, ad esempio un difetto fisico, oppure dal punto di vista morale, un'abitudine deviata. Quindi un difetto dello spirito in generale, ecco, questo è il vizio. Infatti il concetto dei sette vizi capitali è precedente all'avvento del cristianesimo, anche nelle altre religioni, specialmente nelle filosofie orientali si è sempre parlato di questi vizi, magari non parlano espressamente di vizi capitali ma di veleni, ad esempio nell'ambito induista. Quindi poi l'attributo capitali, vizi capitali, deriva da capitalis, cioè capo, e indica proprio che questi difetti sono i peggiori, ecco, stanno proprio in cima alla lista nera e sono i più gravi, che quindi alterano e condizionano la stessa natura umana. Ad esempio Papa Gregorio Magno, grande moralista tra l'altro e quasi contemporaneo di San Benedetto da Norcia, lui definiva i vizi legati l'uno dall'altro da un vincolo di parentela, proprio perché appunto derivano, sono l'uno la conseguenza dell'altro. Fermo restando che dobbiamo dirlo con molta onestà che spesso le nostre stesse virtù che ostentiamo non sono altro che vizi mascherati, ecco.
0: Ma Don Pasquale, quali sono questi sette vizi così tremendi? Come nascono e anche quali implicazioni hanno dal punto di vista psicologico?
1: Beh, come ci insegna il catechismo, sappiamo essere sette. E tra l'altro la cosa curiosa è che, ripeto, in tutte le religioni si parla di questi sette, poi si nomina il numero sette, perché il sette indica una totalità, il massimo appunto del male, eccetera eccetera. Quindi è una cosa molto interessante, perché vuol dire che c'è una morale alla fine sostanziale comune. E quindi il catechismo ci insegna, si parla di superbia, avarizia, ira, invidia, lussuria, la gola e l'accidia. Questi sono i sette vizi. Tra l'altro persino Dante il suo purgatorio lo imposta proprio sulla base di questi sette vizi capitali in modo settenario. Ora, già nel IV secolo avanti Cristo persino Aristotele nel suo famoso trattato di etica parla di questi vizi capitali come abiti del male, concetto che poi verrà ripreso successivamente nel Medioevo anche da San Tommaso d'Aquino. Questo perché chi persiste sempre nello stesso vizio è come se si cucisse addosso un abito, e questo abito lo spinge a un comportamento sempre più radicale, più fossilizzato. E lo stesso avviene anche per chi coltiva invece la virtù, diventa un abito virtuoso, quello diventa invece un abito vizioso, invece nella virtù, diciamo, è un abito positivo, ecco. E tra l'altro lo stesso Aristotele parla della virtù e come dire la capacità della virtù sta nel mezzo. Infatti poi i medievali parleranno, inventeranno questa famosa locuzione in medio stati virtus, cioè la virtù sta nel mezzo. Invece per Aristotele diceva che l'eccesso di una virtù porta al vizio. Molto interessante questo fatto. E quindi per quanto riguarda invece i vizi capitali in ambito più squisitamente cattolico, L'elenco viene già dall'antichità, dal IV secolo d.C., e in modo particolare da quel famoso monaco Evagrio Ponti, una persona straordinaria, uno scrittore meraviglioso, che era un asceta e che personalmente definisco il fondatore della psicanalisi ante litteram, perché proprio aveva introdotto concetti nuovi che furono ripresi poi successivamente dalla psicologia analitica, Freud, Jung e compagnia varia. E tra l'altro lui parlava di questi 8 pensieri capitali che poi diventano vizi, ed è interessante perché lui dice che psicologicamente questi vizi sono veramente distruttivi, ecco. E una delle conseguenze, ad esempio, del vizio è l'isteria dal punto di vista psicologico, la nevrosi ossessiva, la perversione, la paranoia, la psicosi. Ecco, il vizio purtroppo porta a questo, a uno squilibrio della personalità.
0: Come mai i vizi e non peccati, Don Pasquale?
1: Ecco, questa è una domanda interessante perché c'è ancora tuttora molta confusione, perché si confondono i vizi con i peccati, quando in realtà di fatto sono due cose letteralmente distinte. Allora, per i cristiani sono i vizi a causare il peccato. È proprio da qui che nasce la confusione, che ci porta appunto a considerare i vizi e i peccati come la stessa cosa. Invece no, il peccato è un effetto, una conseguenza, un effetto collaterale del vizio. Ad ogni modo dobbiamo essere anche sinceri, perché in misura più o meno differente siamo tutti contaminati da questi 7 vizi, o come li chiamano appunto gli orientali, 7 veleni. E io penso e sono convinto, e tra l'altro è quello che ci insegna la dottrina della Chiesa, ma anche e soprattutto i grandi mistici e santi, l'antidoto ai vizi è l'ascesi. E l'ascesi è uno sforzo personale, con l'aiuto della grazia di Dio, a coltivare le virtù, che sono proprio la contrapposizione, il contraltare del vizio. Ecco perché il cristiano serio, a parer mio, sa benissimo che la medicina a questi mali sono i sacramenti, in particolare l'Eucaristia, la confessione sacramentale, accompagnata dalla preghiera, dalla meditazione assidua della parola di Dio e soprattutto la conoscenza dei grandi maestri dello spirito come Evagrio Pontico, che hanno vissuto sulla propria pelle quello che hanno insegnato, altrimenti diventa tutta una teoria. Oggi purtroppo c'è la tendenza a trasformare il vizio addirittura in virtù, e qui siamo proprio veramente al parossismo, a parer mio.

0: superbia è il più grave tra i vizi capitali. Superbo è l'uomo sicuro di essere al di sopra degli altri, di meritare certamente di più, di valere di più, di essere di più. E convinto di questo trova quindi naturale l'inferiorità degli altri e non ritiene una colpa calpestarli. La superbia è caratterizzata dalla sopravvalutazione delle proprie doti, vere o presunte. Cosa ben diversa invece essere consci dei propri meriti, senza per questo disprezzare gli altri. Non si chiede, insomma, di simulare troppa modestia. Sant'Agostino affermava che la falsa umiltà è peggiore della superbia, don Pasquale.
1: È verissimo, diciamo che hai già detto tutto, però ecco, notiamo, ad esempio, mettiamo in evidenza anche l'aspetto psicologico, che oggi magari è molto più diffuso questo, come dire, la riflessione di tipo più psicologica che spirituale, anche se secondo me le due cose sono intimamente connesse. Innanzitutto, qual è l'identikit del superbo? Ciascuno di noi, dobbiamo fare sempre questa premessa, ciascuno di noi è un po' affetto da questo morbo terribile della superbia. Ora, il superbo, la caratteristica del superbo è quella di sminuire gli altri per rivendicare la propria superiorità.
0: Veniamo ora al vizio della gola, che non è solo l'insaziabile voracità a tavola. Secondo la concezione religiosa, il goloso è colui ingordo di tutto, insaziabile in ogni suo desiderio, anche spirituale. Dunque è incapace di godere ciò che possiede.
1: Esatto. La gola, come giustamente hai sottolineato, non è soltanto desiderare smodatamente il cibo. Se fosse così, insomma, sarebbe troppo una cosa, più che un vizio, sarebbe più un difettuccio, ma bensì il desiderio smodato di qualunque cosa, di qualsiasi cosa, e si tratti di oggetti, esperienze, denaro, perfino le emozioni perseguite in modo insaziabile e ingordo. E qui siamo già nell'anticamera della lussuria. Chi persiste nella gola, in questo vizio, vive in un continuo stato di soddisfazione. Io non so, osservo molto, no? Tipo l'altro giorno mi capitava, sono entrato in una casa, una signora mi dice ho comprato la lavatrice, dopo una settimana mi dice ma vorrei già cambiarla perché ha trovato il modello successivo, più aggiornato. E la stessa cosa facciamo noi con i computer, le automobili, eccetera eccetera. Questo nasce proprio dalla gola, cioè da questa insaziabilità sia materiale, purtroppo anche spirituale. Questa è quella ancora più complessa e più deleteria. Ad esempio il desiderio, la gola insaziabile di voler visione, di voler vedere manifestazioni straordinarie, eccetera eccetera. Questa è una forma di gola spirituale terribile, anche una mente iperattiva che si consuma nel pensiero frenetico continuo, no? E questo è sintomo anche di gola. Quindi dalla gola derivano la cupidigia, lo spreco e soprattutto la paranoia.

0: della relazione mistica con Dio e tra i due amanti. La lussuria come vizio invece è legata al piacere fine a se stesso, esasperando nelle pulsioni, le voglie, quindi diventa un piacere egoistico per soddisfare il piacere personale e usando l'altro. La lussuria cosa fa? Si serve delle persone per amare le cose. Il vero amore ama le persone e usa le cose.
1: Per quanto riguarda il vizio dell'invidia, possiamo certamente affermare che non è solo il desiderio di avere qualcosa in possesso di altri, ma il provare tristezza per la felicità altrui.
0: Bellissima questa ultima espressione, qui hai riassunto tutto il concetto, cioè veramente l'invidia è la tristezza per la felicità degli altri, è quello che è il demonio è l'invidioso per eccellenza. Il demonio è arrabbiato, è triste, perché? Perché è geloso di questo amore sconfinato di Dio per l'umanità, per l'uomo, per le sue creature. Questa è la caratteristica dell'invidia. L'invidia è la conseguenza della superbia. L'invidia è l'anticamera dell'omicidio. Caino perché uccide suo fratello Abele? Per invidia.
1: Siamo giunti all'accidia. L'accidia è simile alla pigrizia, ma non si limita al non volere fare il proprio dovere. È una pigrizia mentale e spirituale che impedisce di prendere impegni o decisioni importanti. Chi ad esempio ha la possibilità di fare del bene e non lo fa per paura di mettersi in gioco è un accidioso, Don Pasquale.
0: Esatto, Orazio, e Dante di questi ne parla in lungo e largo. L'accidioso, come giustamente dicevi tu, ha purtroppo il vizio, appunto, perché un vizio si tratta, di cullarsi nell'ozio, nell'errore. L'accidioso è quello che in un momento di crisi morale se ne sta a guardare per vedere come va a finire. È quello che non si sporca le mani. L'accidioso è quello che alla fine, quando le cose vanno male, sarà il primo ad alzare il dito e dire: ma io ve l'avevo detto, però non ha mai mosso un dito, appunto, per migliorare le situazioni. Questo è l'accidioso.
1: L'avarizia è lo scarso desiderio di fare il bene altrui per mantenere intatto il proprio interesse. Questo vizio può essere applicato in molti ambiti della vita. Perciò l'avarizia comprende in sé più vizi.
0: Certo, come dicevamo sin dall'inizio, questi sette vizi sono legati come delle perline, no? Di una catenina, sono uno conseguenziale all'altro, come le virtù del resto. L'avarizia è l'attaccamento eccessivo e morboso, patologico, ai beni materiali, innanzitutto, e in questo, come vedi, è simile alla gola. Ma nell'avario si aggiunge l'ossessione di non averne mai abbastanza.
1: Ecco, per concludere, abbiamo pochissimi minuti. L'ira è un vizio, questo particolarmente tenebroso, ed è forse il più semplice da individuare da un punto di vista fisico, Don Pasquale.
0: È verissimo, però attenzione, l'ira non è l'occasionale esplosione di rabbia, che ce l'abbiamo tutti, Orazio, parliamoci chiaro, certo. Dipende anche dal proprio stato di salute, da quello che abbiamo mangiato, dalla digestione, dal DNA, da tante cose, da come siamo stati educati, eccetera. Però diventa un vizio in presenza di un'estrema, come dire, suscettibilità, quando sono come una corda di chitarra, di violino, che al minimo sfiorarla subito scatta. Ecco, questa è l'ira più patologica.
1: Don Pasquale, io la ringrazio, è stata veramente una gioia ascoltarla anche questa mattina, i nostri ascoltatori felicissimi di aver ritrovato il Don Pasquale, ormai collega della Radio Vaticana.

0: Allora, noi...
1: Orazio, allora qui mi tenti nella vanagloria, che facciamo?
0: Allora, ringrazio ancora una volta Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica San Pio Decimo di Catanzaro. Buona giornata, Don Pasquale.
1: Grazie, altrettanto.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Giovedì 6 agosto, sono le 8. Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: in Medio Oriente c'è l'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, in Libano uccisi due soldati israeliani. Nuovo allarme droni nei cieli d'Europa, un ordigno volante rinvenuto nello scalo tedesco di Lipsia, vicino ad aerei ucraini, collisione di un velivolo cargo DHL con un secondo drone, ancora massicci attacchi russi in Ucraina. Papa Leone oggi ad Assisi, incontra i giovani, presiederà la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. Non è ancora definitiva, ma l'intesa sullo stretto di Hormuz c'è tra l'Iran e Oman, anche se una petroliera britannica ha segnalato nuove esplosioni al largo di Qutmar. Intanto il presidente americano Trump dichiara che i negoziati con Teheran stanno proseguendo. In Libano due riservisti israeliani sono rimasti uccisi nel sud, mentre ieri i colloqui a Roma sono stati interrotti bruscamente. La cronaca di Roberta Barbi.
2: Nuove rotte, un possibile cessato il fuoco di 60 giorni e poi altri 30 se tutto andrà bene per procedere con lo sminamento. Questi i principali punti dell'accordo non ancora definitivo raggiunto tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, che resterà chiuso, precisano le parti, finché resteranno quelle che Teheran definisce violazioni degli Stati Uniti, ossia il blocco navale. Intanto però una petroliera britannica ha segnalato due esplosioni nello stretto a sud-est di Qumsar. Per tutta risposta il presidente americano Trump, che sostiene di avere ottimi colloqui in corso con l'Iran, minaccia: Hormuz deve riaprire presto, colpiremo duramente, e accusa di tradimento la stampa americana che diffonde notizie su una evidente carenza di munizioni da parte delle forze statunitensi. Nel sud del Libano due soldati riservisti israeliani sono rimasti uccisi durante un combattimento con le milizie di Hezbollah, alleate dell'Iran. Ieri pomeriggio brusca interruzione dei colloqui a Roma da parte dell'ambasciatore israeliano negli USA, che ha accusato i media libanesi di diffondere notizie false. La ripresa è comunque in programma regolarmente per la giornata di oggi.
1: Nuovo allarme droni in Europa. Una bomba volante è stata rinvenuta inesplosa in Germania accanto a quattro aerei ucraini in una delle piste dell'aeroporto di Lipsia. Poco dopo, un aereo cargo DHL ha avuto una collisione con un secondo drone. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, ha commentato il ministro dell'interno tedesco Dobrindt. In corso un'inchiesta per capire la matrice degli ordigni. Intanto in Ucraina proseguono i massicci raid russi che ieri hanno ucciso almeno 17 persone, nella notte appena trascorsa già 4 le vittime di nuovi attacchi. Colpite due navi mercantili nei pressi del porto ucraino di Odessa, sulla costa del Mar Nero. E a esprimere preoccupazione proprio per la situazione in Ucraina è l'arcivescovo Kulbokas, nunzio apostolico a Kiev, che al microfono di Svetlana Dukovic ha sottolineato l'importanza delle visite del cardinale Zuppi, di Monsignor Gallagher e degli appelli di Papa Leone.
3: Le ultime 24 ore sono state di nuovo molto pesanti per tutta l'Ucraina. Vari quartieri sono stati pesantemente colpiti, anche nell'annunciatura sono caduti alcuni frammenti di missili. E quando abbiamo discusso questa situazione con alcuni diplomatici, loro sottolineavano l'impressione che se i bombardamenti proseguono con una tale intensità, questo non è un buon segno, piuttosto significa la volontà di continuare la guerra. Inoltre, ciò che preoccupa per l'ennesima volta anche un veicolo delle Nazioni Unite, che è stato di nuovo colpito a Kherson mentre distribuiva gli aiuti umanitari. E poi è evidente che si tratta di attacchi intenzionali e non è la prima volta, quindi ciò è molto preoccupante.
1: Ci spostiamo sull'attività del Papa, che oggi arriva a Santa Maria degli Angeli ad Assisi, dove questa mattina incontrerà i giovani del raduno internazionale Go Franciscan Youth Meeting. Il pontefice risponderà alle loro domande e successivamente presiederà la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Sentiamo la nostra inviata Marina Tomarro.
4: Grazie Paola, infatti è dalle prime ore di questa mattina che la piazza antistante la Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi è riempita dai colori, dei canti, dalle bandiere degli oltre 4.000 adolescenti provenienti da tutta Europa che stanno partecipando appunto al raduno internazionale Go Franciscan Youth Meeting. L'attesa è quella delle grandi occasioni e oggi il protagonista indiscusso è Papa Leone. I ragazzi lo aspettano per ascoltare le sue parole, che poi mediteranno con calma magari quando tornerà torneranno a casa. Sanno che sono perle preziose per il loro cammino di crescita. Il Papa li incontrerà sulla piazza, risponderà ad alcune domande che gli saranno poste dai giovani. Successivamente alle 10:30 alla messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Il rientro in Vaticano è previsto in tarda mattinata. Fra Massimo Fusarelli, ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, ha sottolineato che il Papa vuole dare a questi ragazzi una spinta per il futuro e anche la celebrazione del centenario del transito di Francesco, che ricorre in quest'anno, vuole essere uno sguardo aperto al domani, partendo proprio da questi giovani.
1: Grazie a Marina Tomarro da Assisi, Uruguay, Argentina, Perù. Queste le tappe del sesto viaggio apostolico internazionale di Papa Leone, che si svolgerà dal 6 al 17 novembre prossimi. Ieri la sala stampa della Santa Sede ha dato l'annuncio ufficiale delle date e delle città che il pontefice visiterà, riferendo che il programma del viaggio sarà reso noto a suo tempo. Ci riferisce intanto Salvatore Cernuzio.
5: C'era stato da missionario, parroco, formatore e vescovo, ora Leone XIV e il Papa peruano, come tutti lo definiscono, torna da pontefice in Perù, la terra andina, scenario dei suoi anni missionari. Lo farà a suggello del lungo viaggio che lo vedrà pellegrino in Uruguay e Argentina. Tour in America Latina, che con i suoi 12 giorni e le 10 città visitate supera il record finora detenuto dall'Africa. Da mesi i media locali e le stesse conferenze episcopali avevano dato anticipazioni su una possibile visita del Papa. Ora la dichiarazione della sala stampa, con l'annuncio dell'itinerario che inizierà a Montevideo, Paysandú e Florida in Uruguay, proseguirà a Buenos Aires, Córdoba e Luján in Argentina e si concluderà a Lima. Calpa in Perù, una tappa quest'ultima dal forte impatto emotivo con il ritorno di Prevost in quella diocesi di Chiclayo di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023. Poi la visita a Pucallpa nel pieno della foresta amazzonica per ribadire l'attenzione alle popolazioni indigene e alla cura del creato.
1: Noi torniamo sul fronte internazionale, nuovo grido d'allarme del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite sulla malnutrizione infantile in Afghanistan, che si aggrava mentre la carenza di fondi costringe l'agenzia ONU a tagliare gli aiuti. Nel primo trimestre l'insicurezza alimentare infantile ha raggiunto il 47% della popolazione. Il progressista Abdul El Sayed vince la battaglia delle primarie democratiche in Michigan, negli Stati Uniti. L'esponente dell'ala sinistra pro-palestina la spunta su Hailey Stevens, appoggiata dall'establishment dei democratici. Ha vinto un comunista che odia gli ebrei e Israele. Il commento del presidente USA Trump, che grida al voto truccato. La morsa del caldo non dà tregua all'Italia. L'ondata di calore insisterà soprattutto nel centro-sud almeno fino a Ferragosto. Resta il bollino rosso oggi per 26 città, ma arriva anche l'allerta per il centro-sud. E ora ci spostiamo sulla cultura. Come avete sentito, oggi Papa Leone è ad Assisi per incontrare i giovani e celebrare la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Al centro del santuario la Porziuncola, la piccola chiesa da cui ebbe inizio il francescanesimo. Ci racconta questa storia Maria Milvia Morciano.
6: Oggi Papa Leone XIV è ad Assisi, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, ma al centro della grande architettura rinascimentale, proprio sotto la cupola, sorge un'altra chiesa, la Porziuncola, lunga appena 7 metri e larga 4. È qui che Francesco comprese la propria vocazione, accolse i primi compagni e diede inizio all'esperienza francescana. Nel Cinquecento, quando i pellegrini diventarono troppo numerosi, la piccola chiesa non fu sostituita. Attorno ad essa venne costruita un'intera basilica. Da allora navate, cupola e cappelle continuano a ricondurre lo sguardo verso quel nucleo antico dove tutto ebbe inizio.
1: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora: l'Iran torna a negare di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo ha dichiarato ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri Gharib Abadi. L'affermazione degli Stati Uniti, secondo cui sono in corso i negoziati con l'Iran, è falsa. Il nostro giornale si chiude qui. Grazie per l'ascolto da Patrizio Ciprari, regia, e Paola Simonetti in studio. Prossimo appuntamento con le news di Radio Vaticana alle ore 9.

0: Alexa, metti Radio Vaticano.
1: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Buongiorno, bentrovati in questo giovedì 6 agosto, bentrovati cari ascoltatori sulle frequenze della Radio Vaticana. Apriamo questa giornata con un saluto che mi sembra opportuno in questo caso, pace e bene.
1: Pace e bene.
0: Pace e bene, perché insomma siamo in attesa di partecipare alla visita pastorale di Papa Leone XIV ad Assisi, una mattinata molto densa per il pontefice che si troverà ad incontrare i giovani e poi la famiglia francescana, i vescovi, una serie insomma di persone che si assieveranno intorno al Santo Padre per ascoltare le sue parole e ricevere il suo messaggio. E noi siamo qui a darvi conto di quanto accadrà in questa mattinata. Il tutto si concluderà con la Santa Messa, che sarà presieduta dal Pontefice sempre a Santa Maria degli Angeli. Ho in studio, e lo ringrazio molto per essere qui con noi questa mattina, Fra Fabio Catenacci, francescano, attualmente al Palatino come animatore vocazionale. Buongiorno Fra Fabio. Grazie a essere qui.
2: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
0: Insieme a me sempre e comunque punto fermo e di riferimento Stefania Ferretti.
1: Buongiorno, buongiorno, ben trovata a te Silvia, buongiorno a tutti voi.
0: Salutiamo anche dall'altra parte del vetro Bruno Orti, che si occupa della parte tecnica. Tra pochissimo avremo modo anche di collegarci con la nostra inviata Marina Tomarro ad Assisi, e ringraziamo il tecnico che da il luogo francescano per eccellenza assisterà alla nostra Marina. Stefania, io vorrei dare conto del programma, insomma, certo, di questa giornata prima di entrare nel vivo di questa nostra puntata insieme. Il Papa dovrebbe atterrare intorno alle 8:30 nel campo sportivo Megagelli a Santa Maria degli Angeli, sarà accolto dalle autorità appunto della regione, verrà trasferito immediatamente in auto alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e lì sarà accolto dai ministri generali degli ordini francescani. Poi ci sarà l'incontro tanto atteso con i giovani. In questa occasione avremo la possibilità di ascoltare le parole di tre ragazzi che porranno delle domande al pontefice, a cui lui stesso appunto risponderà, i saluti insomma ai vari partecipanti all'incontro, e poi

0: giovani si riuniscono ed è rivolto a giovani, sia cristiani, cattolici, francescani, ma anche non.
1: Insomma, è un evento davvero importante che penso va ad arricchire ancora di più, no, queste celebrazioni dell'ottavo centenario.
0: Perché di fatto confluiscono i giovani di questo Go Franciscan Youth Meeting e anche i giovani

0: che hanno raggiunto Assisi partecipando alla marcia francescana, la 44esima, a cui anche tu
1: Sì.
0: hai partecipato. Ci vuoi raccontare un po' com'è andata questa marcia? Hai percorso 150
1: Cinque,
0: chilometri,
1: sì, quest'anno.
0: 155
1: Sì.
0: chilometri, in quanti giorni?
1: Beh, noi ci siamo radunati il 25 luglio nel santuario San Giacomo di Poggio Bustone e dal 26 ci siamo messi in cammino e siamo arrivati ad Assisi, a Santa Maria, il 2 agosto, appunto in occasione del perdono di Assisi, dove abbiamo incrociato tutti gli altri gruppi di pellegrini, giovani che erano partiti dalle varie parti d'Italia e alcuni anche venivano dall'Europa, Croazia, Bosnia, eccetera. E la marcia è un'esperienza che ormai è arrivata alla sua 44esima edizione. Quindi è un'esperienza ormai consolidata, è un'esperienza, un pellegrinaggio che rappresenta sicuramente un momento straordinario per i giovani. Ecco, quello che anche quest'anno ho verificato, io sono arrivato alla 16ª, 17ª marcia consecutiva che vivo, che organizzo e sempre noto questo, cioè che la marcia segna nell'esperienza dei giovani un cambiamento profondo e questa esperienza di precarietà, di fraternità, questo ascolto della parola, questa condivisione profonda che si vive, davvero cambia gli sguardi dei ragazzi. Ecco, li vedevo il primo giorno, li vedevo al momento dell'arrivo e coglievi una luce completamente nuova. Quindi la marcia rimane forse l'esperienza più bella che noi frati minori proponiamo, e quest'anno, appunto, in occasione anche di questo meeting, si è pensato proprio di avvicinare le date dell'inizio del meeting e della fine della marcia, in modo tale che i giovani potessero avere la possibilità di partecipare a entrambe le esperienze o semplicemente a una. Per esempio, io con una buona parte di giovani, poi il 3. E all'ora di pranzo siamo rientrati nelle nostre case, altri del nostro gruppo sono rimasti, attualmente sono lì, altri si sono aggiunti per partecipare a questo meeting. Quindi c'è stata veramente una bella confluenza, arrivare ad Assisi a piedi come pellegrini e poi rimanere incontrando altri giovani che arrivano dalle varie parti d'Europa, sicuramente è una cosa
0: Un'esperienza
1: bellissima, sì,
0: molto
1: unica,
0: forte.
1: sì.
0: Torneremo poi sul discorso della marcia, Stefania, perché ci è collegata direttamente da Assisi la nostra Marina, Tomarro Marina.
2: Buongiorno, buongiorno Stefania, buongiorno Silvia. Sì, siamo qui ad Assisi, devo dire, dove c'è una grande attesa per l'arrivo di Papa Leone. Già da questa mattina, guarda, da sotto la finestra dell'hotel, della Domus Pacis, dove siamo collocati noi, già erano le 5, c'erano già tanti ragazzi che passavano sotto la mia finestra e si dirigevano verso la piazza antistante la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Sono tantissimi ragazzi giunti da tutta Europa, da tutta Italia, accompagnati naturalmente dai vari sacerdoti, accompagnati dai vari diaconi. Tra l'altro, accanto a me c'ho proprio un diacono che arriva da Matera e che sta qui proprio per partecipare al convegno nazionale, ma che si sono trovati anche naturalmente al Go Franciscan Youth Meeting. Allora,
3: Sì,
2: buongiorno.
3: ciao, buongiorno, sono Sergio da
2: Buongiorno.
3: Matera.
2: Sergio, che cosa vuol dire essere qui in questo momento, anche avere tutti questi giovani che sono arrivati proprio per incontrare Papa Leone dopo aver marciato, tra
3: Sì,
2: l'altro
3: sì.
2: anche avendo fatto un lungo cammino?
3: Ma sono state giornate di gioia perché eravamo venuti qui per il convegno nazionale della comunità del diaconato che si tiene ogni 2 anni e quindi oltre ai temi che abbiamo trattato in un momento di incontro, di condivisione, è stato proprio un essere inebriati, essere pieni di gioia. Anche tutte le serate abbiamo festeggiato con loro qui in piazza, nei concerti che ci sono stati e quindi è stato anche un momento bello di condivisione.
2: Cosa vuol dire per questi giovani anche avere poi le parole del Papa, l'incoraggiamento, il guardare anche verso il futuro con uno sguardo completamente diverso, perché qui ad Assisi si viene proprio avvolti da uno sguardo diverso, uno sguardo di pace, uno sguardo di speranza.
3: Di speranza e non solo Leone, ma anche gli altri papi hanno sempre detto di avere coraggio, di
2: Sì.
3: osare, di andare avanti. Che se vogliamo sono state anche le parole che ci siamo scambiati noi diaconi qui. È stato un tema comune, visto che c'è un cambiamento nei tempi, un cambiamento anche di visione della società e quindi nell'osare creare anche in, soprattutto per i diaconi, in anche ambienti dove ancora non siamo presenti, quindi è importante questo non aver paura, l'osare.
2: La figura di Francesco anche,
3: sì,
2: che
3: sì, perché poi
2: affascina ancora.
3: Certo,
2: dopo...
3: certo, perché poi il tema proprio del nostro congresso era proprio questo sulla Francesco diacono, perché Francesco era diacono e quindi alla luce della sua vita, di quello che ha fatto, vedere un po' noi la nostra attività e anche i medesimarci noi, insomma, a fare nostra la sua figura.
2: Adesso vi state avvicinando per partecipare anche voi?
3: Sì, sì, siamo stati proprio chiamati per fare servizio. Questo è quello, ecco, che noi facciamo, quindi distribuire, aiuteremo nella distribuzione della comunione, dell'eucaristia al momento durante la messa, sia
2: proprio,
3: dentro che fuori. Sì.
2: Avrà proprio conto diretto con
3: sì,
2: questi
3: sì,
2: ragazzi.
3: Sì, sì, sì, sì. Anzi, io proprio andrò dietro, dove ci sono
2: i ragazzi. Che meraviglia. E allora, Sergio, naturalmente, buon servizio.
3: Grazie.
2: Buon santo servizio.
3: Grazie.
2: Sì,
0: grazie, Mariana.
2: Noi ci spostiamo verso
0: sì.
2: la piazza e ci ricolleghiamo con te prestissimo.
0: Grazie.
2: Poter raccontare insieme ai giovani quello che stanno vivendo in questo momento.
0: Grazie Marina, grazie a Gabriele Di Domenico che ha reso possibile questo collegamento. A me, non so se sei d'accordo Stefania, quando abbiamo gli inviati nei posti mi viene sempre da porre l'orecchio al sottofondo per cercare di immaginare
1: no.
0: di capire quello. Io sentivo comunque un certo silenzio, un certo ordine, non avevo l'idea di una gran confusione.
1: Anche se erano tantissimi i
0: giovani.
1: Esatto,
0: no? Quindi questo, non so, magari fa parte proprio di un modo di vivere.
1: Beh, c'è tanta attesa sicuramente e quindi questo porta anche a un certo raccoglimento, perché percepiscono i ragazzi che questo comunque è una giornata importante, un momento importante, e quindi sicuramente c'è questa attesa che contribuisce a creare un clima di raccoglimento.
4: Fra Fabio Catenacci, in qualche modo ce l'hai già raccontato, qual è il tipo di attrazione che Francesco fa nei confronti dei giovani, almeno in quelli che hanno partecipato alla marcia con te, ma più in generale quali sono gli elementi che rendono Francesco, dopo 800 anni dal suo transito, ancora così vicino ai giovani? Giovani tra l'altro anche non solo quelli cattolici, quelli cristiani, ma i giovani.
1: Sì, sì, beh, Francesco ha sicuramente una caratteristica che lo rende amato da tutti, dai cristiani, dai non cristiani, dai credenti, dai non credenti, e credo che è il fatto che Francesco è un uomo che si mette a nudo, cioè un uomo che si lascia spogliare dagli eventi, dagli accadimenti della vita e che non trattiene nulla per sé, quindi che in qualche modo si abbandona alla vita nel senso bello del termine, è capace di dargli un senso nei momenti belli come nei momenti difficili, è un uomo che è capace di vivere in profondità il suo tempo senza fughe, assumendosi le sue responsabilità in uno spazio di libertà profonda interiore. Credo che questo affascina, perché oggi quando i giovani si trovano a poter vivere dentro una dimensione di autenticità, di libertà, senza maschere, ecco, questo veramente gli fa respirare qualcosa di nuovo e di diverso.
0: Allora io mi aggancio a quello che tu hai detto, Fra Fabio, perché ho intervistato padre Fusarelli, padre Massimo Fusarelli, ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori.
1: Sì, sì.
0: L'ho intervistato in attesa di questa visita. E lui ha usato questa parola, nudità, e io mi sono molto stupita nel sentire la risposta che mi ha dato a una domanda che gli ho fatto proprio sulla nudità e i giovani. Ascoltiamo l'intervista insieme.
5: Innanzitutto è una grande gioia, chiaramente. Il Santo Padre ha scelto gli appuntamenti che noi ministri generali gli abbiamo presentato per questo centenario del transito. Il Santo Padre stesso ha scelto di incontrare i giovani e questo ci sembra un segnale molto bello della sua attenzione, no? E ha voluto lui stesso dialogare con i giovani. Alcuni giovani gli porranno delle domande a cui il Papa risponderà. Quindi la sua catechesi avrà questo... diciamo modulo del dialogo, della conversazione. Anche per questo siamo molto contenti e ci sembra veramente un atteggiamento pastorale. Soprattutto con i giovani occorre imparare ad ascoltarli prima di parlare loro, quindi ci stiamo preparando con questa gioia, chiaramente, che il Papa venga ad Assisi, che celebri nella Basilica la messa e che poi ci dia questo segnale, impariamo ad ascoltare i giovani.
0: Il Papa appunto incontrerà partecipanti a questo raduno che vedrà ad Assisi migliaia di giovani provenienti da tutta l'Europa. Qual è il legame che può trovare fra quello che permea la gioventù francescana e l'insegnamento e il magistero di Papa Leone?
5: Penso che il primo contatto tra il Papa e i giovani sarà proprio questa apertura di dialogo, di ascolto, di incontro, a cui il Papa veramente risponde molto bene, perché anche è un missionario, ha un'esperienza pastorale come vescovo e quindi mi sembra che sa sintonizzarsi con i giovani. Allora, che cosa potrà attirare i giovani? Io credo innanzitutto in questo momento storico la parola di pace che il Papa sta levando in modo molto alto, ma io credo anche e spero nel dialogo dopo Magnifica Humanitas un'attenzione diversa al mondo, al continente digitale e a tutto il mondo della tecnologia e anche della tecnocrazia. I giovani nuotano nel mare libero del digitale e della tecnologia molto più di noi adulti, evidentemente. Credo che possono cogliere, già ho tanti segnali da giovani, vengo da diversi viaggi anche questi ultimi due mesi in Asia, in Africa e in Europa, e vedo che i giovani colgono il messaggio di Magnifica Humanitas.
0: I giovani di oggi si vestono di molte quasi maschere fatte, a volte penso a quella dei social, di apparenza, di quello che di loro vorrebbero comunicare al mondo. E invece San Francesco ci riporta questa spoliazione, questa nudità. Quanto i giovani possono essere ancora attratti in maniera, direi, quasi esistenziale dalla possibilità di ritrovarsi finalmente anche loro nudi?
5: San Francesco non si è ritrovato nudo in un attimo. Dalle biografie sappiamo che il suo cammino di conversione è durato 4 anni, e 4 anni che hanno visto una trasformazione lenta, progressiva e non lineare, con alti e bassi. Anche Francesco ha conosciuto le contraddizioni tipiche dell'età giovanile, l'incomprensione del mondo adulto, il conflitto con la famiglia. Allora, la gioventù di Francesco chiaramente è distante anni luce dai giovani di oggi, ma ha dei punti di contatto che i giovani colgono. A me sembra che ci siano molti segnali, per esempio il mondo dei social. È vero, i giovani si possono nascondere, anche noi adulti però, non solo i giovani. Allora, attenzione, il mondo dei giovani è un arcipelago di cui conosciamo appena qualche confine. Occorre incontrarli, ascoltarli, e i punti di contatto, sono convinto anche dalla mia esperienza, che sono più dei punti di distanza.
0: Ecco, Fra Fabio, parlava anche Fra Massimo Fusarelli di questa nudità, no? E di come in realtà quello che serve ai giovani di oggi, poi tu nella tua esperienza, tu sei animatore vocazionale e quindi in qualche modo hai un'esperienza maggiore in questo senso, desiderano in qualche modo spogliarsi da tutte queste robe che si ritrovano addosso, magari imposte anche dalla società contemporanea, e essere veramente autentici. Francesco in questo senso li attira.
1: Sì, dicevo, è un po' anche quello che confermava Fra Massimo, che sicuramente questo bisogno profondo di autenticità che hanno i giovani, quando gli viene data la possibilità di trovarsi in un contesto in cui possono mettere da parte le maschere perché si sentono sicuri, al loro agio, perché imparano a fidarsi, qui c'è una trasformazione profonda. Quello che dicevo nella marcia, no? Questo cambio di sguardo, i primi giorni sono veramente di un impatto fortissimo per i ragazzi, perché arrivano, si trovano in un contesto dove sono chiamati veramente a destrutturarsi, a lasciare da parte tutte le loro sicurezze, e vivono anche una crisi forte, no? Ma poi tu vedi già dal terzo o quarto giorno che cambia il loro approccio, che finalmente escono fuori nella verità di quello che sono, e anche quelli che sembrano, quando arrivano, più mascherati, più coperti, più protetti, poi hanno un cambiamento profondo e viene fuori quella bellezza, no? Che c'è, perché come diceva Massimo, c'è una bellezza nei giovani enorme, che tante volte è coperta da sovrastrutture, quindi Francesco è affascinante per questo.
4: E poi la storia di Francesco, come diceva, 4 anni,
1: esatto,
4: di,
1: esatto,
4: anche questo è
1: esatto,
4: molto, attrae molto anche il
1: certo,
4: giovane, no?
1: Sì, sì,
4: cioè
1: certo,
4: Francesco non è nato santo,
1: esatto,
4: cioè è diventato, e anche ha fatto una scelta, e le scelte sono la base della crescita delle persone e quindi dei giovani. Intanto vediamo le prime immagini che arrivano,
0: sì,
4: da
0: ci
4: Assisi.
0: Arrivano le prime immagini da Assisi, un cielo decisamente sereno, quello che
4: credo temperature molto alte, lo chiediamo,
0: sì,
4: anche alla,
0: sì,
4: nostra Marina. Marina,
0: eccoci.
4: Collegamento?
2: Eccoci, eccoci, buongiorno. Allora, sì, le temperature. Io in questo momento mi sono spostata proprio sulla piazza antistante la Basilica di Santa Maria degli Angeli. È appena passato l'elicottero che immagino è quello che ci porterà Papa Leone qui in piazza, quindi immagino che tra pochissimo il Papa scenderà dall'elicottero.
0: Sì, te lo confermiamo, dire... Marina, te lo confermiamo,
2: allora
0: il Papa è arrivato ad Assisi, sì, è atterrato
2: allora
0: al campo sportivo.
2: Bianco. Tra l'altro è stato accolto da un boato dei ragazzi che sono presenti non solo in piazza ma anche sono già molti dentro la basilica per partecipare poi alle 10:30 alla messa con il Santo Padre. E devo dire qui sì, le temperature cominciano a salire, ancora non sono molto alte perché insomma l'orario è anche abbastanza presto, però sì, preannuncia che
4: sentiamo suoni, canti,
2: sì, esatto. Esatto, esatto, perché sono proprio i ragazzi qui intorno, stanno cantando. Tra l'altro accanto a me ho trovato due giovani provenienti da Reggio Emilia e sono Riccardo e Dennis che sono arrivati. Eccolo, eccolo, l'elicottero sta ripassando nuovamente sopra di noi, quindi e si vede i ragazzi che stanno salutando, ecco. Allora, Riccardo e Dennis, tra l'altro, sono capitati un po' per caso ad Assisi. Riccardo, raccontaci, perché siete qui oggi?
6: Ma allora, innanzitutto, salve a tutti. Noi siamo capitati un po' qua per caso perché qualche mese fa il nostro Don, nell'ottica di organizzare un programma estivo anche per ragazzi 2004-2007, il gruppo diciamo un po' verso l'università, inizio università, ha deciso di, ma sai cosa, andiamo ad Assisi, c'è la messa del Papa, facciamo un giro lì e quindi scopriamo un po' Francesco, San Francesco, anche perché quest'anno con i campi scuola, campi estivi, seguiamo un po' il tema di San Francesco, dato che siamo quasi tutti praticamente educatori o seguiamo dei gruppi di catechismo. Quindi abbiamo detto veniamo ad Assisi e appunto come diceva Dennis siamo capitati qua un po' per caso perché abbiamo detto ah c'è il Papa, organizziamo e veniamo.
2: Ma avete portato ragazzi, giovani con
6: no,
2: voi?
6: No, siamo in una decina che alloggiamo qua vicino a Spello e siamo solo a grandi perché appunto certo, è l'offerta per noi 2004-2007, questa certo, è l'annata.
2: Anche per in qualche modo prepararvi poi a quello che sarà il nuovo anno pastorale,
6: sì,
2: immagino,
6: esatto,
2: dove
6: esatto,
2: poi avrete altri ragazzi, altri giovani, altri bambini che preparerete poi per i vari sacramenti. Tanto è bellissima questa cosa che mentre noi stiamo parlando l'elicottero continua,
6: sì,
2: a girare sopra di noi quasi come se Papa Leone ci sta salutando in questo momento, quindi è bellissima questa sensazione proprio con i ragazzi che sventolano le bandiere. Silvia, Stefania, è un'immagine davvero con questo cielo azzurro. Abbiamo a disfondo la basilica bianchissima di Santa Maria degli Angeli, questo elicottero che ci gira sulle nostre teste è proprio per darci il saluto e noi diamo davvero il benvenuto al Santo Padre qui nella terra di Francesco. Dennis, passiamo la cuffia a Dennis, qui stiamo facendo tutto in diretta. Ecco Dennis, che cosa vuol dire anche per te? Tu sei un educatore di giovani, anche di bambini. Ecco, cosa vuol dire per te fare questo, introdurre i bambini, i piccoli, verso quelli che sono poi i sacramenti, verso che è quella la bellezza della parola, del Vangelo?
7: Beh, questo è sicuramente un servizio che noi stiamo restituendo in quanto quando poi noi eravamo piccoli, noi iniziamo nella nostra
6: nostra parrocchia si inizia già dai 6-7 anni con i gruppi estivi. È un servizio che stiamo restituendo indietro per quanto ci è stato dato adesso, prima dai nostri educatori, adesso noi come educatori ai nostri ragazzi. Il nostro sogno infatti è quello un giorno di diventare ancora più grandi e portare i nostri ragazzi ad eventi come questi. Per adesso ci limitiamo ai campeggi estivi magari in montagna, sempre che sono ancora piccolini. Comunque arriveremo anche qui e comunque è una cosa bellissima, sia il fatto di comunque riuscire a dare qualcosa per la comunità, anche perché questi sono tantissimi ragazzi e ringraziano sempre, si fa sempre sentire il loro affetto. E comunque sarebbe bello riuscire a portare un'occasione come questa.
2: E questo infatti è una delle cose più belle, poter portare anche i più piccoli qua. Tra l'altro in questo incontro ci sono tanti adolescenti, ho visto, anche di età piuttosto giovane, quindi non sono tutti quanti diciamo ragazzi grandi, sono anche piccoli. Ecco, quindi la figura di Francesco continua ad affascinare.
6: La figura di Francesco continua ad affascinare e guarda caso è stato proprio il tema di tutti i nostri campeggi. Noi abbiamo seguito la figura di Francesco sia durante i campeggi che abbiamo organizzato durante l'inverno che adesso con tutti i campeggi estivi. Quindi per noi è quasi una coincidenza incredibile che noi eravamo venuti qui, abbiamo organizzato questo viaggio qui a Spello. Cioè, adesso siamo ad Assisi, noi abbiamo organizzato un viaggio a Spello già da diversi mesi senza neanche sapere che ci saremmo imbattuti nella figura del Papa, e per noi è una coincidenza incredibile.
2: E questo è veramente Marina. Bellissimo. Silvia,
0: sì, Marina, allora. grazie per queste testimonianze. E, insomma, aspettiamo di vedere il Santo Padre arrivare lì a Santa Maria degli Angeli. Sappiamo che è arrivato al campo sportivo Megagellis, è stato accolto da Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Assisi, e poi da ancora da una serie di autorità istituzionali. E è previsto appunto il trasferimento immediato alla Basilica, dovrebbe arrivare lì fra pochi minuti, quindi vediamo, sentiti libera di chiederci
2: l'attesa.
0: La linea nel momento in cui potrai vedere arrivare Papa Leone. Noi intanto direi grazie intanto di proseguire qui da studio, perché mentre ascoltavo questi giovani che parlavano, fra Massimo mi è venuta in mente una domanda diciamo più così d'attualità, mi verrebbe da dire. Tu hai conosciuto nella tua esperienza tanti ragazzi, mm-hmm. lì al Palatino ci sono tanti momenti di incontro, e quello che offre la fraternità francescana, la Gifra, è sicuramente un percorso di crescita importante, ma poi i giovani sono inseriti nel mondo, certo. E quindi del mondo, quello che riguarda appunto il lavoro, lo studio, la famiglia, i social, tutta una serie di situazioni contingenti, che cosa ti riportano?
1: Beh, diciamo che arriva un po' di tutto, nel senso che i ragazzi sono diversi, hanno esperienze diverse nell'ambito lavorativo, nell'ambito di studio, della vita. Sicuramente tante volte arriva una fatica nel vivere determinati ritmi o determinate pressioni, no? che in qualche modo nei contesti lavorativi ma anche sociali si vivono, questa competitività, il fatto che comunque devi emergere, e questa poi appunto è l'aspetto bello che invece trovano dentro una dimensione francescana dove al posto della competizione c'è una dimensione invece di fraternità, di cooperazione, questo sentirsi fratelli e sorelle, questo crescere nella fiducia, in qualche modo permette loro di ritrovare un ritmo anche più sereno. E faccio un esempio legato al tema della marcia di quest'anno, che era giocata molto sul respiro, il titolo era Respira la vita, e un po' il passaggio era da un respiro corto di chi è sempre dentro l'ansia di dover affrontare le situazioni, vivere la prestazione eccetera, al respiro disteso di chi finalmente può tornare a vivere con un ritmo più rilassato.
0: Vediamo intanto le due macchine che stanno arrivando qui a Santa Maria degli Angeli. Per questo restituisco momentaneamente la linea alla regia. Laudato Laudatur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana, un saluto vi giunge in questo momento da Silvia Giovanrosa in studio, da Stefania Ferretti, buongiorno Stefania, qui accanto a me, e anche da Fabio Catenacci, francescano, attualmente al Palatino come animatore vocazionale. Fabio, buongiorno anche a te.
1: Buongiorno a voi.
0: La macchina del Papa ha raggiunto Santa Maria degli Angeli, vediamo il pontefice scendere in questo momento dall'automobile, sappiamo essere atterrato una decina di minuti fa circa all'aeroporto Micheli e di essere stato accolto dalle autorità, da Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo e vescovo di Assisi. Si è trasferito adesso appunto a Santa Maria degli Angeli. In questo momento si concede come di consueto l'attraversamento delle transenne stringendo la mano, sappiamo, fra Massimo e migliaia di giovani, fra Fabio, sì, ai migliaia di giovani provenienti da tutta Europa, cristiani, cattolici, francescani, anche non, questo ci siamo detti fino adesso, esatto. Che vengono, come ci dicevi tu, e dalla gioventù francescana per questo Go Francis Youth Meeting 2026, appunto dal mondo laico, e che sono giunti ad Assisi anche attraverso questa 44esima marcia francescana.
1: Sì. Ragazzi che un po' appartengono al mondo francescano a diversi livelli e che quindi hanno vissuto alcuni l'esperienza della marcia, altri che sono comunque legati attraverso le loro parrocchie, i loro conventi, la loro frequentazione al mondo francescano, che è un mondo veramente molto ampio, che tiene dentro tantissimi ragazzi a diversi livelli, anche semplicemente come simpatizzanti della realtà francescana.
4: Fra Fabio, soprattutto c'è un messaggio di Francesco che tra l'altro è anche un tema ricorrente, sì, per il Santo Padre, la, sì, pace.
1: Esatto, sì. Diciamo che il saluto di Francesco non era tanto pace e bene, che è un saluto poi che esprime un significato ma che è successivo, ma era il Signore vi dia pace, che ha una profondità molto più grande, perché la pace è un dono che ci fa il Signore, che noi siamo chiamati ad accogliere, a promuovere, e questo Papa Leone l'ha sempre detto dal primo momento in cui è uscito, ricordandoci, no, che questo è il saluto che il Signore risorto ha dato, no? E questo è un aspetto che Francesco d'Assisi ha sempre vissuto ed è stato concretamente un uomo di pace, ecco, come oggi ci viene ricordato da Papa Leone.
4: In questo periodo di guerre, purtroppo.
1: Eh sì, questo è assolutamente necessario oggi.
0: Ecco, vediamo che il pontefice è letteralmente in qualche modo tirato verso le transenne dalle persone che come sempre sono munite di cellulari per fotografare questo momento, selfie e quant'altro, chissà che poi appunto non li posteranno sui social, di cui abbiamo e continuiamo sempre a parlare tanto per cercare di capire anche l'impatto che questi strumenti di comunicazione hanno soprattutto sui giovani. Adesso appunto sappiamo che ci sarà questo incontro, l'incontro di Papa Leone con i giovani partecipanti al Go Francis Youth Meeting 2026, un incontro che avviene oggi per la prima volta proprio in occasione dell'ottavo centenario del transito di Francesco. Non c'è un atto precedente a questo, un primo atto, diciamo.
1: Sì, ci sono stati alcuni eventi, diciamo, internazionali di giovani che sono stati fatti in varie parti d'Europa, ma che non hanno avuto sicuramente il successo, l'eco di questo, sia perché si svolge ad Assisi, sia perché si svolge in occasione di questo ottavo centenario, quindi sicuramente è un unico, ecco, per quello che è il numero anche dei giovani che sono coinvolti.
0: Il tema della pace è stato al centro anche dei moltissimi workshop, moltissimi incontri che questi, sì, giovani hanno vissuto. Ricordiamo che questo incontro, se non sbaglio, è cominciato il 3, sì, il Francis Go Francis Youth Meeting è cominciato il 3 e proseguirà, ecco, e termina oggi. La pace, dicevo, è stato al centro di questo incontro, ma la pace intesa come la intende Francesco, come la intende anche Papa Leone, su cui hanno ragionato questi giovani, che cos'è? Perché spesso sentiamo e diciamo anche a questi microfoni, la pace non è assenza di conflitto, forse ci sono due dimensioni di pace anche, no? Quella che parte dall'interiorità dell'uomo e che poi è direttamente collegata con tutto il mondo circostante.
1: Certo, sicuramente il primo livello è quello della profondità del cuore, cioè se noi non siamo armonizzati, pacificati nel cuore, poi non siamo capaci nemmeno di costruire relazioni pacifiche, armoniche, fraterne. Per Francesco la pace si ricollega a quella dimensione di spogliazione e di espropriazione di cui parlavamo all'inizio, no? Soltanto se tu vivi senza appropriarti di nulla, né cose, né situazioni, né persone, né relazioni, non hai nulla da perdere, nulla da difendere. Se non hai nulla da difendere, non devi lottare con gli altri per nessun motivo. Allora vivi in maniera pacifica, perché nulla ti appartiene, perché tutto appartiene a Dio. Cioè Francesco riconosce che l'unico dominus a cui tutto appartiene, da cui tutto proviene, è Dio, e noi siamo tutti fratelli. Quindi questo chiaramente cambia la dimensione. Tutte le lotte, non solo le guerre, ma anche le nostre competizioni e le nostre conflittualità, nascono da questo bisogno di accaparrarsi qualcosa: oggetti, affetti, relazioni, posizioni. Se noi usciamo fuori da questo, in un processo di liberazione e di spogliazione, diventiamo capaci di costruire relazioni autentiche. Questo Francesco ce l'ha insegnato, ecco perché è un simbolo della pace.
4: Continuiamo a vedere il Santo Padre. Sono davvero tanti quelli che tendono la mano, i selfie, le foto, i bambini, anche i bambini piccoli ci sono.
0: Abbiamo sentito anche dalla nostra inviata Marina che ci sono anche molti giovanissimi che sono arrivati qui.
1: Perché i giovani del meeting sono all'interno della Basilica già dalle prime ore di questa mattina, sono arrivati lì, che sono loro che parteciperanno poi direttamente all'incontro, alle celebrazioni. Fuori poi chiaramente c'è tutta la folla di quelli che erano in Assisi e che chiaramente sono lì per vedere il Papa, salutarlo, ma una volta che lui sarà entrato in Basilica, soltanto i partecipanti al Go potranno ovviamente essere protagonisti di questo evento.
0: Però Fabio, ma la gioventù francescana è un qualcosa di molto particolare, ha delle sue regole, i giovani che vi partecipano fanno delle promesse, ma ci puoi raccontare un po' di più come è strutturata e come funziona?
1: Sì, la gioventù francescana è appunto un cammino specifico, un cammino diciamo di carattere vocazionale, nel senso che non è per tutti i giovani, ci sono dei giovani che vivono la loro esperienza di fede nella dimensione francescana, frequentando luoghi francescani, facendo percorsi francescani, poi ce ne sono alcuni che si sentono chiamati in modo particolare a vivere una dimensione di maggiore appartenenza. La gioventù francescana è all'interno di quello che è chiamato l'ordine francescano secolare, che sarebbe il braccio diciamo secolare, quindi i laici che appartengono alla dimensione francescana, che hanno una loro regola che risale appunto a Francesco, e all'interno di questo ordine, ecco, c'è questa dimensione giovanile, che è la dimensione della gioventù francescana, dove i ragazzi e le ragazze fanno un percorso di formazione, di fraternità, di servizio, che viene suggellato da questa promessa che loro fanno ogni anno, con la quale appunto si impegnano a vivere secondo determinate caratteristiche che sono segnate dalla fraternità, da una vita evangelica, da una testimonianza, da un servizio, e poi ecco sono legati a realtà francescane e quindi in qualche modo entrano a far parte di quella che è chiamata la famiglia francescana. Quindi è un qualcosa di specifico per giovani che arrivano fino a 30 anni, poi diversi di loro fanno il passaggio nell'ordine francescano secolare, altri trovano altre dimensioni in cui vivere ed esprimere la loro fede, quindi è un periodo di tempo, ecco, in cui i giovani vivono all'interno del mondo francescano in maniera specifica il loro cammino, ma è uno dei rami, ecco, di quella che è un po' la realtà giovanile francescana, che come dicevo prima è molto varia e tocca diciamo vari ambiti, ecco.
4: Ricorda un po', no? Francesco, e quando intorno a lui si sono raccolti i primi e poi sono andati in giro per il mondo, insomma,
1: sì,
4: no?
1: Sì, sì.
4: Quindi è un seme che viene
1: esatto,
4: lanciato.
1: Una caratteristica della realtà francescana da sempre è questa enorme varietà e questa straordinaria esplosione di forme diverse, per cui basta guardare nella famiglia francescana gli ordini, i primi ordini, no? E noi minori, poi i cappuccini, i conventuali, tutte le riforme che ci sono state all'interno dell'ordine, poi il terzo ordine regolare, e l'OFS, l'ordine francescano secolare, tutte le realtà di suore francescane che sono un numero infinito, cioè è un pullulare sempre nuovo, perché è un carisma così forte, così vivo, così ricco, che poi continuamente spuntano germogli nuovi, e questo vale anche per la realtà giovanile. Ci sono tantissimi gruppi e realtà realtà e fraternità e appunto che si ispirano alla realtà francescana, che vivono intorno a noi e che, oltre alla gioventù francescana, sono espressione, ecco, di questo voler vivere da
4: una
1: francescani nel mondo. Sì, sì, sì, è un qualcosa di inarrestabile, diciamo.
0: Io vorrei farti anche un'altra domanda, fra Fabio, perché intanto vediamo il Santo Padre si allontana dalle transenne
1: entra in basilica.
0: E sta per entrare appunto in basilica. Vediamo se riesci così a rispondermi prima che diciamo, entriamo nel vivo dell'evento. Ti parla di San Francesco, una delle parole che ricorre sempre è la gioia, no?
1: Sì.
0: La gioia, la perfetta letizia, mm-hmm. e a volte sembra che ci sia, forse magari per chi approfondisce,
1: ecco, padre
0: meno,
1: Massimo, ecco, Fusarelli,
0: ecco, sì, saluta
1: e gli altri
0: padre
1: generali
0: Massimo Fusarelli,
1: dei conventuali e dei cappuccini.
0: Vediamo.
1: Non ricordo i loro nomi. Padre Massimo lo conosco perché è mio generale.
0: Fra Carlos Alberto Trovarelli, ordine dei frati minori conventuali, fra Roberto Genuin, ordine dei frati minori cappuccini, che lo stanno appunto, l'hanno accolto. Adesso ci aspettiamo che magari rivolgano al Santo Padre il loro messaggio di benvenuto. Vediamo se riusciamo, ecco, abbiamo una schiera di cellulari alzati in questo momento, indirizzati.
1: Ormai questo è il mood del
0: giovani, i giovani degli scout che si accorgono di essere ripresi dalle telecamere e salutano. Appunto, ecco, vediamo il Santo Padre prende posto sulla sua sede, la sede che gli è stata, diciamo, assegnata per questo incontro.
7: Santità.
0: Ecco.
7: Con profonda gioia e
0: ascoltiamo il messaggio di benvenuto.
7: Le porgiamo il nostro più cordiale benvenuto alla Porziuncola, questo piccolo e santo luogo che San Francesco amò più di ogni altro e volle lasciare ai suoi frati come memoria viva delle origini del carisma francescano. A nome della provincia serafica di San Francesco di Assisi, dei frati minori di Umbria e Sardegna, custode di questo santuario tanto caro al poverello, e a nome di tutte le famiglie francescane le esprimo l'onore e la commozione di accoglierla in questa terra benedetta, dove il Vangelo continua a risuonare nella semplicità, nella fraternità e nella pace. La sua presenza in mezzo a noi acquista oggi un significato particolarmente intenso in questo anno dedicato al centenario del transito di San Francesco. Migliaia di giovani provenienti da tutta Europa si sono raccolti attorno alla Porziuncola per condividere un cammino di fede, di speranza e di fraternità. Giovani che si sono lasciati provocare da testimoni su temi quali la pace, la marginalità, l'identità, la missione, l'economia, la bellezza, cercando vie per mettersi in gioco e non restare spettatori passivi. Hanno riscoperto in San Francesco un maestro sempre attuale, capace ancora di parlare al cuore delle nuove generazioni e di indicare vie di riconciliazione, di custodia del creato e di autentica fraternità universale. Santità, qui alla Porziuncola, San Francesco comprese la sua vocazione. Qui accolse i primi fratelli, qui Santa Chiara consacrò la sua vita al Signore. Qui fiorì l'indulgenza del perdono di Assisi, segno della misericordia senza confini di Dio. Oggi questa stessa grazia continua ad attirare pellegrini da ogni parte del mondo. Qui, il 3 ottobre del 1226, Francesco accolse cantando nudo sulla nuda terra sorella morte. La ringraziamo per aver accolto il nostro invito e aver voluto incontrare questi giovani, i quali ora le rivolgeranno alcune domande per trovare nel suo ministero incoraggiamento e sostegno, così da diventare testimoni credibili di quel Vangelo che un tempo affascinò Francesco.
0: E dunque questo era il messaggio di benvenuto di Fra Marco Vianelli, ministro provinciale dei Frati Minori dell'Umbria e della Sardegna, quelli i frati minori dell'Umbria e della Sardegna che si occupano proprio della custodia della Basilica. Adesso dovremmo appunto ascoltare le domande dei giovani. Ascoltiamo.
8: Mi chiamo Carolina, vengo dalla Croazia, dalla parrocchia e basilica di San Antonio di Padova in Zagabria. Santo Padre, siamo cresciuti nelle parrocchie francescane, accompagnati dai frati, imparando da San Francesco che il Vangelo si annuncia anzitutto con la vita, attraverso la gioia, la semplicità, la fraternità e la vicinanza a ogni persona. Grazie a questa esperienza abbiamo scoperto una fede viva che non rimane chiusa nelle chiese, ma diventa servizio, accoglienza e speranza per gli altri. Oggi, però, viviamo in un mondo che cambia rapidamente, dove molti giovani faticano a trovare punti di riferimento, a costruire relazioni autentiche e ad aprire il cuore a Dio. Anche noi desideriamo essere testimoni credibili del Vangelo nei luoghi in cui viviamo, studiamo e lavoriamo, portando la luce di Cristo con lo stile semplice e fraterno di San Francesco. Santo Padre, quale consiglio darebbe a noi giovani che siamo cresciuti nella spiritualità francescana affinché possiamo rimanere autentici discepoli di Cristo e portare speranza ai nostri coetanei senza perdere la gioia del Vangelo, la semplicità del cuore e quella vicinanza alle persone che rende credibile ogni testimonianza cristiana?
9: Grazie Carolina per questa domanda. E innanzitutto buongiorno a tutti voi. Un saluto anche ai giovani che già sono dentro la Basilica, che ci accompagnano anche, credo, con gli schermi. Sono veramente contento di essere qui con voi. Allora, Carolina, grazie per questa domanda. Credo che molti, ascoltandola, abbiano sentito che conteneva già una parte della risposta, perché hai dato una testimonianza dello stile di semplicità, fraternità, vicinanza, che ti ha convinta e ti ha consentito di maturare nella fede, appartenendo a una comunità, ma aperta a tutti. Questo è avvenuto in una regione dell'Europa che solo 30 anni fa ha conosciuto la guerra, il pericoloso intreccio tra confessione religiosa e nazionalismo. In realtà, la presenza dei francescani aveva ispirato per secoli il dialogo e aiutato la convivenza pacifica tra cattolici, ortodossi e musulmani. Oggi, essere fedeli a questa tradizione di prossimità significa andare controcorrente, lavorando alla purificazione della memoria e coltivando la riconciliazione. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo, perché allarga la mente e il cuore oltre confini artificiali, cioè al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Sottrarsi alla cultura della potenza e costruire la civiltà dell'amore non è subito compreso e accettato. Da San Francesco, però, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, sempre alla sequela di Gesù e quindi umili, accoglienti verso tutti. Non è facile, ma dà molta gioia. Provate ora a immaginare per un momento il luogo dove ci troviamo, ma 8 secoli fa. Qui, in aperta campagna, si erano radunati con Francesco centinaia di giovani fratelli da tutta Europa. Cercate di vederli, come raccontano le fonti, schiera a schiera, qui 40, ove 100, dove 80 insieme, tutti occupati nel ragionare di Dio, in orazioni, in lacrime, in esercizi di carità, e stavano con tanto silenzio e con tanta modestia che ivi non si sentiva uno rumore. Quel silenzio è il contrario della guerra, con le sue violenze, grida e crudeltà. La storia di quei frati, come oggi i vostri sacchi appello, raccontano la pace. Ecco la Chiesa, un'assemblea di fratelli e sorelle alla quale tutti sono invitati. Cari giovani, come è bello stare insieme a ragionare di Dio e così alla sua luce, della vita stessa, nella sua bellezza, nel suo mistero, nella sua serietà. Testimoniate questo stile dappertutto, specialmente in un tempo in cui la tecnologia disabitua a stare insieme fra persone in carne ed ossa. San Francesco ha intuito che scegliere la povertà può avvicinare i lontani, incoraggia l'incontro e invita allo scambio di doni. Egli ha intuito così che il Vangelo non è separabile dalle scelte di Gesù Cristo, il quale si è fatto povero per arricchirci. Il Vangelo è la sua vita, il suo cammino, la sua incrollabile fiducia nel Padre. Se ci raduniamo nel suo nome, Lui viene in mezzo a noi e la gioia che ci riempie il cuore è libera e sincera. Questa gioia evangelizza più delle parole e non si può nascondere. Grazie.
0: Dunque, abbiamo ascoltato la risposta di Papa Leone a Carolina, questa giovane appunto di Zagabria. Si sono stretti la mano. Adesso ci apprestiamo ad ascoltare la
10: Santo
0: seconda
10: Padre,
0: domanda.
10: Mi chiamo Giovanni, ho 27 anni e vengo da Bologna. Noi giovani viviamo immersi in un mondo dove regna la cultura del provvisorio e in cui ci spaventano le scelte di vita definitiva. Nonostante ciò, Dio, in modo unico e amorevole, continuamente ci parla e ci chiama a seguirlo con una promessa di vita e di gioia, svelandoci con gradualità la nostra vocazione. Ecco la mia domanda: come potergli dire un sì pieno, coraggioso, evitando di mettere mano all'aratro per poi volgere indietro lo sguardo, dando un eccessivo peso alle fatiche e alle rinunce del cammino? Cosa ha aiutato lei nel suo percorso vocazionale?
9: Grazie Giovanni per questa domanda, direi coraggiosa, piena del desiderio per ciò che non passa. Siamo portati oggi a parlare negativamente del provvisorio. Una volta era invece la Chiesa a educare con insistenza al senso del provvisorio. Passa questo mondo,
11: Il tempo corre, le cose terrene sono mutevoli. Dio solo rimane, Dio è eterno. Dobbiamo allora chiederci che cosa sia cambiato per non essere fra quelli che rimpiangono il passato e così non affrontano il presente e non si assumono responsabilità per il futuro. Sta scomparendo quasi ovunque nel mondo la stabilità delle società tradizionali, quella per cui intere generazioni potevano vedere soltanto minimi cambiamenti nel corso di una vita. Al loro interno tutto era molto regolato e predeterminato. Allora la testimonianza della Chiesa invitava a non adagiarsi in un destino già scritto, a discernere il valore di ogni singolo gesto in rapporto all'eternità. Oggi invece, con una lettura a volte confusa della libertà, ci illudiamo che la vita non si risolva mai una volta per tutte, perché il contesto che abitiamo muta rapidamente e cambiamo parecchio anche noi. Con ciò però aumentano anche la paura e la possibilità di perdersi. In questo contesto, il coraggio di compiere una scelta definitiva è forse l'atto più rivoluzionario. Decidere per sempre non ci rinchiude in una gabbia, ma ci apre a un dinamismo più grande. Amare è un esodo, una strada da scoprire, un cammino che Dio percorre con noi. E questo è il vero senso di ogni vocazione. La Bibbia ci ispira a vivere così, come chi è chiamato ad alzarsi, a percorrere la propria storia ricevendo come un dono direzione e senso dal Signore, per amare secondo i Suoi disegni. La fede, la fiducia, l'affidabilità rivelano qui il loro indissolubile intreccio. In questo modo, nella fede, smascheriamo l'illusione che i problemi si risolvono scappando o tradendo o provando a fare pochi passi su strade sempre diverse, senza mai andare lontano. Si possono infatti moltiplicare esperienze, contatti, consumi, restando però sempre allo stesso punto. Il costo umano è alto e il vuoto interiore è profondo. Non di rado si arriva a usare le persone e a esserne usati. Il per sempre, allora, è una grazia alla quale Dio stesso ci aiuta a rispondere con la nostra fedeltà per una pienezza di vita. Fin dall'adolescenza è importante perciò imparare a conoscersi, decidersi e giocarsi, cioè a rispondere al Signore che chiama, senza smettere di farlo nell'età adulta, all'interno delle decisioni già avvenute e davanti a quelli ancora da prendere. È un'avventura in cui nessuno deve sentirsi solo. E che come la fede durerà fino all'ultimo istante. Nella mia esperienza posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo. Mi ha sempre accompagnato, donandomi anche delle persone con le quali camminare. Così nella vocazione ad essere sacerdote, membro della comunità agostiniana, missionario, ho trovato come una luce che mi ha guidato fino ad oggi, fino a quando ho dovuto dire sì anche a una chiamata tutta speciale, quella di essere Papa.

0: Nell'adesione al progetto unico che Dio manifesta per ciascuno di noi, la chiamata fondamentale, scritta in ogni cuore, è una chiamata alla comunione e non si ascolta una volta sola, ma ogni giorno. Il peccato inquina la chiarezza su questo punto, introducendo nei legami fondamentali diffidenza, competizione, sospetto. Grazie a Dio, invece, ogni vocazione è anche un cammino di redenzione e guarigione. L'invito di Gesù, che ci chiama a seguirlo, illumina la nostra dignità e ci fa onorare quell'altrui, provando fiducia e dando fiducia. Questa dinamica è così liberante che merita tutta la nostra passione. Grazie.
1: Grazie.
2: E Papa Leone ha risposto così alla domanda di Giovanni, gli sta stringendo la mano e gli consegna un rosario. Una domanda densa che ha richiesto una risposta molto profonda.
3: Sì.
2: Adesso ascolteremo la domanda di Luigi.
4: Sono Luigi, ho 22 anni e vengo da Paternò, un paesino in Sicilia. Mi faccio portavoce della Gioventù Francescana di Sicilia, un gruppo di giovani che seguono il carisma francescano. Vorrei rivolgerle una domanda in merito a un aspetto di San Francesco che mi colpisce molto. Frate Francesco promette obbedienza e riverenza al Signor Papa Onorio e ai suoi successori canonicamente eletti e alla Chiesa Romana. Nonostante viva in un'epoca in cui la Chiesa era segnata da contraddizioni e difficoltà interne, non sceglie la via dell'eresia, non attacca o giudica la Chiesa di quel tempo, ma preferisce obbedire al Papa. La sua è una scelta libera e rivoluzionaria, in pieno stile minore, che ha come unico obiettivo quello di vincere la miseria del giudizio con la compassione e la riparazione che solo l'amore può dare. Oggi tanti giovani dicono di credere ma non alla Chiesa, e a partire dalle nostre comunità osserviamo a volte una Chiesa con le sue contraddizioni e le sue crisi interne. Allora mi chiedo, come facciamo a rimanere in quest'amore riparatore? Perché viene difficile al giorno d'oggi vedere la Chiesa come una madre che anche con le sue ferite è sempre pronta ad accoglierci e ad amarci?
0: Grazie Luigi. Grazie Luigi. La tua è una domanda attuale che ci porta al cuore dell'esperienza di San Francesco. Affrontarla significa condividere un desiderio, il desiderio del Signore Gesù sulla Chiesa. Francesco lo ha ascoltato contemplando il crocifisso. Noi dovremmo sempre tornare a questo desiderio. Molte persone nella storia, anche oggi, non hanno potuto fare esperienza della Chiesa come Gesù Cristo vuole che sia. Questo fa soffrire, lascia ferite e delusioni e per qualcuno può diventare persino impedimento a credere. Nel Vangelo Gesù mette in guardia da questo tipo di inciampo, cioè dallo scandalo che i suoi discepoli possono procurare ad altri, specialmente ai piccoli, ai poveri. Il desiderio di Gesù lo vediamo nel gruppo che dall'inizio si crea attorno a Lui, è di radunare un popolo in cui sia superato quello che in genere divide gli esseri umani. Attorno a Gesù diventano fratelli e sorelle, uomini e donne che altrimenti non si sarebbero mai incontrati o frequentati. Quando questo miracolo della Chiesa continua ad avvenire, grazie a Dio, rimane sorprendente anche oggi nelle nostre città piene di muri invisibili che separano gli uni dagli altri. Quante discriminazioni e diseguaglianze possono finire subito appena ci riconosciamo fratelli e sorelle. C'è poi un altro aspetto di questa rivoluzionaria unità. Gesù dice: tra voi però non è così, cioè non deve andare come tra i grandi della terra e i potenti.

Amore fraterno, sono vie di trasformazione per realizzare in noi, sono vie di trasformazione per realizzare in noi l'immagine di Cristo. Vie di trasformazione per realizzare in noi l'immagine di Cristo. Trasformazione per realizzare in noi l'immagine di Cristo. Fratello, per realizzare in noi l'immagine di Cristo. Francesco, realizzare in noi l'immagine di Cristo. Francesco le ha percorso. Francesco le ha percorse. Non dominare, Francesco le ha percorse. Non dominare, ma servire, le ha percorse. Non dominare, ma servire, percorse. Non dominare, ma servire. Non afferrare. Non dominare, ma servire. Non afferrare, non dominare, ma servire. Non afferrare, ma ricevere, ma servire. Non afferrare, ma ricevere. Non afferrare, ma ricevere. Non trattenere, non afferrare, ma ricevere. Non trattenere, afferrare, ma ricevere. Non trattenere, ma restituire, ma ricevere. Non trattenere, ma restituire. È la vita. Non trattenere, ma restituire. È la vita di Dio. Non trattenere, ma restituire. È la vita di Dio che ripartenere, ma restituire. È la vita di Dio che ripara la Chiesa, ma restituire. È la vita di Dio che ripara la Chiesa e la rende. È la vita di Dio che ripara la Chiesa e la rende un popolo. È la vita di Dio che ripara la Chiesa e la rende un popolo libero. Un luogo di Dio che ripara la Chiesa e la rende un popolo libero. Un luogo di respiro per la Chiesa e la rende un popolo libero. Un luogo di respiro e di salvezza e la rende un popolo libero. Un luogo di respiro e di salvezza la rende un popolo libero. Un luogo di respiro e di salvezza. Un popolo libero. Un luogo di respiro e di salvezza. Libero. Un luogo di respiro e di salvezza. Francesco, un luogo di respiro e di salvezza. Francesco, va di respiro e di salvezza. Francesco, va e ripara la mia salvezza. Francesco, va e ripara la mia chiesa. Francesco, va e ripara la mia chiesa, che come vedi, Francesco, va e ripara la mia chiesa, che come vedi è tutto, va e ripara la mia chiesa, che come vedi è tutto in rovina. Ripara la mia chiesa, che come vedi è tutto in rovina. Mia chiesa, che come vedi è tutto in rovina. Ognuno, che come vedi è tutto in rovina. Ognuno di noi ha un ruolo in, come vedi è tutto in rovina. Ognuno di noi ha un ruolo in questo cantiere in rovina. Ognuno di noi ha un ruolo in questo cantiere sempre aperto. Ognuno di noi ha un ruolo in questo cantiere sempre aperto. Abbiamo diverso noi ha un ruolo in questo cantiere sempre aperto. Abbiamo diverse responsabilità in questo cantiere sempre aperto. Abbiamo diverse responsabilità e vocazioni sempre aperto. Abbiamo diverse responsabilità e vocazioni aperto. Abbiamo diverse responsabilità e vocazioni, ma camminiamo. Abbiamo diverse responsabilità e vocazioni, ma camminiamo insieme. Abbiamo diverse responsabilità e vocazioni, ma camminiamo insieme. Responsabilità e vocazioni, ma camminiamo insieme, ispirandoci vocazioni. Ma camminiamo insieme, ispirandoci, aiutando. Ma camminiamo insieme, ispirandoci, aiutandoci insieme, ispirandoci, aiutandoci e correggendoci a vicenda. Ispirandoci, aiutandoci e correggendoci a vicenda. È importante fare la nostra parte. Allora parleremo della Chiesa con l'affetto.

0: con quale si parla di una madre, perché riconosceremo di appartenerle. Sarà un modo sincero di voler bene a quelle persone e a quella storia in cui Gesù Cristo viene a noi e rimane con noi. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Umilmente è questo il Vangelo che annunciamo, per condividere il desiderio del Signore. Allora non serve mostrarci migliori di come siamo. Occorre riconoscere e lasciare agire Gesù risorto nella nostra vita, nella storia di tutti noi. Grazie.
1: Si conclude con questo grosso, grande applauso, questo spazio di dialogo fra Papa Leone XIV e i giovani che gli hanno rivolto delle domande, Carolina. E poi ancora c'è stato Carolina che veniva da Zagabria, poi c'è ancora stato Giovanni che veniva da Bologna.
0: Allora, concludiamo questa prima parte chiedendo la grazia di Dio, la benedizione del Signore ad ognuno e a tutti noi. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto il cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: E la benedizione del Papa suggella questo incontro, questo scambio di vedute. Mi è sembrato uno scambio molto appassionato, sincero, senza
3: molto coraggioso,
1: filtri,
3: anche,
1: molto coraggioso.
4: Quello che mi sorprende sempre di Papa Leone, da quando l'ho ascoltato la prima volta, è la passione con cui parla del Vangelo, l'autenticità e la capacità di raggiungere il cuore. Non è comune a tutti questa cosa, cioè quando ascolti qualcuno che parla e senti che ti raggiunge in maniera profonda, lui ha questa capacità, perché è un'autenticità che viene fuori, è davvero parole profonde anche oggi.
1: Parole profonde, dice bene Fra Fabio, di ognuna di queste ci rimane, di ognuna di queste domande, di ognuna di queste risposte ci rimane dentro qualcosa. E personalmente mi immaginavo questa mattina, mentre ci apprestavamo a seguire questo evento, come ad Assisi magari nelle prime luci dell'alba si respirasse un senso di attesa, un senso di domanda, come se sopra il cielo di questa città ci fosse un grosso punto interrogativo, ma non un punto interrogativo che rimane lì, che chiede delle risposte, che allunga una mano. E queste domande sono state la testimonianza. Se vogliamo un attimo così soffermarsi su ciascuna di queste, la prima domanda che gli è stata posta da Carolina, la ragazza proveniente appunto da Zagabria, un consiglio per rimanere autentici, ha detto, no? Portando la gioia del Vangelo. È tornata questa parola gioia di cui ti volevo chiedere prima, ma si è interrotta.
4: Sì.
1: Questa gioia non è una gioia effimera, non è una gioia che passa. La parola anche stessa, Letizia, ha una radice particolare.
4: Che ha a che fare con una parola che diciamo ci accompagna a un qualcosa di sgradevole, ma di profondamente nutriente. No? Il letame è un qualcosa che non è piacevole anche nell'odore, ma che nutre la terra. Ecco, la letizia è quella gioia che è capace di nutrire la terra, che non sempre è qualcosa di piacevole, che sta dentro anche alle contraddizioni della vita, e le sofferenze, le difficoltà, ma che è un qualcosa di profondamente radicato e che nutre. E questo noi lo cogliamo in Francesco dentro un suo scritto, che è il Trattato della vera e perfetta Letizia, e che è un trattato molto bello in cui Francesco mette in scena questo dialogo tra lui e Leone che stanno camminando in una notte, e Francesco domanda a Leone che cos'è la vera gioia, la letizia perfetta, quella che non viene meno. È interessante che Francesco non si sofferma proprio a parlare delle cose più effimere, perché questo già le ha liquidate in una delle ammonizioni, dove dice che non bisogna perdere tempo di fronte alle cose inutili, superflue, ma inizia a citare una serie di cose buone, belle, come un successo pastorale, come il fatto che tante persone si convertano, come il fatto che addirittura i reali in Inghilterra e di Francia possano abbracciare la vita francescana, cose che stavano accadendo, no? Francesco dice: sì, sono cose belle, ma non è questa la gioia profonda che nutre. E allora a un certo punto, quando inizia a parlare della gioia profonda, inizia a parlare di una notte d'inverno con la pioggia, con il freddo, inizia a parlare di un qualcosa che lui ha sperimentato, cioè un momento in cui anche gli stessi fratelli gli hanno chiuso le porte in faccia. Lui dice: ecco, se in tutto questo, se in questo momento di prova io avrò conservato nel cuore la memoria dell'amore di Dio per me, questa è la vera gioia. Quindi la gioia non è un qualcosa che dipende dalle condizioni esterne, la gioia vera, ma dipende dalla profondità del cuore, cioè se il cuore accoglie questo amore di Dio e lo tiene presente nella memoria, poi di fronte a ogni evento della vita, che sappiamo che tiene insieme contraddizioni e bellezze e potenzialità e vulnerabilità, dentro alla realtà della vita, se ci stai percependo questo amore di Dio, tu contatti questa gioia profonda, nutriente, che niente e nessuno ti potrà strappare. Qualunque cosa tu affronterai, manterrai nel profondo del cuore questa consapevolezza di essere amato da Dio. E questa è la gioia francescana, che poi si esprime anche nel ballo, nel canto, ma perché parte da questa consapevolezza dell'amore di Dio, che ti permette di cantare sempre, di lodare Dio sempre.
1: Però
4: no?
1: questo amore di Dio, così faccio un po' il bastian contrario, sì, della situazione, sì, che sì, forse. Però questo, quindi diciamo, questo amore di Dio noi lo sperimentiamo solamente in una notte d'inverno dove piove, fa freddo e ci chiudono le porte in faccia?
4: No, l'amore di Dio lo sperimenti sempre. È che la vita, come dicevo prima, ci presenta nella sua realtà questa dimensione sempre duplice di gioia e di dolore, di bellezza e di fatica, no? La vita è questo. Pensare a una vita che non sia questo significa uscire da un piano di realtà. Allora la prima cosa che noi possiamo fare è rimanere dentro la realtà, accogliendola così come ci arriva incontro, appunto con le sue potenzialità, le sue vulnerabilità, con le sue bellezze, con le sue fatiche, e dentro a questo tu hai l'esperienza, rimanendo qui dentro questo, senza fuggire, di essere toccato dall'amore di Dio, che può avvenire nei momenti belli e nei momenti anche faticosi, ecco.
1: E mentre, diciamo, noi così andiamo in fondo a queste domande veramente quasi così un po' sconcertanti, sì, no? Sono così che hanno fatto questi ragazzi, il Santo Padre continua ad allungare lui stesso le mani anche oltre, sì, la prima, sì, fila delle transenne, come fa sempre, come abbiamo avuto modo di vedere, stringe le mani, saluta i ragazzi. Questi probabilmente hanno tutti una stessa maglietta dello stesso colore, sono di uno stesso gruppo, di una stessa comunità, li benedice, gli mette appunto le mani sopra la testa e si ferma con loro per un momento di abbraccio, ecco, adesso anche un abbraccio, un momento di condivisione che non è superficiale, anche questo, no? Trova il tempo il Santo Padre, Stefania.
3: Poi mi ha molto colpito la domanda che ha fatto Giovanni, che viene da Bologna, e è stato poi la risposta del Santo Padre, non so se sbaglio, ma quasi un trattato, un piccolo trattato di sociologia e di storia, oltre che di fede, naturalmente, quando sulla parola, concentrandoci sulla parola provvisorio, la cultura del provvisorio, perché il ragazzo chiedeva: come facciamo noi, che viviamo in questa cultura del provvisorio, a fare delle scelte che siano definitive? No?
4: Sì, è stato interessante che il Papa, all'inizio proprio della risposta, in maniera appunto sorprendente, sì, non ha demonizzato il provvisorio. Cioè, è chiaro che un certo tipo di provvisorio, una certa idea di provvisorio è pericolosa, ma lui ha recuperato un valore importante cristiano del provvisorio. Cioè, noi viviamo una dimensione di provvisorietà, perché la pienezza della nostra vita è nell'eternità. Allora, se noi recuperiamo questo senso di essere pellegrini, appunto, come diceva Francesco, pellegrini e forestieri che vanno verso la vera patria, questo ci permette di assumere un valore nuovo e profondo alla nostra vita, no? E mi tornavano in mente le parole che Papa Benedetto aveva pronunciato a proposito del Carpe Diem, no? Carpe Diem, che, sì, cogli l'attimo, è un concetto che nasce in un contesto pagano, come dire, sfrutta il momento perché domani non sai se ci sarà. Ma lui parlava di un carpe diem cristiano, cioè dice: se tu cogli la preziosità dell'oggi, tu diventi oggi capace di compiere qualcosa di straordinario, perché sai che oggi è il tempo che ti è dato, no? Domani è un qualcosa che ti sta dinanzi, ieri è passato, il momento in cui vivere in pienezza la tua risposta e il tuo sì è l'oggi. E questo mi sembra il senso della provvisorietà che diceva il Papa, no? Di sentirsi dentro un cammino più grande che ti fa essere, ecco, in questa espropriazione, in questa capacità di scegliere oggi con responsabilità come rispondere con un di più di amore a quello che la vita ti mette
3: un
4: di
3: cammino.
4: Fronte.
3: Mi ha molto colpito l'espressione amare è un esodo.
4: Esatto.
1: Sì, sì, sì. È un'uscita da se stessi,
4: da questo caso. Dai propri schemi.
1: E poi mi pare che la domanda di Giovanni si chiamava, sì, appunto, la cui risposta, sì, del Santo Padre è stata probabilmente quella più articolata fra Fabio.
4: Sì.
1: Forse tu questa stessa domanda magari l'hai trovata in tante tue esperienze, no? Perché si parla di questo per sempre. Mm-hmm. Detto, il per sempre non è una gabbia. Eppure, secondo te è vero che i giovani oggi hanno prima non c'era un'alternativa, c'era il per sempre, ti sposavi oppure diventavi sacerdote, ti dedicavi suora, no? Adesso il per sempre è relativo. Perché?
4: Questo si riaggancia a quel senso negativo del provvisorio, no? Quello che dicevamo all'inizio, cioè la fatica di legarsi per sempre a un qualcosa, a un qualcuno, a una scelta, a una strada, proprio perché c'è una profonda insicurezza, una paura, una fragilità, perché tutto intorno ci dice che fai quello che ti va, fino a quando ti va, quando non ti va più fai altro, perché questo è essere liberi. In realtà, ecco, come diceva giustamente il Papa, come sappiamo, la vera libertà non vuol dire fare quello che mi va quando voglio, ma vuol dire vivere dentro una dimensione di pienezza e di dono della vita. Allora ecco che una scelta definitiva di vita non è mai una gabbia, ma è l'unico spazio autentico di libertà, perché mi permette di vivere ciò per cui sono stato pensato e creato, cioè amare, donare la mia vita, spezzarmi, uscire da me, no? Allora questo ti rende libero, no? Perché la libertà, come dice Gesù, e la verità camminano insieme, no? E quando siamo veri, allora siamo liberi, e se non siamo veri non potremo mai essere liberi, e siamo veri soltanto se rispondiamo a quello che siamo agli occhi di Dio, persone chiamate a donarsi, ad amare. Allora se tu non diventi capace di una scelta definitiva, qualunque essa sia, non sarai mai libero, ma sarai sempre schiavo delle tue pulsioni, delle tue emozioni, dei tuoi pensieri, di tutto quello che ti passa per la mente, anche dei tuoi capricci, e invece non sarai autenticamente libero.
1: Allora, in questo momento le immagini ci mostrano il chiostro del convento, sì. Il Santo Padre in questo momento sta stringendo,
4: salutando i frati,
1: sta salutando
4: frati
1: i frati
4: della comunità.
1: E ci sarà poi, lo potremo ascoltare fra poco, il saluto ai vescovi presenti, il saluto ai membri del Comitato Nazionale per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, e poi successivamente la celebrazione della messa. Qui appunto si sofferma a stringere le mani ai frati che sono lì, che sono, diciamo così, schierati.
4: Sì, frati della comunità di Santa Maria, sì, sia i professi solenni sia i professi temporanei, gli studenti che vivono lì.
1: E sì, ci sono
4: gli anziani,
1: sono di tutte le età, no? Di tutte le età, ci sono quelli molto giovani e invece questi altri frati più anziani che stanno salutando il Santo Padre, quindi tra poco potremo ascoltare le loro parole. Ma nella famiglia francescana, no? Che comprende tutti i francescani religiosi e laici, il rapporto col Papa, anche partendo, no, dalle origini, qual è? Cioè, ovviamente quello che c'è probabilmente, no, insomma, con tutti gli ordini religiosi, però c'è qualche sfumatura che possiamo cogliere partendo dal messaggio di Francesco?
4: Sì, beh, già in una delle domande, mi sembra nella terza, si faceva riferimento a questo legame profondo che Francesco ha sempre avuto con il Papa, no? Tant'è che nella regola Francesco dice di voler obbedire al Papa attuale e a tutti i papi canonicamente eletti, quindi una dimensione di scelta profonda di appartenenza alla Chiesa e di obbedienza al Papa che Francesco sceglie, che è quello che un po' lo differenzia dai tanti movimenti anche pauperistici, sì, che in quel momento erano diffusi e che criticavano la Chiesa, che oggettivamente viveva momenti difficili, ma Francesco vive questa critica dall'interno in una dimensione di obbedienza, e questo legame che ha segnato la vita di Francesco poi è rimasto sempre molto forte nell'ordine, per cui è chiaro tutti gli ordini religiosi, le congregazioni vivono questo legame di obbedienza con il Santo Padre. In modo particolare, ecco, questo legame di Francesco fa sì che noi frati sentiamo, ecco, molto forte questa appartenenza alla Chiesa, questa obbedienza alla Chiesa e al Papa che viene eletto e che in questo momento rappresenta, ecco, la Chiesa.
3: In modo particolare Francesco ha vissuto con Papa Onorio,
4: certo,
3: una difficoltà, cioè c'erano delle grosse contraddizioni che lui ha risolto obbedendo. E questa scelta poi ritorna nella terza domanda del ragazzo che viene dalla, sì, Sicilia, no? Che diceva le contraddizioni della Chiesa.
4: Sì, le difficoltà non erano tanto con il Papa, in realtà era proprio tutto il contesto della, sì, Chiesa, che viveva un momento di grande difficoltà, di corruzione, di confusione, e Francesco riceve questo invito, no, del famoso, del crocifisso di San Damiano, di riparare la Chiesa che rovina, che lui inizialmente lo coglie come un invito a mettersi a fare il muratore per riparare quella chiesina, poi strada facendo capisce che quello che gli sta chiedendo il Signore è di ricostruire, ecco, la Chiesa dall'interno, certo, ed è quello che lui vive con il Papa. Lui riesce a stabilire un rapporto molto bello, molto profondo, che lo porta, prima lui aveva incontrato Papa Innocenzo III al momento dell'inizio, diciamo, della sua esperienza, e lì c'è un momento in cui non tanto lo comprendono, pensano che lui voglia fare qualcosa che va contro, ma lui dice che non vuole andare contro nessuno, e poi ecco con Papa Onorio, che sarà quello che approva la regola che tuttora noi frati professiamo, il rapporto sarà di grande stima, ecco, di grande fiducia, e ancora di più, ecco, il Papa che poi canonizzerà Francesco, Gregorio IX, era il cardinale Ugolino che aveva accompagnato Francesco anche nel momento della redazione della regola, quindi un legame di obbedienza e di affidamento alla Chiesa che Francesco ha sempre avuto e vissuto.
1: E ancora, mentre noi parliamo, continua il saluto del pontefice.
4: Una comunità numerosa,
1: quella della Porziuncola, molto numerosa, anche sì, di, sì, diversa provenienza, sì, e nazionalità.
4: Ci sono dei frati vietnamiti anche che sono lì, e dovrebbero essere questi che adesso vediamo.
1: Il Papa sì, li sta salutando. Ciascuno per lui ha una. Così, forse una parola, una richiesta, sarebbe sempre interessante, sì, poter carpire in qualche modo quello che viene
4: detto. Ci sono i fratelli Cappuccini anche che sono, ecco, all'interno per il saluto.
1: E quindi tra pochissimo potremo anche ascoltare le parole del Papa. Adesso benedice uno di questi confratelli personalmente, gli baciano la mano tutti quanti. E è un giro lungo quello che sta compiendo il pontefice. Mi piacerebbe, lo faremo sicuramente tra poco, anche cogliere quelle che sono state le emozioni dei giovani, quello, sì, che ha risuonato di più in loro nelle parole di Papa Leone XIV. Io credo che questo momento sia stato veramente tanto atteso da questi ragazzi. Nelle interviste che abbiamo potuto ascoltare nella preparazione a questo incontro, i ragazzi testimoniavano questa volontà di ascoltare le parole di Papa Leone e di farle risuonare dentro di loro. Non so se puoi essere d'accordo con me, Fabio, perché il messaggio di Francesco, forse anche quello che viene definito, perché molti lo definiscono così, no? Il fascino di Francesco, quasi in contraddizione con quello che sono i tempi di oggi, no? Può essere veramente dissonante, discordante pensare di immaginare di vivere in un certo modo. Eppure Francesco muore da persona risolta, questo mi è stato detto da Fra Massimo Fusarelli, muore da persona risolta, che forse magari in tutti questi giovani affascinati da Francesco, nonostante il mondo proponga milioni di risoluzioni, in realtà la risoluzione è una sola.
4: Sì, sicuramente l'armonia che Francesco riesce a ricostruire dentro di sé a partire dall'incontro con il Signore e dalla scelta di una radicalità evangelica. Direi che quello che è affascinante in Francesco è proprio questa radicalità evangelica della quale parlava anche il Papa prima, che significa prima di tutto vivere il Vangelo. Ecco, per Francesco questo è fondamentale. Francesco è l'alter Christus e questo è il fascino, no? Forse la persona, l'uomo che ha vissuto più in profondità, no? questo volersi conformare a Cristo, e questo lo rende affascinante perché Cristo è il vero modello di umanità, no? Se noi guardiamo a Cristo vediamo l'uomo veramente risolto, l'uomo come è chiamato a essere, e Francesco più si è avvicinato a Cristo e più ha espresso questo, e questo diventa bello anche per ognuno di noi e per ogni giovane di dire: se io mi avvicino a questo modello che è Cristo, posso anch'io entrare dentro questa armonia, esprimere la mia umanità nella sua pienezza, che forse non è quella che ci vogliono far credere, no? Ma è che è una magnifica umanità, no? come ha detto Papa Leone nell'enciclica.
1: E quindi, ecco, probabilmente, no, questo desiderio di risoluzione è presente poi in ognuno di noi, e forse è quello che magari si lega anche di più a quella che Papa Leone definisce il disarmare, quello che definisce quando dice disarmare i cuori.
4: Sì.
1: No, è disarmare i cuori per disarmare le parole, disarmare i cuori per arrivare a una pace, sì, disarmata e disarmante.
4: Sì.
1: Non parte da chissà dove, no? Ma parte da dentro, sì, sì, da dentro di noi, la costruzione della pace.
5: Silvia, volevo aggiungere che ci sono tanti ascoltatori che ci stanno seguendo e stanno seguendo da questa mattina e ci ringraziano per dare loro la possibilità di seguire ciò che sta avvenendo ad Assisi. Un commento in particolare della nostra amica Filomena, che è rimasta colpita dal coraggio della domanda di Luigi, che dice, parlava delle contraddizioni all'interno della Madre Chiesa, come amarla sempre come madre magistrale, dice la risposta del Santo Padre. Le contraddizioni, fra Fabio, mi viene da chiedere a farti una domanda personale, insomma, sì. Anche un frate può avere le sue contraddizioni nel suo percorso verso la risoluzione, diciamo.
4: Certo, sì, sì. Beh, dicevo prima che le contraddizioni appartengono alla vita, e quindi ovviamente appartenendo alla vita e alla realtà appartengono a ognuno, cioè non c'è nessuno che non faccia i conti con le contraddizioni dentro di sé e intorno a sé, di ricomposizione, di armonia, no? Prima di tutto con il Signore, con se stessi, con la propria storia, con il contesto intorno, diciamo, delle persone, quindi la dimensione comunitaria, con il creato. E questo permette piano piano di poter fare un cammino come quello che ha fatto Francesco, che ti permette, non dico di eliminare le contraddizioni, perché alcune contraddizioni non si possono eliminare, ma di saperle accogliere e armonizzare nella propria vita e storia. E alla fine questa contraddizione tra avere insieme potenzialità e limiti è qualcosa che ci appartiene, non possiamo pensare che i nostri limiti spariscano, e questa è l'esperienza che pure io ho fatto e che faccio, no? Però nel momento in cui li sai accogliere e comprendi che sono parte di quello che tu sei e che non ti impediscono però di crescere in questo cammino di armonia, questo diventa un processo di risoluzione, ecco, per usare, sì, la parola che usavamo prima.
1: Possiamo collegarci in questo momento con Marina Tomarro, inviata ad Assisi, che può restituirci la testimonianza di un giovane che ha partecipato all'incontro. Marina.
6: Esatto, Silvia, sì, qui molti dei ragazzi sono entrati in Basilica per poter seguire la messa di Papa Leone, ma devo dire tanti sono rimasti anche fuori perché seguiranno la messa dai maxischermi, dal maxischermo che è stato messo proprio fuori dalla Basilica, e tanti sono i giovani che appunto sono arrivati qui, come ad esempio Giovanni è arrivato da Perugia e sta per iniziare un meraviglioso percorso perché stai per entrare in seminario. Giovanni,
7: buongiorno,
6: ben arrivato.
7: Grazie.
6: Giovanni, cosa ti ha colpito di queste tre testimonianze dei giovani che abbiamo appena ascoltato, delle domande che hanno posto a Papa Leone?
7: Ma allora, quello che mi ha colpito è stato il primo intervento, e in particolare quando si parlava di testimoniare il Vangelo. Ecco, quello che mi colpisce è questo, che il Vangelo si testimonia non tanto con le parole, ma quanto con la gioia di vivere. Ecco, è quella che colpisce. Infatti il Papa ha risposto dicendo, no, fra voi non è così. Cioè, no, i cristiani non sono tristi, non sono mosci, no, sono allegri.

0: gioiosi perché hanno la gioia di Cristo risorto nel cuore, e da quello si riconoscerà, da come saranno gioiosi e si ameranno a vicenda, ecco.
1: È la gioia proprio di essere della nostra fede, e questa gioia a te ti ha avvolto completamente, Giovanni.
0: È stato un momento, diciamo, nel giubileo dell'anno scorso in cui, come dire, mi sono rassegnato, ecco, a questa positivamente, con gioia, ecco, non senza dubbi, tribolazioni, fatiche, ma ecco, era già da un po' che, insomma, questa domanda, questa vocazione un po' si faceva strada in me, e ho avuto la forza, ecco, che mi è stata data, di dire sì, per cominciare a camminare in questa strada e vedere se è quella per me. Assolutamente.
1: Come è stata accolta questa notizia dai tuoi familiari, dai tuoi amici? Cosa ti hanno detto?
0: Allora, diciamo che un po' non se l'aspettavano. Sì. Allora, i miei l'hanno accolta molto, molto bene, perché, diciamo, sono stati i primi a consegnarmi, diciamo, la loro fede fin da piccolo. Ma io avevo tutt'altro progetto, diciamo, che quando l'anno scorso io studiavo, mi sto per laureare, se Dio vuole, a Dio piacendo, e però seguivo tutt'altra strada, stavo a Roma, studiavo recitazione, diciamo, ero entrato in un giro di lavoro anche in teatro, eccetera, e quindi il mio desiderio era quello, però poi a un certo punto mi sono reso conto che non stavo riempendo vita veramente, e quindi questa chiamata è derivata un po' dal mettermi a disposizione, ecco.
1: E questo è stato molto bello. I tuoi amici, quando hai detto questa cosa?
0: I miei amici ci sono rimasti un po', perché diciamo che loro non se l'aspettavano, perché forse ero anche un po', rispetto alla mia fede, un po' chiuso, ecco. Invece quello che sto scoprendo adesso è anche questa gioia nel testimoniare senza paura,
1: esatto,
0: ecco. E anche quella è una grazia, ecco, di uscire dalla paura di dire io sono cristiano.
1: Sì,
0: ecco.
1: Un po' quello che ci ha detto anche Papa Leoni ascoltando adesso le sue parole. Tra l'altro, in questi giorni c'è stato anche questo meeting di giovani, questo raduno internazionale. Sì. Ecco, tu come l'hai vissuto un po' questi momenti che avete vissuto prima di incontrare Papa Leoni?
0: Allora, personalmente non ho partecipato. Sì. Io vengo in realtà da un pellegrinaggio a Santiago.
1: Ah, ecco, che bello!
0: Abbiamo fatto il cammino di Santiago, siamo partiti in più di 400 dalla diocesi di Perugia. E siamo partiti il 22 luglio, siamo tornati domenica sera. È stata una bellissima esperienza, sicuramente anche che ha preparato, diciamo, a questo momento di incontro con il Papa. E anche lì, proprio nonostante le difficoltà, i problemi, non conoscere chi hai accanto, perché è stato messo lì, e che comunque è un dono per te, e lì vedi la gioia anche e nonostante tutto.
2: Marina,
0: ne abbiamo fatti 115.
1: Bravissimi.
2: Marina, il Santo Padre sta ancora salutando i frati all'interno del convento. Prendiamo la linea qui in studio per un'ultima battuta fra Fabio Catenacci. Non abbiamo toccato uno dei punti particolarmente legati, no, a questo incontro, l'ottavo centenario del transito di San Francesco, il giubileo francescano. Ne abbiamo parlato in diverse occasioni, però se proprio vogliamo così avere da te una battuta su questo, sul significato che poi ha, al di là, sono 800 anni dalla morte di Francesco, però...
3: Sicuramente quando si parla di questo centenario, l'accento deve essere posto sul fatto che Francesco ha vissuto un transito, un passaggio da questo mondo al Padre, cioè che la cosa che tutti temono, no? La dimensione della morte, la morte corporale, che Francesco nel cantico chiama sorella, è un qualcosa che Francesco vive e attraversa con una fiducia profonda. Lui nel cantico di Frate Sole dice che ci sono due morti. C'è una prima morte, che è la morte corporale, dalla quale nessun uomo può scappare, e che quindi è un passaggio necessario e inevitabile. C'è poi una seconda morte, invece, dalla quale è possibile essere preservati, ed è la morte, diciamo, spirituale, possiamo dire, no? E la separazione dal Signore, e questa può essere però evitata da chi vive l'incontro con sorella morte corporale abbandonandosi alla volontà di Dio, e questo è quello che lui ha vissuto, e quando uno vive questo la morte diventa un transito.
2: Grazie, grazie veramente a Fra Fabio Catenacci. Adesso restituiamo la linea alla regia e vi ricordiamo poi a seguire potremo se partecipare insieme alla Santa Messa. Grazie.
4: Grazie.
2: No, abbiamo ancora il tempo, per quanti sono collegati radiofonicamente, di così fare una piccola chiosa su quello che abbiamo vissuto questa mattina. Dalle 8:30 circa sono mancano una decina di minuti alle 10, abbiamo avuto il Santo Padre che ha incontrato i giovani della Gifra della Gioventù Francescana, i giovani provenienti dalle diverse parti del mondo, non per forza appunto legati alla Fraternità Francescana e non per forza legati alla religione cristiana cattolica. Il Papa ha risposto a una serie di domande che hanno sollevato moltissimi temi e questioni che rimangono così aperte, perché poi alla fine farà Fabio che le questioni rimangano aperte, che ci siano più domande che risposte, non è proprio un male, no?
3: No, esatto, cioè la cosa fondamentale è sempre quella di suscitare domande, di tenere le domande aperte, soprattutto le domande più scomode. Noi abbiamo sempre l'ansia di dover tappare i buchi rispondendo in modo rassicurante a delle domande, mentre invece tante volte fa bene rimanere dentro domande scomode, perché queste domande scomode ci portano verso risposte veramente profonde e vere, non ci fanno accontentare di risposte un po' superficiali. Questo soprattutto in ambito vocazionale è qualcosa di molto vero, no? E uno cerca subito la risposta appagante così si mette a posto, mentre invece forse il Signore ti sta suscitando delle domande che ti portano ad andare sempre più in profondità.
2: E ancora vi prendo lo spazio per, non l'abbiamo fatto durante la radiocronaca, di salutare i nostri ascoltatori che ti ringraziano. Fra Fabio personalmente grazie. Dice grazie per queste parole esaustive del vostro ospite e mi hanno chiarito anche alcune cose che nelle contraddizioni della mia vita vivo. Questa è la nostra ascoltatrice Filomena, e poi ha detto Filomena, sì. Adesso la correggiamo se ha sbagliato, no, sto scherzando, dice più che ordine San Francesco ha istituito una fratellanza più consona al suo spirito e al suo modo di vivere la vita, anche con le creature che costituivano il suo mondo e anche il nostro.
3: Sì, una fraternità che va oltre i confini, no? Che coinvolge tutto il creato, quello che dicevo prima rispetto al cantico di Frate Sole. Poi chiaramente questo ha avuto un processo di istituzionalizzazione, per cui dall'intuizione di Francesco iniziale e personale poi è necessariamente nata un'istituzione che è divenuta un ordine, c'è un passaggio dalla fraternitas all'ordine che era necessario, che ha permesso però che ancora oggi esista una dimensione francescana. Come tutte le cose, se non hanno un processo di istituzionalizzazione rischiano poi col tempo di potersi spegnere, quindi carisma e istituzione sono due facce della stessa medaglia, quindi è corretto dire che è una grande fraternità, ma è corretto anche dire che questa grande fraternità poi si istituzionalizza per poter avere un futuro.
2: Perché bisogna comunque dare una regola e un ordine a tutte le cose.
3: Le strutture sono necessarie perché sono mediazioni umane, cioè pensare di vivere senza mediazioni significa uscire da un processo che va fuori, un processo di incarnazione che è profondamente cristiano, no? L'incarnazione ci dice questo, che tutto deve prendere una carne, deve prendere una forma, una dimensione che può essere varia, che può essere elastica, deve essere elastica, non rigida, ma necessariamente c'è bisogno, perché altrimenti le cose belle e anche entusiasmanti, se in qualche modo non vengono poi diciamo sistematizzate e organizzate, rischiano poi di spegnersi con la stessa velocità con cui sono nate.
2: Parliamo un po', poi sì. Ti lascio la parola a Stefania, perché io sono stata al Palatino dove appunto c'è Fra Fabio e i tuoi confratelli, tra l'altro un posto meraviglioso, si affaccia da una terrazza dove si vede...
3: Abbiamo fatto la diretta nel giardino.
2: Abbiamo fatto la diretta nel giardino, ecco, dove bellissimo. Si vede tutta... E lì ci sono diversi incontri con i giovani, anche molto divertenti, molto entusiasmanti, molto sì, diciamo, dove la gioia si esprime nella sua manifestazione. Ma ci puoi raccontare un po' di quello che avviene lì su?
3: Sì, diciamo che ormai dal 2005 quello è un punto di riferimento per la pastorale giovanile e vocazionale di Nuovi Frati di Abruzzo e Lazio, e vengono fatte proposte di diverso livello, appunto, sia per i giovani che già sono dentro un cammino e quindi vogliono approfondire la dimensione vocazionale, la dimensione della spiritualità francescana, e quindi incontri, i corsi, percorsi, eccetera, la disponibilità all'ascolto di tanti giovani che vengono, e poi c'è anche tutta una fetta di iniziative, di attività che sono rivolte soprattutto a quei giovani più lontani, ecco, che hanno un po' l'obiettivo di creare un primo livello di conoscenza, di fraternità, di fiducia, che poi è un presupposto, diciamo, perché possa poi essere fatto un annuncio di fede. E tra questi ci sono, per esempio, ormai dal 2010 il Pub Francescano, che è un'iniziativa che
2: viene portata
3: avanti una volta al mese, che appunto è rivolta specificamente a coloro che non frequentano la chiesa, quindi l'occasione è quella di creare una serata pub, come un normale pub, dove però non ci sono, diciamo, camerieri professionali, ma sono i ragazzi che ci frequentano, che, diciamo, si mettono a disposizione per servire. Anche noi frati siamo lì nella serata, e non c'è un annuncio esplicito di fede, proprio perché non si vuole creare una situazione in cui il ragazzo che viene si trova di fronte in qualche modo a un proselitismo, ecco, ma che possa sentirsi soprattutto a casa in una serata bella, dove sta in un pub che però è diverso dagli altri pub, perché c'è una dimensione relazionale molto forte, dove i camerieri del tavolo, oltre a servire, a prendere ordini, interagiscono, si siedono a tavola con i ragazzi, parlano, accolgono le domande, anche noi frati passiamo, ci sediamo ai tavoli, ci fanno domande, si parla, eccetera. Poi per il resto, come in un normale pub, si mangia, si beve, c'è musica dal vivo, e per molti questo è stato il primo approdo, diciamo, il primo riavvicinamento. Tanti arrivano anche con idee, pregiudizi sulla Chiesa, e vedere questo volto di una Chiesa accogliente magari in tanti ha contribuito a diminuire, abbassare o eliminare del tutto questo pregiudizio. Poi altre iniziative belle, ormai da 5 anni, in occasione del Triduo di San Francesco, viviamo la prima serata, il 1 ottobre, una serata talent, no? Dove diamo la possibilità a tanti giovani di mettere fuori le loro capacità nel canto, nella recitazione e in qualunque altra cosa. È una serata molto bella che coinvolge anche qui tanti giovani, anche lontani, che in questa occasione conoscono la nostra realtà e conoscono il Palatino come un luogo di casa. Ecco, questo è un po' il nostro slogan, no? Palatino come una casa in cui sentirsi accolti prima di tutto come persone, sentirsi amati, e poi anche poter ricevere un annuncio di fede, la possibilità di fare un percorso, ma prima di tutto uno spazio da sentire come casa.
2: E io invito veramente chi ci sta ascoltando, perché tra l'altro vi si può seguire anche sui vostri canali social.
3: Sì, innanzitutto abbiamo un sito internet aggiornato anche con le immagini della marcia, eccetera, che appunto si chiama Frati Palatino, e poi la pagina di Instagram Frati Palatino, che lo stesso è un canale che utilizziamo per promuovere le nostre iniziative. Adesso è pieno di foto legate alla marcia, che appunto è l'evento clou che abbiamo vissuto, diciamo, in questi giorni.
4: Fra Fabio, a proposito di casa,
2: e poi andiamo in chiusura,
4: sì, cioè la casa comune, no? E non abbiamo parlato questa mattina, almeno in queste battute, non abbiamo parlato del rapporto di Francesco con la natura, che è anche un'altra cosa che avvicina molto i giovani,
3: certo,
4: no? Preservare la natura, chi più di lui,
3: certo,
4: ha chiamato frati, fratelli e sorelle,
3: tutte le creature,
4: anche
3: sì,
4: quelle,
3: sì,
4: diciamo,
3: sì,
4: meno attraenti,
3: sì, sì,
4: possiamo dire, almeno.
3: Esatto, questo viene un po' da quello che dicevamo prima, cioè come Francesco riconosce che l'unico Dominus è Dio e tutto viene da Dio, quindi tutte le creature vengono da una medesima origine, quindi abbiamo un unico padre, e questo fa sì che possiamo sentirci fratelli e sorelle. Questo fa uscire da una logica di dominio, soprattutto sul creato, no? Che tante volte ha creato e crea purtroppo danni enormi, per cui l'uomo si sente padrone della terra, delle creature, e le gestisce come vuole. Francesco recupera questo rapporto armonico, dove tutti si sentono coinvolti e responsabili nella custodia di questa casa comune, come diceva Papa Francesco, no? Sentire che quello che viviamo è un qualcosa in cui noi siamo parte, viviamo un incanto di una meraviglia di cui noi siamo parte. Quindi tu non sei semplicemente uno che da fuori vede le meraviglie del creato, ma sei dentro questa meraviglia del creato e sei chiamato a custodirla e a proteggerla, no? Come ci dice il libro della Genesi, non dominarla nel senso negativo.
2: Grazie. Veramente.
3: Prego, grazie a voi.
2: Grazie
3: a voi.
2: Grazie per essere stato con noi. Noi ci fermiamo qui per il momento, restituisco la linea alla regia. Alle 10:15 ci prepareremo a partecipare insieme alla celebrazione eucaristica. La radiocronaca sarà di Rosario Tronnolone. Grazie a tutti per averci seguito.

Sono le 10 in studio Paola Simonetti. Nuovi attacchi russi in Ucraina, colpita la città di Balaklia, dove i vertici militari locali registrano 3 morti. Prese di mira da Mosca 2 navi mercantili vicino al porto di Odessa. Attacco anche alla stazione ferroviaria di Lozova, 2 i morti e 8 i feriti. Da parte sua l'Ucraina ha preso di mira una delle più grandi raffinerie di petrolio russe nella regione di Yaroslav, lo riportano fonti locali. L'Iran nega di negoziare al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, precisando che le trattative sono condotte solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale, lo ha dichiarato il viceministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. In Italia approvato dalla Camera il decreto legge sicurezza migranti. Il provvedimento prevede norme, fra l'altro, su migrazione e asilo, con nuove regole sugli accertamenti per gli stranieri fermati alle frontiere o soccorsi in mare. È tutto, prossimo flash alle 11:00.

0: pace sia con te e con il tuo spirito. Questo brano di Renato Zero, La pace sia con te, insomma è perfettamente adeguato a quello che stiamo vivendo già dalle 8:30 di questa mattina. Io sono sempre Silvia Giovarrosa e saluto per essere, ringrazio di essere qui in studio con me, Rosario Tornolone. Rosario, buongiorno.
1: Ciao Silvia, buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Tra pochissimo seguirai la celebrazione eucaristica che avverrà tra circa un quarto d'ora, 20 minuti, la seguirai in radio cronaca, ma nel frattempo io vorrei tornare, abbiamo la possibilità di tornare su quello che abbiamo vissuto questa mattina, ovvero l'incontro di Papa Leone XIV con i giovani presenti nella Basilica, anche nel piazzale antistante, di fatto la Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, i giovani della Go Franciscan Youth Meeting 2026, giovani della GIFRA, la Gioventù Francescana, che sono giunti ad Assisi attraverso anche la 44esima Marcia Francescana. E saluto e ringrazio per essere collegata con noi Daniela Abagnale, appunto della Gioventù Francescana del Palatino, che è proprio ad Assisi. Daniela, buongiorno, ben trovata a te.
2: Buongiorno.
0: Daniela, noi abbiamo partecipato con grande interesse, entusiasmo, ma soprattutto veramente partecipi della profondità che ha avuto questo incontro di Papa Leone con voi giovani. Che testimonianza ci puoi restituire tu che l'hai vissuto direttamente?
2: È stato un momento molto intenso,

0: da tutta Italia, da tutto il mondo. È stato molto bello, ecco, molto intenso.
1: Se posso chiederti quale sono stati toccati diversi argomenti, fra le domande e le risposte del Papa, ce n'è una in particolare che ti ha risuonato dentro?
0: Ho risentito molto quando il Papa ha parlato di come anche San Francesco si insegna che dobbiamo ricostruire la Chiesa, andare incontro agli altri, no? E l'importanza anche in questo momento di guerra di costruire pace, di farci ponti, e che è un po' anche quello che ieri abbiamo ascoltato nella testimonianza di Pizzaballa, del vescovo Pizzaballa. È stato, ecco, oggi. Nelle parole
1: Grazie,
0: del Papa ha toccato ancora di
1: grazie
0: più.
1: Daniela. Purtroppo mi dispiace veramente tanto interromperti, ma sta iniziando la processione appunto prima della messa, quindi devo restituire la linea alla regia. Magari potremo ritornare da te alla fine di questo evento. Grazie, grazie, grazie
0: Grazie mille.
1: Daniela. Linea alla regia.

Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Un cordiale saluto da Rosario Tronnolone e da Damiano Caprio alla parte tecnica. Siamo in collegamento in diretta con Assisi, con la Basilica di Santa Maria degli Angeli, per trasmettere la Santa Messa presieduta da Sua Santità Leone XIV in questa sua visita ad Assisi in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. La processione dei concelebranti proprio in questo momento sta attraversando il piazzale antistante alla Basilica, accompagnata dal canto che introduce appunto la presenza del Santo Padre, cioè Tu es Petrus. Abbiamo sentito tanto parlare questa mattina di pace, e il Santo Padre, proprio nella sua lettera ai ministri generali della Conferenza della Famiglia Francescana, in occasione dell'apertura di questo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, di questo ottavo centenario, aveva ricordato come la visione francescana della pace non si limiti alle relazioni tra gli esseri umani, ma abbracci l'intero creato. Francesco, ha scritto il Papa, che chiama il sole fratello e la luna sorella, che riconosce in ogni creatura un riflesso della bellezza divina, ci ricorda che la pace deve estendersi a tutta la famiglia del creato. Tale intuizione risuona, continuava il Papa, con particolare urgenza nel nostro tempo, quando la casa comune è minacciata e geme sotto lo sfruttamento. La pace con Dio, la pace tra gli uomini e con il creato sono dimensioni inseparabili di un'unica chiamata alla riconciliazione universale. Il Santo Padre intanto è entrato proprio in questo momento nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Io saluto anche le emittenti che sono collegate con noi e che stanno seguendo questa Santa Messa, non soltanto attraverso le onde della radio, ma anche attraverso i nostri canali web, e in particolare le emittenti collegate con noi: Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto, MEP Radio FM Lazio e Umbria, Radio Condivisione Palermo e In Blu Radio. Ascoltiamo dunque il canto d'ingresso, il cui titolo è Via.

Giunto all'altare, il Santo Padre bacia l'altare in segno di venerazione e poi procede all'incensazione dell'altare e della croce.

Pace sia con voi. Fratelli e sorelle, pellegrini da tutta Europa in questa terra, da cui risuona l'invito alla pace, celebriamo insieme il mistero della trasfigurazione e contempliamo la luce della vita divina che si manifesta in Cristo per risplendere nella bellezza della Chiesa radunata nel suo amore. All'inizio di questa celebrazione invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione.

0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Il coro intona il Kyrie dalla Missa de Angelis.

0: Preghiamo. Dio, che nella gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito hai confermato i misteri della fede con la testimonianza di Mosè ed Elia, nostri padri, e hai mirabilmente preannunciato la nostra definitiva adozione ai tuoi figli, fa che, ascoltando la parola del tuo amato Figlio, diventiamo coeredi della sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Ascoltiamo ora la prima lettura, che tratta dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo.
2: Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli, infatti, ricevette onore e gloria da Dio Padre quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria: «Questi è il Figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento». Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul Santo Monte. E abbiamo anche solidissima la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino.

0: diffuso l'incenso nel turibolo, il Santo Padre benedice il diacono al Vangelo, che si è recato all'altare per prendere l'Evangeliario e portarlo solennemente al lambone. Ascolteremo ora proclamata una pagina dal Vangelo secondo Matteo.
1: Il

All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù

Il diacono al Vangelo porta l'Evangeliario al Santo Padre, il Santo Padre bacia il libro dei Vangeli e con esso benedice l'assemblea.

0: Ed ora ascoltiamo l'omelia di Papa Leone XIV.
1: Carissimi fratelli e sorelle, carissimi giovani, la festa della Trasfigurazione che stiamo celebrando è un mistero di luce che ci aiuta ad approfondire il nostro incontro, così gioioso, ma anche denso di interrogativi sul presente e sul futuro. Troviamo nel racconto evangelico il contrasto fra luce e ombra, silenzio e parole, stupore e incomprensione. Siamo ad Assisi, una città alla quale salgono da secoli tanti pellegrini, oggi anche noi, perché qui tutto sussurra che la nostra vita può cambiare forma, sprigionare luce, riparare il mondo. Qui è iniziata la trasfigurazione di Francesco, di Chiara e poi di migliaia di altri giovani. Hanno accolto il Vangelo sine glossa, noi diremmo senza sconti, e la vita di Gesù è ricominciata in loro. Siamo arrivati qui per capire dove va la storia e dove stiamo andando noi. Nel Vangelo vediamo che si può trovare un senso, si può intravedere una strada. Come Pietro, Giacomo e Giovanni siamo portati un po' in disparte e Gesù è con noi. Questo conta, la sua presenza. Sul monte gli apostoli contemplano Gesù che si orienta al proprio futuro. Circa questo punto c'era stata fra loro incomprensione. 6 giorni prima Pietro aveva contestato al Maestro il suo parlare apertamente della croce. Si aspettava la gloria per il Messia e forse anche per sé, senza mettere in conto resistenze e rischi, ma soprattutto senza domandarsi che cosa sia la gloria. Ora, nella trasfigurazione di Gesù, è Dio stesso a rivelarsi nella sua gloria, che ha l'aspetto di una nube che protegge e che avvolge. Indica il Figlio, invita ad ascoltarlo. La via della vita si scopre seguendolo insieme. La sua bellezza ha un nuovo aspetto, un'intensità senza precedenti, tanto che Pietro vorrebbe fermare il tempo e prolungare quella visione. Generosamente si offre di costruire 3 capanne, come per veder continuare la conversazione tra Gesù, Mosè ed Elia. In quella conversazione, invece, bisogna entrare. Non si può restarne solo spettatori. Siamo infatti chiamati a leggere le scritture col Maestro, a interpretare il nostro tempo e a prendere decisioni seguendo il suo cammino. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi come trattenevano gli Apostoli. Gesù ci chiama a dialogare con la sua storia, per scrivere nuove pagine di storia. Mentre ascoltiamo che il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce, pensiamo al mattino di Pasqua, quando un angelo del Signore rovesciò la pietra che chiudeva il sepolcro e portò l'annuncio della risurrezione. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. È la luce di un nuovo giorno verso il quale siamo orientati, mentre attorno a noi e talvolta in noi è ancora buio. Ne vediamo l'aurora nei santi canonizzati, come San Francesco, Santa Chiara, e in una miriade di fratelli e sorelle che al male rispondono col bene. Non siamo soli. In questi giorni ne avete fatto esperienza. Vi siete incontrati e ascoltati, passando dal rumore di voci sovrastanti e contrastanti all'arte della conversazione. Oggi contempliamo Gesù che si trasfigura proprio nella conversazione col Padre, con chi lo ha preceduto, Mosè ed Elia, e coi suoi contemporanei, i discepoli. La Chiesa esiste per portarci in questo dinamismo di ascolto e di decisione, in cui comprendere per chi vivere e come vivere. È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni, e osare quell'obbedienza allo Spirito Santo che ha reso audaci e creativi tutti coloro che hanno accettato di seguire Gesù. Noi ci difiguriamo separandoci da Lui e dagli altri. Ci trasfiguriamo invece nei legami che nutrono e chiamano alla vita. La spiritualità francescana, nella quale siete stati formati, è tra le più attente a riparare i rapporti fondamentali con Dio e con tutte le sue creature, un'armonia da custodire e coltivare oggi più che mai. In questo senso, all'inizio della mia prima enciclica ho suggerito che ogni generazione riceve in eredità il compito di dare forma al proprio tempo, di far maturare la storia come luogo in cui la dignità di ogni persona sia custodita, la giustizia promossa e la fraternità resa possibile. Ma su ogni epoca incombe il rischio di costruire un mondo disumano e più ingiusto. Là dove l'umanità corre il pericolo di smarrire il proprio volto, noi cristiani alziamo gli occhi verso il Dio che si è fatto carne, sapendo che solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita, aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza. Cari amici, la ragione per cui San Francesco, 800 anni dopo la sua morte, ci attrae ancora, sta nella magnifica umanità che lo portò ad abbandonare le vie già tracciate, perché se ne aprisse una nuova, più coerente col cammino di Gesù. Anche in una città già da secoli cristiana, come Assisi, questo apparve rivoluzionario. La scelta di Chiara risultò ancora più impressionante. Una ragazza che voleva essere come Francesco, che voleva vivere da donna libera come quei fratelli. È l'energia del cristianesimo, quella dei suoi inizi e delle sue molteplici ripartenze. Ebbene, cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate, sorella povertà. Il titolo del vostro incontro, Go, è una missione, un invio su strade di cui non abbiamo le mappe, perché si aprono ascoltando il cuore, obbedendo allo Spirito, seguendo il risorto dove ha voluto precederci. Go, andate, o meglio ancora, andiamo, let's go, ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti, di troppi figli di Dio, Papa Francesco, ispirandosi al poverello di Assisi, ci ha messi in guardia dalla tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano. Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera. Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare. Non un mondo da difendere, ma da abbracciare. Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore, di cui avete incontrato i germogli in tanti esempi di gratuità e che trasfigura a immagine di Cristo innumerevoli operatori di pace, anche oggi impegnati a servire la vita nei più tragici scenari di morte. Unite le migliori energie della vostra magnifica umanità, gli studi, le competenze, il lavoro, le amicizie, l'amore, la preghiera, attualizzando in modi diversi la visione di Francesco. Immagino vi sia cara la preghiera a lui spesso attribuita, un testo del secolo scorso. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dov'è l'odio che io porti l'amore? Dov'è l'offesa che io porti il perdono? Dov'è la discordia che io porti l'unione? Dov'è l'errore che io porti la verità? Dov'è il dubbio che io porti la fede? Dov'è la disperazione che io porti la speranza? Dove sono le tenebre che io porti la luce? Dov'è la tristezza che io porti la gioia? Ecco dove andare. Go! Ma ecco specialmente come andare. Signore, fa che io non cerchi tanto di essere consolato quanto di consolare, di essere compreso quanto di comprendere, di essere amato quanto di amare, poiché è nel donare che si riceve, nel dimenticare se stessi che si ritrova se stessi, nel perdonare che si è perdonati e nel morire che si risuscita a vita eterna. Cari amici, possano questi giorni ad Assisi imprimersi nella vostra memoria e il ritorno a casa ai diversi paesi di Europa verso cui viaggerete sia come la discesa di Pietro, Giacomo e Giovanni dal monte alto della Trasfigurazione. Un ritorno pensoso, aperto al futuro, impegnato con Gesù Cristo. Lui si fida di voi, conta su di voi, rimane sempre con voi.

0: Abbiamo così ascoltato l'omelia di Papa Leone XIV durante la Santa Messa celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi in occasione della visita pastorale del Santo Padre. Al termine dell'omelia, qualche istante di silenzio permette a ciascuno e anche a tutti coloro che stanno seguendo questa Santa Messa attraverso la radio, attraverso gli altri canali, un momento di riflessione personale sulle parole del Santo Padre. La Santa Messa proseguirà ora con la preghiera universale, con la preghiera dei fedeli, che sarà recitata in diverse lingue.
1: Fratelli e sorelle, qui San Francesco ha testimoniato il Vangelo di Cristo e qui entrò per sempre nella vita di Dio, condividendo la parola che è divenuta luce in noi. Innalziamo al Padre la nostra comune preghiera.

Per la Chiesa, perché trasfigurata dalla luce del suo Signore e sotto la guida pastorale di Papa Leone, possa testimoniare sempre e ovunque il comandamento dell'amore.

0: pour les jeunes d'Europe, éclairés par la lumière.
1: Per i giovani di Europa, perché illuminati dal chiarore della verità e condividendo il desiderio della pace, possano far germogliare i virgulti di bene seminati nel cuore dell'umanità.
2: Per quanti hanno responsabilità sociali e politiche, perché conquistati dalla visione della città di Dio e accogliendo le aspirazioni di fratellanza di tanti popoli, possano favorire la costruzione di una società giusta e solidale.

0: Für alle.
1: Per coloro che operano nel campo della rivoluzione digitale, perché rischiarati dalla vera bellezza dell'umanità e custodendo il valore di ogni persona, possano bonificare le relazioni da disuguaglianze, opacità e prevaricazioni.
0: Und Durchsichtigkeit und Übergriffigkeit zu befreien.

0: za nas wszystkich tutaj zgromadzonych.
1: Per tutti noi qui convenuti, perché incoraggiati dall'esperienza di ascolto e di dialogo e comunicando all'unico pane, possiamo sull'esempio di San Francesco vivere la semplicità evangelica.

0: Dio Padre di misericordia, che sul monte hai aperto ai discepoli la visione della gloria del tuo Figlio fatto uomo, ascolta la nostra fiduciosa preghiera e fa che la parola della croce che risuona in noi ci illumini nel bene e ci spinga alla condivisione e la carità fraterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Alcuni fedeli portano ora al Santo Padre le offerte per il sacrificio. Il coro intona invece il canto d'offertorio, che è Luce Gentile, un testo di San John Henry Newman, composto a metà dell'Ottocento. E vengono portate adesso appunto al Santo Padre, arrivano sull'altare le offerte da parte di

Dopo aver infuso l'incenso nel turibolo, il Santo Padre incensa le offerte, la croce e l'altare. Riceve poi a sua volta l'incenso da parte del diacono. Il quale si reca infine davanti all'altare per incensare i fedeli.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Sì.

0: Santifica queste offerte, Padre, per il mistero della gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito, e cancella i nostri peccati con lo splendore della sua luce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Dinanzi a testimoni da Lui prescelti, Egli rivelò la sua gloria. E nella sua umanità, in tutto simile alla nostra, fece risplendere una luce incomparabile per preparare il cuore dei discepoli e sostenere lo scandalo della croce e preannunciare il compimento nel corpo di tutta la Chiesa della gloria che rifulse in Lui suo capo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.
1: Il coro intona il Sanctus dalla Missa de Angelis.

0: Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra a tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».
1: Il Santo Padre presenta ai fedeli l'ostia consacrata e genuflette in adorazione.
0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».
1: Il Santo Padre presenta ai fedeli il calice e genuflette in adorazione.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco e tutti i santi nostri intercessori presso di te.

i diaconi e il popolo che tu hai redente. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, e concede anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.
2: Il Santo Padre scambia un abbraccio di pace con i concelebranti e tutti i fedeli nella Basilica di Santa Maria degli Angeli scambiano un segno di pace. Intanto il coro si accinge ad intonare l'Agnus Dei della Missa De Angelis.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Padre si comunica al corpo e al sangue di Cristo, mentre i sacerdoti preposti alla comunione raggiungono diversi punti della basilica e del piazzale antistante la basilica per permettere a tutti i fedeli di ricevere la comunione. Intanto il coro si prepara al primo dei canti di comunione. Le lodi di Dio Altissimo, il cui testo è di San Francesco d'Assisi.

Per quanti si fossero messi in ascolto in questo momento, vi ricordo che siamo in collegamento in diretta con la Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, dove si svolge la Santa Messa celebrata da Papa Leone XIV in occasione della sua visita pastorale. È il momento della comunione e il coro si prepara adesso ad eseguire il secondo canto di comunione, Laudate Omnes Gentes.

così giunti alle fasi conclusive di questa Santa Messa, qualche istante di silenzio, segue, no, c'è ancora un canto, è un canto di meditazione che conclude la distribuzione della comunione prima di un momento di silenzio, come vi dicevo, per permettere la preghiera personale.

0: Qualche istante di silenzio, vi dicevo, segue la distribuzione della comunione per permettere ai fedeli riuniti qui nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e anche a tutti coloro che sono fuori un momento di preghiera.
1: Preghiamo. Il pane del cielo che abbiamo ricevuto ci trasformi, o Padre, a immagine di Cristo, che nella trasfigurazione rivelò agli uomini il mistero della sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Ascoltiamo ora un indirizzo di saluto e di ringraziamento al Santo Padre da parte di uno dei giovani che hanno partecipato a questa giornata.
2: Santo Padre, mi presento, sono Francesco e con profonda gioia le rivolgo a nome di tutti i giovani qui riuniti il nostro ringraziamento più cordiale e filiale.

Grazie per aver accolto il nostro invito e per essere qui, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, e di aver presieduto questa celebrazione. La sua presenza è per noi molto più di una visita. È un abbraccio che ci raggiunge personalmente, il segno che il successore di Pietro cammina accanto al popolo di Dio, condividendone speranze e fatiche. In questi giorni abbiamo pregato, ascoltato testimonianze, stretto amicizie, lasciandoci interrogare dal Vangelo e dalla testimonianza di San Francesco, che proprio qui, alla Porziuncola, imparò a fare della sua vita una risposta totale all'amore di Dio. Oggi tutto questo ha trovato compimento nella sua presenza. Santo Padre, noi giovani abbiamo bisogno di testimoni autentici, di uomini capaci di indicarci Cristo con la vita, non solo con le parole. La sua voce ci incoraggia a non temere di scegliere il bene e a credere che il Vangelo possa ancora cambiare il cuore dell'uomo. Santità, un'espressione che accompagna il suo ministero, ha risuonato in questi giorni nel nostro cuore. In colui che è uno, siamo uno. Noi giovani conosciamo la fatica della frammentazione, la paura della solitudine. Lei ci ricorda che la nostra unità non nasce da ciò che abbiamo in comune, ma da una persona, Gesù Cristo. In Lui nessuno è straniero, nessuno è escluso. Per San Francesco questa era l'esperienza della fraternità, sentirsi fratelli veri, non per caso, ma perché figli dello stesso Padre. Questo portiamo a casa ad Assisi. Qui abbiamo toccato con mano che Gesù ci tiene uniti, che non siamo soli. E stare attorno a Pietro ce lo ha fatto vedere chiaramente. Le promettiamo che continueremo a pregare per lei, perché possa guidare la Chiesa con sapienza e amore. Ma oggi le chiediamo anche un dono, quello che dei figli chiedono al Padre. Non si dimentichi di pregare per noi. Preghi perché non ci manchi il coraggio di scegliere Cristo, perché sappiamo riconoscere la sua voce nel rumore del mondo, perché la nostra giovinezza diventi una vita donata. Grazie, Santo Padre, perché oggi ci fa sentire Chiesa. Grazie perché è qui ad Assisi, nella casa di Maria. Grazie perché è in mezzo ai suoi giovani. La accompagni sempre la preghiera di San Francesco, perché lei sia per tutta la Chiesa segno luminoso di fede, speranza e carità. Grazie, Santo Padre.

Abbiamo ascoltato il saluto e il ringraziamento di un giovane di nome Francesco che si è recato a salutare il Santo Padre. Viene presentato adesso al Santo Padre un dono, o meglio, il Santo Padre presenta un dono al Vescovo di Assisi, è un calice prima dei riti di conclusione e della benedizione che adesso il Santo Padre impartirà.

Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi.

Un applauso, come avete sentito, ha salutato con calore il Santo Padre, che prima di lasciare l'altare si reca in questo momento in preghiera all'interno della porziuncola, mentre il coro ha intonato il canto finale, l'inno dell'ottavo centenario del Beato Transito di San Francesco.

come sentite, i giovani della, che sono appunto nella Basilica di Santa Maria degli Angeli accolgono con grandissimo entusiasmo il passaggio del Santo Padre che sta lasciando in questo momento la Basilica e sta per arrivare sul piazzale antistante la Basilica, dove moltissimi altri giovani hanno seguito la Santa Messa. Intanto il coro ha intonato l'altro canto che conclude questa Santa Messa, che è Luce del Mondo, Sei Signore.

0: Siamo così arrivati alla fine anche di questa nostra radiocronaca. Volevo ricordare alcune delle parole che il Santo Padre ha detto durante l'omelia, sottolineando, ha ripetuto più volte la parola magnifica umanità, riferendosi appunto ai giovani e citando anche la propria enciclica, dicendo che ogni generazione riceve in eredità il compito di dare forma al proprio tempo e di far maturare la storia come un luogo in cui la dignità di ogni persona sia custodita, la giustizia promossa, la fraternità resa possibile. E questo è il compito che il Santo Padre ha lasciato ai giovani, concludendo con la frase: lui si fida di voi, conta su di voi, rimane sempre con voi. Con queste parole del Santo Padre concludiamo anche la nostra radiocronaca della Santa Messa da Assisi, da Rosario Tronnolone, da Silvia Giovanrosa, che
1: grazie,
0: è stata
1: Rosario,
0: qui con me ad assistermi, e da Damiano Caprio alla parte tecnica. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Fine del collegamento. Laudetur Jesus Christus.

0: Ed eccoci nuovamente in diretta qui dagli studi di Radio Vaticana, Silvia Giovarrosa al microfono.
1: Con Rosario Tronnolone ancora.
0: Abbiamo appena partecipato alla celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli, che si è conclusa, Rosario, veramente pochi minuti fa, e abbiamo il tempo di collegarci con la nostra inviata ad Assisi, Marina Tomarro, per avere così che ci possa rendere conto, no, di quello che è stato tutto questo evento. Marina.
2: Eccoci Silvia, eccoci Rosario. Sì, appunto, è stato veramente un evento gioioso. Tantissimi sono i giovani che hanno partecipato e devo dire che durante la celebrazione ho potuto vedere davvero tanti occhi con le lacrime, davvero devo dire, sono tante persone, tanti di questi ragazzi erano commossi ed è stato veramente molto bello anche il momento dello scambio della pace. C'è stata una fratellanza enorme tra tutti questi giovani che fino a forse due giorni fa neanche si conoscevano. Io ho accanto a me in questo momento tre giovani che arrivano dalla provincia di Reggio Emilia. La prima è Caterina. Caterina, ciao.
3: Ciao.
2: Caterina, voi siete dei catechisti.
3: Sì, siamo degli aiuto catechisti e in particolare seguiamo un gruppo, come educatori appunto, un gruppo di prima superiore, di ragazzi, da qualche anno in realtà li seguiamo. E questo.
2: Caterina, cosa ti rimarrà nel cuore di questo incontro? Cosa racconterai ai tuoi ragazzi a settembre quando ricomincerà l'anno pastorale?
3: Allora, personalmente mi è piaciuto molto quando il Papa ha detto che chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra di voi sarà schiavo di tutti. Diciamo che queste parole penso che siano anche collegabili in un certo senso all'apparizione del Signore a San Francesco, nel quale gli viene chiesto: Francesco, è meglio per te seguire il servo o il padrone? E, ecco, io credo che l'insegnamento non sia tanto quello di voler essere dei padroni come ad esempio i capi di Stato o comunque che hanno fame di ricchezza e di una grandezza comunque destinata a passare, ma di metterci anche al servizio avendo, diciamo, sete di amore.
2: Caterina, cosa ha voluto dire per te partecipare a questo incontro dove ci sono tanti coetanei tuoi arrivati, giunti davvero da ogni parte d'Europa? Ti sei sentita parte di un gruppo, parte proprio di una famiglia, diciamo?
3: Sì, sì, diciamo che è proprio molto bello vedere che ci sono tanti giovani che credono in Dio e in questo stare insieme anche. E quindi sì, mi sono proprio sentita parte di un qualcosa di più grande e di tanto bello.
2: Questo è bellissimo. Accanto a te c'è Giulia. Anche Giulia fa la catechista, anche lei fa parte di questo gruppo, Silvia. E allora Giulia, invece a te cosa ti porterai nel cuore di queste giornate, di questa giornata così intensa con Papa Leone?
4: Allora, sicuramente una cosa che ha detto il Papa e che posso anche collegare al percorso che faccio insieme ai ragazzi è la seguente frase: ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di una questa società. E io e gli altri educatori, in primis insieme ai ragazzi, abbiamo fatto numerosi campeggi e anche altre attività che proprio parlano di pace, quindi non solo la pace dalle guerre, ma anche pace nella quotidianità, quindi come rivolgersi all'altro, che gesti di amore e di convivialità, di fratellanza fare con gli altri, ovviamente.
2: E questo è sicuramente una cosa che ti porterai nel cuore poi con i tuoi ragazzi. Ma oggi in che modo si dialoga con i ragazzi? In che modo li fai avvicinare proprio alla fede? I ragazzi che ti vengono affidati, tu sei giovanissima già di tuo, e sì, ti affidano ragazzi, in questo caso saranno di primo superiore, quindi qualche anno di differenza. Ecco, allora in che modo si racconti la gioiosità dell'essere cristiani oggi?
4: Beh, certamente raccontando loro esperienze fatte a nostra volta, quindi ad esempio magari racconteremo di queste giornate, e appunto instaurando un dialogo quindi dove appunto noi raccontiamo a loro e loro ci restituiscono poi come le loro magari piccole, nelle magari minori esperienze, vivono quello che noi raccontiamo a loro. Quindi questo, molto semplicemente.
2: Silvia, hai anche tu qualche domanda da fare alle nostre ragazze?
0: Ma Marina, io più che una domanda penso di unirmi, non so se Rosario è d'accordo, all'appello, sì, che ha fatto Papa Leone a questi giovani, go. Andate, poi ha detto loro, Rosario, let's go. Anzi, andiamo, e quindi veramente che possano essere questi operatori di pace, questo segno di un Vangelo che diventa vita concreta. Questo è il mio augurio, l'unica cosa che penso possiamo augurargli, Rosario.
1: Sicuramente questo è l'augurio. E ho una domanda, ma soltanto per, adesso non so quale delle tue ospiti, sì, vorrà rispondere, sì, in che cosa consiste per loro il fascino di San Francesco, come l'hanno incontrato?
2: Sì, allora la poniamo a Caterina questa domanda. Il fascino di San Francesco, in cosa consiste per te? Cosa ti affascina questo santo vissuto 800 anni fa?
3: Ma io sono affascinata dal fatto che, dalla sua semplicità, dal suo desiderio proprio di essere al pari di tutti, insomma, di non... Non strafare, proprio la semplicità, ecco. E quindi sì, questo è.
2: La semplicità, questo è una cosa importante.
0: Grazie.
2: E allora auguriamo naturalmente a Giulia e Caterina, let's go, naturalmente, andate avanti e davvero, insomma, diffondete la gioia del Vangelo.
0: Grazie, grazie Marina, grazie agli ospiti che si sono susseguiti con te qui nei nostri studi, grazie Rosario.
1: Ma a te, grazie Silvia.
0: Restituiamo dunque la linea alla regia, vi ricordo appunto che la prossima e ultima visita pastorale di Papa Leone sarà a Rimini il prossimo 22 giugno. Laudetur Jesus Christus.

0: Bentrovati da Paola Simonetti in visita pastorale ad Assisi. Il Papa ha celebrato questa mattina a Santa Maria degli Angeli la messa con i giovani partecipanti al Gone Franciska Youth Meeting 2026. Leone li invita a seguire Cristo, a vincere la rassegnazione e la paura, a scrivere nuove pagine di storia. L'esercito iraniano afferma di essere pienamente preparato ad affrontare qualsiasi minaccia. I vertici militari iraniani hanno dichiarato che le forze armate stanno rafforzando la propria prontezza operativa. Il presidente USA Trump, dal canto suo, smentisce le notizie circolate sui media in merito alla ormai ridotta disponibilità statunitense di missili a causa della guerra in Iran. Ci sono enormi quantità di munizioni, ha chiarito il capo della Casa Bianca, che minaccia ritorsioni. È morto oggi a Pavana, nel Pistoiese, Francesco Guccini, uno dei simboli della canzone d'autore italiana. Aveva 86 anni, le sue condizioni di salute si erano aggravate dopo un ricovero ospedaliero lo scorso anno. Le esequie nei prossimi giorni in forma strettamente privata. È tutto, a più tardi.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario. In comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione, affidiamo a Maria Madre del Buon Consiglio i giovani in ricerca della loro vocazione e della loro missione nella Chiesa e nella società. Il Vangelo che Maria accolse con il suo sì nella Santa Casa sia per loro luce, forza e ispirazione.
3: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.

0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù che trasforma l'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, insegnaci a custodire e a coltivare la pace.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo Gesù che annuncia il regno dei cieli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, insegnaci a cus-

0: Nel quinto mistero della luce, contempliamo Gesù nell'ultima cena e l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria

0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Or su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza. Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine, Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: Preghiamo insieme la preghiera per la pace di Papa Francesco, la pagina 11. Maria, guarda a noi, siamo qui davanti a te, tu sei madre, conosci le nostre fatiche e le nostre ferite, tu regina della pace, soffri con noi e per noi, vedendo tanti tuoi figli provati dai conflitti, angosciati dalle guerre
1: che dilaniano il mondo.
0: È un'ora buia, questa è un'ora buia, madre.
1: E in questa ora buia ci immergiamo nei tuoi occhi luminosi
0: e ci affidiamo al tuo cuore sensibile ai nostri problemi. Ora, madre, prendi ancora una volta l'iniziativa, prendila per noi in questi tempi lacerati dai conflitti e devastati dalle armi. Volgi il tuo sguardo di misericordia sulla famiglia umana che ha smarrito la via della pace, che ha preferito Caino ad Abele e perdendo il senso della fraternità non ritrova l'atmosfera di casa. Intercedi per il nostro mondo in pericolo e in subbuglio. Insegnaci ad accogliere e a curare la vita, ogni vita umana, e a ripudiare la foglia della guerra che semina morte e cancella il futuro. Amen. Angelo di Dio,
1: che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 3 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

poter capire. Ave Maria. Dove la ragione non ha più niente da imparare.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Sono le 13 in studio Paola Simonetti. È stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole del passaggio dallo stretto di Hormuz. Non saranno imposti pedaggi alle navi in transito. A confermarlo una fonte di primo piano ai media dell'area, manca ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. Annunciata dal governo nigeriano la liberazione di 308 persone rapite in diverse operazioni criminali negli stati di Niger e Kwara, frequenti nel paese i sequestri a scopo di ricatto da parte di gruppi e formazioni jihadiste. Torna operativo il principale aeroporto del Venezuela a Maiquetia con la ripartenza del trasporto merci. La struttura era stata chiusa dal 24 giugno scorso per il doppio terremoto che ha sconvolto il paese provocando oltre 5.300 vittime e 18.000 sfollati. Siccità estrema per il fiume Po in Italia dovuta alla mancanza di precipitazioni e alle alte temperature a cui si aggiungono le condizioni di sofferenza dei grandi laghi. Lo rileva l'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici della zona. L'informazione torna alle 14.

luci impazzite si accendono tu. Cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: I programmi musicali presentano Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
2: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite Pasquale Mega, pianista, compositore, arrangiatore, in collegamento da Mattina Franca, ma Materano Doc. Grazie per essere qui, Pasquale.
1: Grazie a te per l'invito, onoratissimo.
0: Perché di recente uscita, concerto in tre colori, Pasquale Mega Policroma Ensemble, pubblicato da 12 Lune. Pasquale, come nasce questo interessantissimo progetto discografico?
1: Nasce un bel po' di anni fa, prima del fatidico Covid, nel senso che avrei dovuto già presentare il tutto proprio nel 2020 e poi ovviamente è stato rinviato per le cose che conosciamo. Quindi nasce forse nel 2019 addirittura. Insomma, ha avuto una vita abbastanza movimentata, anche perché è un progetto abbastanza vario, quindi ha necessitato di arrangiamenti anche piuttosto importanti. E ci abbiamo messo un paio di annetti di lavoro, io e il mio carissimo amico fraterno Roberto Re David, che insieme a me è autore degli arrangiamenti, e poi nel 2021 abbiamo fatto questi concerti, uno di questi è andato a finire in quest'album, in questo CD per la 12 Lune.
0: Un primissimo assaggio da quest'album. Pasquale, cosa selezioniamo?
1: Ma io a questo punto partirei con la prima traccia di queste tre suite, delle quali al massimo poi parliamo dopo. È una mia, la prima suite, sono brani tutti di mia composizione, inizia con il Via Tu, che è un brano dedicato ai miei figli.

0: Ed era Via Tu, Pasquale Mega, Policroma Ensemble. Siamo in compagnia di Pasquale per presentare questa novità di 12 luni, ovvero concerto in tre colori. Ricordiamo sempre il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. I tre colori sono quelli che danno vita alla tracklist, che si articola in 14 brani scritti appunto da te, da Esbjørn Svensson, Dan Berglund, Magnus Ostrom e Lars Danielsson. Perché questa scelta? Cioè, perché questa composizione ha più mani? Insomma, dici di più.
1: Guarda, la scelta dei due autori scandinavi è semplice. Io ne sono completamente innamorato da almeno una decina di anni e avevo sempre in mente di omaggiarli in qualche maniera. E allora è stata l'occasione, quando ho messo su questo Policroma Ensemble con una formazione che ora, insomma, ora diremo anche che strumenti ci sono, di omaggiarli con delle suite. Cioè, ogni suite contiene 5 brani sia di Svensson, 5 di Lars, arrangiati senza soluzione di continuità, e quindi un omaggio veramente sentito a questa musica di scandinavi che secondo me

Sono le tre le informazioni della Radio Vaticana. Luca Collodi in studio. Terminata la visita del Papa ad Assisi, i potenti della terra sovrastano gli altri. Coltivate lo spirito di San Francesco, no alla civiltà delle contrapposizioni. Papa Leone ha concluso il meeting dei giovani francescani. Per il cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, sulla pace in Medio Oriente servirebbero nuovi leader politici. Intanto c'è attesa per l'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. E si attenua lievemente la morsa dell'AFA sull'Italia dopo il record di oggi con 27 città monitorate col bollino rosso di allerta. Domani le città in rosso saranno 26 e venerdì scenderanno a 21. Il caldo dovrebbe durare, secondo gli esperti, ancora una decina di giorni. Ed è scomparso all'età di 86 anni il cantautore italiano bolognese Francesco Guccini. Nota la sua canzone Dio è morto, boicottata dalla RAI e trasmessa dalla Radio Vaticana.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio cari radioascoltatori, cari amici di Radio Vaticana, bentornati al nostro appuntamento pomeridiano con il programma Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Un caro saluto a voi da Suor Emanuela. E oggi siamo stati praticamente tutta la giornata, tutta la mattinata a seguire Papa Leone XIV che è stato ad Assisi. È proprio con Assisi che vogliamo collegarci in questo momento, dove c'è la nostra inviata Marina Tomarro. Allora passo la linea alla regia e ci colleghiamo con Marina.
2: Buonasera, buonasera Suor Emanuela, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Sì, come avevi detto tu, siamo appunto ad Assisi, dove si è conclusa da poco la visita pastorale del Papa, arrivato proprio in occasione del raduno internazionale Go Franciscan Youth Meeting 2026.
1: Marina, raccontaci velocemente l'atmosfera che si respirava oggi ad Assisi, sin dall'arrivo del Papa, ma anche prima, da quando sei arrivata tu ieri.
2: Guarda, era veramente c'erano tantissimi giovani arrivati, giunti da ogni parte d'Europa. Una grandissima gioia. Quando siamo arrivati ieri, siamo stati accolti da questi canti che arrivavano proprio dalla piazza antistante la Basilica di Santa Maria degli Angeli, e i ragazzi hanno continuato, devo dire, a cantare quasi per tutta la notte, a prepararsi a questi incontri proprio con Papa Leone, un incontro desiderato al quale si sono preparati anche attraverso proprio dei loro incontri, in cui si sono confrontati anche sul modo di vivere, su come sulla gioia appunto dell'essere cristiani, gioia che è stata ribadita fortemente da Papa Leone e anche in questo mandato missionario che e ha fatto alla fine a loro, dicendo proprio let's go, prendendo spunto da quello che è il tema della visita, dell'incontro, del go, e il Papa li ha invitati proprio ad andare nel mondo per portare la parola di Dio, per portare la gioia proprio. Il Papa li ha invitati proprio li ha sottolineato come San Francesco sia un esempio da imitare e come l'Europa, il mondo intero, cercano nelle nuove generazioni nuovi santi, operatori di pace, impegnati a servire la vita nei più tragici scenari di morte. Il Papa non ha dimenticato neanche in questo caso quelle che sono i paesi in guerra, le situazioni in cui purtroppo non c'è pace, non c'è gioia in questo momento, e anche lì i giovani devono portare quella che è la parola pace, quella che è la parola appunto speranza.
1: Hai raccolto tante voci, Marina, no? In questa giornata, ma anche ieri, esatto. Diciamo. Secondo te, esatto, tra le tante cose che il Papa ha detto e ascoltando tanti ragazzi in questi giorni, qual è stato il passaggio che più li ha colpiti?
2: Guarda, la maggior parte di loro mi ha detto proprio che quello che loro sono rimasti estremamente colpiti è questo invito a seguire la figura di Francesco. I giovani sono estremamente affascinati dalla figura di Francesco, e tra l'altro poi c'è stato anche un contest musicale molto bello, e io ti vorrei, ma più che io ti vorrei parlare di questo contest, per questo contest ho un ospite davvero speciale, ho Davide Scavolini qui di fronte a me. Buongiorno Davide.
3: Buongiorno Marina.
1: Grazie. Buongiorno Davide.
3: Buongiorno, grazie.
2: Grazie di essere con noi. Davide è oltre un docente, quindi ha il contatto quotidiano con i ragazzi, ma è anche un bravissimo cantautore ed è seguito veramente da centinaia di ragazzi, anche attraverso i social in particolare, dove quasi ogni giorno regali queste pillole di pensieri, e che poi alcune di questi pensieri diventano tue canzoni, altri tuoi pensieri invece c'è stato addirittura chi se li è tatuati addosso, rimangono proprio delle io mi piace dei piccoli scrigni da aprire ogni tanto e da riascoltare, in particolare magari quando si vivono dei momenti particolari, e gli adolescenti, i giovani ne vivono tanti di momenti particolari e hanno bisogno di guide, e tu in qualche modo, essendo anche tu giovanissimo, però riesci a fare da guida a chi è più giovane di te. Allora, prima di tutto ti vorrei chiedere di raccontarci di questo contest all'interno del Go. Di cosa si è trattato?
3: Allora, il contest praticamente era un'esperienza per permettere ai giovani di condividere tramite la loro passione qualcosa di reale, di vero e di personale, no? Quindi l'idea era quella di raccogliere dei brani inediti da giovani, dei brani che potessero in qualche modo collegarsi con la tematica del Cantico delle Creature. E quindi abbiamo ricevuto tanti brani da tanti giovani, brani con generi diversi, con testi diversi, però tutti con delle caratteristiche personali ben precise. Abbiamo ascoltato questi brani e tramite una giuria appunto di esperti, ma anche una giuria popolare, abbiamo selezionato tre canzoni in qualche modo che poi sono arrivate insomma alla serata del 4, e poi c'è un brano che ha vinto, della band che si chiama Diorama. Il brano si intitola Solo per amore, è un brano molto bello, come belli erano anche gli altri brani insomma arrivati in finale, però credo che, ecco, il centro sia quello di permettere ai giovani di tirare fuori ciò che hanno dentro, no? La musica, sappiamo, è una passione grande, e permettere in qualche modo ai ragazzi di descrivere chi sono, ciò che sentono e ciò in cui credono tramite la musica, apre delle porte importanti.
2: Le tue canzoni sono molto ascoltate dai giovani, e come dicevo prima, alcuni si sono addirittura tatuati, e non sto scherzando perché ci sono le storie che lo testimoniano, le frasi delle tue canzoni addosso. Che effetto ti fa questo? E perché secondo te certi messaggi arrivano in una maniera così potente?
3: Io credo che arrivino potenti quando c'è della verità dietro, quando in qualche modo si racconta una storia che è reale, no? Io, Marina, lo sai, credo di raccontare, penso, ciò che sperimento ogni giorno, quindi tramite le storie dei ragazzi che ascolto, tramite la vita che cerco di portare avanti, che è fatta in qualche modo di incontri, di relazione, di ascolto, quindi nelle canzoni, nelle frasi, nei video che pubblico c'è quella verità, ci sono quegli incontri che faccio costantemente, nei quali c'è Dio che fa da guida, insomma, perché senza quella guida tutto sarebbe vano e disperso. E quindi credo che poi il bene, quando lo sperimentiamo, ci tocca veramente la pelle, resta proprio addosso come un tatuaggio che non si cancella. Quindi io credo che oggi come oggi l'impegno più grande che possiamo mettere è nell'amore.
2: In questo incontro che c'è stato qui ad Assisi sono stati tantissimi giovani che sono arrivati da tutta Europa. Secondo te cosa si porteranno a casa? Tu hai avuto modo anche di parlare con molti di loro. Cosa si porteranno a casa da queste quattro straordinarie giornate, che poi si è concluso proprio con l'arrivo di Papa Leone?
3: Intanto la certezza che non siamo soli, che credo che sia la cosa più importante e più bella, nel senso che a volte i giovani si sentono soli di fronte alle sfide della vita, di fronte alle paure, alle battaglie, ma vedere una Chiesa così unita, così vicina anche nella battaglia, nel vivere appunto gli ostacoli, ci permette di realizzare che non siamo soli, che Dio è con noi e che c'è una comunità di persone che viaggia insieme, e credo che questo sia il messaggio più importante, no? In quelle tenebre, in quel buio che viviamo, c'è un Dio che ci ascolta, che è presente, e possiamo in qualche modo gridare fare rumore e chiedere appunto a Dio, ma anche ai fratelli e alle sorelle accanto a noi, di aiutarci a fare luce in quei giorni che sono più tenebrosi, più difficili.
2: E tu cosa ti porterai a casa di queste giornate?
3: Mi porterò a casa tante chiacchierate belle con giovani e frati, perché veramente credo che l'incontro sia proprio il motore di tutto, no? Gli occhi che incontri, le parole che ascolti, gli abbracci che dai, le cose che lasci e quelle che ti arrivano, poi le porti a casa. E quindi sono pronto per ripartire per la quotidianità con un carico di bellezza non indifferente che viene con me e che torna a casa con me. E quindi ecco, tutti gli occhi che ho incontrato, le parole che ho sentito, restano appunto come un tatuaggio e non si cancellano.
2: C'è una frase tua che a me piace molto e che spesso vedo nei tuoi video: tu sei speciale. Ed è una cosa che spesso noi ci dimentichiamo, perché siamo presi dalle brutture della vita o dalle delusioni, da quelle cose. Penso ai tanti adolescenti, ad esempio, che scordano questa frase, magari a causa anche di bullismo che subiscono. E invece forse ce lo dovremmo ricordare di più, quel tu sei speciale.
3: Io credo che sia importante intanto ricordarlo a noi, e lì ci pensa Dio il più delle volte, quando siamo bravi ad ascoltarlo. E poi sicuramente permettere, tramite la nostra presenza, di fare da specchio agli altri e ricordare agli altri che lo sono, perché poi ce lo dimentichiamo, no? Però l'amicizia, come l'amore, come tutto ciò che ha a vedere con le relazioni, è proprio il motore, ed è importante in quegli sguardi, in quelle relazioni, ricordarci a vicenda che siamo speciali, che possiamo credere in ciò che siamo e nel cuore che abbiamo.
2: Sor Emanuela, hai anche tu qualche domanda da fare a Davide, qualche curiosità?
4: Sì, sicuramente. Davide, volevo chiederti, in questi giorni in cui sei stato ad Assisi, non solo per il contest a cui hai partecipato, ma credo che tu abbia partecipato anche come giovane a questo evento, no? Come giovane, quali sono stati i momenti che più ti hanno colpito, e anche della cerimonia col Papa, la messa oggi, l'incontro con i giovani, che cosa ti ha colpito di più delle parole di Papa Leone?
3: Allora, delle sue parole mi ha colpito sicuramente la dolcezza e la voglia di in qualche modo raccontare ai giovani che è possibile vivere nell'amore, che è possibile ancora credere in qualcosa che ci illumini in questo mondo che a volte no, ci spaventa, perché è pieno di insicurezze, di un futuro instabile, di incertezze, di vetrine anche, no? E di tanti artifici. Ecco, Leone ci ricorda in qualche modo che è possibile vivere nella verità, nella semplicità, come Francesco insegna. E quindi credo che l'esempio più bello per i giovani in questi giorni sia proprio quello di Francesco, cioè vivere una vita fatta di sguardi, di abiti francescani, di sandali, di terra e di semplicità, che è la cosa che ci guida di più. Per quanto riguarda me, ho provato tante emozioni diverse, ma sicuramente ieri pomeriggio nell'adorazione, durante appunto il momento di preghiera nella chiesa della Madonna delle Rose, è stato veramente bello vedere tanti giovani in preghiera. Tanti giovani che cercavano tramite questi bigliettini di leggere le parole che Dio aveva per loro, e poi sicuramente anche vedere tanti giovani nel volersi riconciliare, no? Nell'andare a confessarsi, nel chiedere in qualche modo quella pulizia, quella leggerezza che solo Dio ci dona.
4: Dopo l'abbraccio del Papa, qual è il prossimo passo secondo te che il Franciscan Youth Meeting consegna ai giovani?
3: Io credo che consegni intanto la bellezza di diventare protagonisti di questa vita in qualche modo, di portare quella bellezza poi nella giornata quotidiana, nella scuola, nel lavoro, nella vita di tutti i giorni, perché poi gli eventi sono importanti, ma poi c'è una vita che va in qualche modo impastata, no? con gli attimi, con la famiglia, con le relazioni accanto a noi. Quindi proprio il messaggio credo che sia questo, no? Vivere l'evento nell'amore e nella pace, poi prendere quell'amore, quella pace, quella pienezza e portarla nel quotidiano,

0: con molta semplicità e ho pensato veramente che quell'incontro fosse un incontro non casuale. Lei mi ha chiesto di parlarmi della mia vita e poi a un certo punto ho preso un taccuino, ho preso dei fogli bianchi e ho scritto queste parole. Ho scritto: sento freddo di notte, ti cerco, piove il cielo sopra di me. Nel silenzio il Signore in quel giorno mi ha parlato, mi ha permesso di scrivere questo brano che poi ho finito nel convento dei frati toscani a Montelle
1: Sì.
0: Croce Firenze, che conosciamo molto bene, al pianoforte. Quella notte è nata Si disegna nel cielo il mio nome, che oggi insomma i giovani conoscono, cantano e pregano
1: Sì.
0: con me.
1: E allora, Suor Emanuela, che dici? L'ascoltiamo?
2: L'ascoltiamo, io vi ringrazio sin da adesso, grazie Marina e grazie
1: Grazie.
0: Davide. Grazie di
1: Grazie,
0: cuore.
1: grazie.

0: Ed anche oggi la nostra trasmissione continua. Prima di entrare nel vivo della nostra conversazione, vogliamo ascoltare una voce che ha dato origine a questo bellissimo progetto di cui parleremo, ed è la voce di Alessandra Donedo, fondatrice dell'associazione LIRNAP Italia, un'associazione nata al desiderio di accompagnare bambini, ragazzi e famiglie nel percorso di disturbi specifici dell'apprendimento, trasformando le difficoltà in opportunità di crescita. Allora ascoltiamo Alessandra Donedo che ci illustrerà questo progetto.
1: Sono Alessandra Donedo, sono la presidente dell'associazione LIRNAP Italia ETS e ho fondato insieme a Tommaso questa associazione dopo che ho potuto frequentare online

0: Un corso che veniva fatto da un'associazione americana che si chiama Learn Up Centers per insegnare a leggere ai ragazzi inglesi con dislessia. Questo metodo mi è sembrato fin da subito interessantissimo per poter prendere il diploma. Ho lavorato con un ragazzo di seconda superiore che nel giro di 3 mesi ha imparato a leggere in inglese, in italiano. Questo quando io sapevo a malapena l'inglese, avevo appena preso questo metodo, questo per dire della bontà di questo metodo. Trovo che sia molto importante diffonderlo perché è un metodo didattico e quindi permette agli insegnanti di avere degli strumenti per identificare fino dai primissimi giorni di scuola le difficoltà dei bambini ed anche avere una metodologia fonologica strutturata ma estremamente adattabile ad ogni bambino per iniziare da subito. Infatti una delle cose che forse anche Tommaso vi racconterà è il dolore di non riuscire ad imparare. È proprio un dolore che i bambini provano fino alla terza elementare, quando in Italia possono venire diagnosticati. E quindi potendo intervenire in un modo appunto didattico ed efficace si evita la perdita di autostima, insomma la non voglia di andare avanti a studiare, tutte cose che Tommaso ha provato. E inoltre permette agli studenti italiani di accedere all'inglese, cosa che finora non è possibile perché vengono esonerati dallo scritto e dalla lettura.
1: È proprio di questo sogno che ci hai illustrato, Alessandra Donedo, che un sogno condiviso nasce anche l'impegno del nostro ospite di oggi, che è Tommaso Gaetani. Benvenuto Tommaso.
2: Ciao.
1: Tommaso,
2: buongiorno a tutti.
1: Tommaso, tu stai in bici, stai pedalando, quindi sentiremo sicuramente sì, un po' di vento e qualche interferenza. Partiamo da te. Chi sei e quando hai scoperto di essere dislessico? Perché questo progetto che parla di dislessia, tu sei tra i cofondatori, giusto?
2: Sì, sì, io diciamo, Alessandra Donedo è mia madre e lei si è subito resa conto che da bambino avevo parecchie difficoltà e siccome lei in quel periodo era insegnante si è subito resa conto che era possibilmente dislessia. E quindi io ho avuto una diagnosi estremamente precoce di dislessia che è stata all'incirca in terza media elementare, per cui da subito abbiamo cominciato un percorso di ricerca, di trovare metodi per studiare, rendere più facile lo studio, che è sempre stato una nemesi da subito, proprio dall'inizio, e questo poi nel tempo, siccome siamo in 4 figli e tutti e 4 dislessici in maniera diversa, ha portato poi mamma a studiare sempre di più la dislessia e a trovare e cercare nuovi metodi per aiutarci, fino a che siamo arrivati a fondare Learn Up Italia, che appunto ha trovato questo metodo per insegnare l'inglese ai ragazzi. Molto efficace, molto bello e molto, molto, molto ben strutturato.
1: Ma da bambino, da ragazzo, qual è stata la difficoltà più grande che tu hai dovuto affrontare a scuola?
2: La voglia di andarci. No, la cosa più difficile in realtà non è che mi ricordi tanto, il fatto che comunque non fosse un luogo in cui io mi sentissi capace di esprimermi e capace di essere valorizzato è sempre stata una cosa che mi ha reso tante difficoltà, soprattutto i professori che mi trattavano in maniera come tutti gli altri, ma capendo le mie difficoltà non mi facevano sentire inferiore. Sono state le persone che hanno avuto più influenza nella mia carriera scolastica e forse è stato proprio questo la difficoltà maggiore, essere sempre trattato come il diverso e mai avuto veramente la possibilità di dimostrare quello che sono capace di fare.
1: Oggi tu sei capo scout e quanto lo scoutismo ti ha aiutato a scoprire i tuoi talenti e avere fiducia in te stesso?
2: Beh, all'inizio sai, quando sei bambino un po' le cose le vivi un po' inconsapevolezza, era un ambiente che era più affine al mio stile di vita, nel senso che siamo sempre stati come famiglia sempre stati nei boschi, in montagna, la natura è sempre stata parte di noi e anche di me, particolare, perché poi il mio percorso di studi si è volto proprio alla natura, sento in quanto biologo, e lo scautismo in qualche modo è stato uno strumento che mi ha portato a conoscermi meglio e poter esprimermi in un ambiente che non fosse vincolato da verifiche, voti, dover dimostrare qualcosa.
1: Il progetto Via la Dislessia, Mi Nord Cup in bici, ce lo descrivi? È un progetto davvero originale, solo il titolo incuriosisce. Come nasce l'idea e quale messaggio volete trasmettere?
2: Allora, l'idea è nata un po' per caso, perché abbiamo già fatto un viaggio nel 2022, che io ero partito per il Sud America, avevo fatto 3 mesi e mezzo in bici, sempre portandomi con la bandiera cioè con l'idea di poi costruire una campagna un po' più strutturata, ma che poi ha avuto un po' di difficoltà. A questo giro è nato tutto completamente in maniera molto più spontanea, nel senso che io mi sono trovato senza contratto e con un sacco di tempo, e l'idea, il sogno di fare un viaggio che partisse da casa e facesse tanti chilometri era una roba che c'era. Quindi io l'ho detto ai miei genitori, ho detto: guarda, io parto, vado a Capo Nord e lo faccio con una bicicletta strana, perché è una bicicletta che viene costruita a Copenaghen, che è quella che tra l'altro con cui abbiamo anche un po' una collaborazione attraverso un negozio di Milano, e poi l'idea anche di attraversare così tanti paesi e avere bisogno dell'inglese, il fatto che l'inglese per me è sempre stato un problema gigantesco, perché qualche genio del male di psicologa delle mie elementari aveva detto che io non dovevo studiare inglese, che per me era un male e che i miei genitori erano pazzi a volermelo fare studiare. Per cui io da bambino mi sono seduto su questa cosa e non sono più andato avanti, e questa cosa mi ha condizionato tantissimo nel mio modo di voler scoprire il mondo, nei miei studi seguenti. Per cui adesso che c'è questa opportunità di insegnare l'inglese a dei ragazzi in difficoltà con un metodo che non svaluta le persone, ma anzi le rende capaci in poco tempo di essere al pari dei coetanei, e non svalutandole e facendole migliorare anche in italiano, ci è sembrata un'idea perfetta da legare insieme a questo sogno un po' pazzo mio, e un po' tutto, fare le cose diverse, perché fare una bicicletta che non è pensata per fare questi lunghi viaggi, ma è pensata per spostare grandi carichi in città, è venuto fuori questa cosa che pian pianino sta diventando sempre più grande.
1: Prima ci dicevi di come molte volte anche tu ti sei sentito sottovalutato, e molti giovani con dislessia oggi si sentono anche, possiamo dire, meno bravi rispetto agli altri. Tu cosa diresti oggi ad un ragazzo che vive questa sensazione?
2: Potrei dirti quello che avrei voluto sentire io tanto tempo, che è quella di dire: fregatene, cioè tu sai dimostrare chi sei, e se c'è qualcuno che vuole vederlo lo vede, e concentrati su quelli, perché sono quelli che veramente hanno a cuore le persone, piuttosto che altri che svalutano e basta. Però non è facile riconoscerlo, non è facile accettare questo consiglio.
1: Infatti ti volevo pure dire questo: tua mamma Alessandra, appena saputo della vostra dislessia, ha messo a girare mari e monti veramente per trovare un metodo che potesse aiutarvi. Cosa ti senti invece di dire ai genitori che ricevono una diagnosi di dislessia per il proprio figlio e magari sono spaventati, non riescono ad accettarla come cosa?
2: Che non è così grave, semplicemente come si va con gli occhiali. Io faccio spesso questa paragone, cioè la dislessia come la miopia, basta trovare gli occhiali giusti e tutto, poi il mondo diventa tutto più facile. Solo che gli occhiali sono un po' più difficili da trovare, perché ci vuole molto più attenzione, non esistono tutti diversi, non è che ci siano dei metodi univoci che vogliono bene per tutti, ognuno deve trovare il suo, però è più facile di quanto sembri. C'è una scena di Whiplash, un film, che da una protagonista, più grande bugia, che ti che ti hanno chiesto, che ti hanno detto, la risposta non è così semplice. Credo che proprio la cosa sia molto importante da capire, che in realtà è molto più semplice di quanto si crede.
1: Ma secondo te la scuola italiana è cambiata negli ultimi anni rispetto a questa cosa della dislessia, o ha ancora strada da fare?
2: Ancora tanta strada da fare, però il fatto che adesso ci siano più strumenti per poter chiedere i propri diritti, io l'ho visto subito sulla pelle quando nel 2010 avevo cominciato l'università ed era appena uscita la legge sulla dislessia, ed ero in un ambiente in cui l'università di Modena era molto più avanti sull'accoglienza di dislessici, e questa cosa è stata subito, l'ho vista proprio la prima volta che mi sono presentato un professore. E per riuscire ad arrivare a questo in tutta Italia, in tutte le scuole, credo sia molto, molto bello, anche se comunque tanti passi avanti sono fatti. Però che non sono dentro, però l'ho visto nei ragazzi di cui sono stato capo scout, e alcune cose funzionano davvero.
1: E tu da capo scout sei abituato ad accompagnare i giovani nella crescita, qual è la qualità che vedi più spesso nei ragazzi con dislessia?
2: Non è che ce n'è una, ogni ragazzo è diverso, non posso fare una cosa univoca, perché non mi sono mai soffermato su cercare di trovare qualcosa di comune, guardavo i ragazzi che avevo e cercando di valorizzare al meglio, quindi non so darti una risposta comune. Tanti ragazzi dislessici, pochi ragazzi di dislessici che ho avuto, ho sempre cercato di far sì che quella cosa non diventasse un ostacolo, potesse usare altri modi per, se devo fare qualcosa di scritto, proporre sempre qualcosa che potesse essere più inclusivo possibile nel modo di esprimersi.
1: E tu sei la dimostrazione che una difficoltà si può trasformare in risorsa. Che cosa hai scoperto di te grazie alla dislessia?
2: Nel senso che è una roba che ci sto venendo a patti da poco, perché sono sempre stato molto legato al fatto di riconoscermi, cioè di utilizzare la dislessia come strumento di definizione di personale, che però questa cosa è stata sempre un po' importante su molti aspetti. Adesso che cosa sta un po' venendo meno, mi sto scoprendo molto più capace di accogliere le difficoltà degli altri. In università ho risposto che avevo continuamente dovuto scontrarmi con difficoltà, per esempio negli esami, dover ripetere gli esami, saper accettare più facilmente il fallimento, ma poi non è sempre stato così, nel senso che non so, sono cose che si scoprono man mano, la strada è lunga, vedremo dove mi porterà.
1: E se tu dovessi tornare dal Tommaso bambino, quello che magari si sentiva in difficoltà fra i banchi di scuola, che cosa gli diresti oggi per incoraggiarlo?
2: Non gli direi niente, passerei soltanto, conoscendomi meglio, gli farei vedere come scoprire il mondo più nelle sue corde. Il fatto di incoraggiarlo nel guardare video in inglese piuttosto che dirgli, perché credo che io funziono molto più sul guardare e imitare piuttosto che sull'ascoltare. Per cui è sullo scoprire, sul costruirmi da me, per cui vi mostrerei qualcosa piuttosto che dirgli qualcosa.
1: Allora, Tommaso, nel nostro programma ci piace sempre arrivare al cuore delle persone, no? Ti chiedo allora, qual è il sogno che tu porti nel cuore per tutti quei bambini e ragazzi che oggi convivono con la dislessia?
2: Che questi ragazzi si alleggeriscano delle paure, delle difficoltà, perché il mondo è pieno di opportunità e basta soltanto avere l'attitudine, il momento di dire ok, mi lascio scoprire in questa cosa, perché non sai mai dove ti porterà la vita. Io sto andando a Capo Nord e non mi sarei mai aspettato di andare a Capo Nord partendo da Milano.
1: Grazie perché ci insegni con questa storia e ci insegni che attraverso il tuo racconto ci ricordi anche che la fragilità non è mai l'ultima parola nella vita di una persona, ma è proprio da lì che possiamo trovare la forza per metterci in cammino. E veramente hai fatto una bella pedalata fino a sto Capo Nord, eh?
2: Sì, ho spinto un po' perché ho un appuntamento il 12, per cui ho fatto tanti chilometri in poco tempo e adesso vediamo quanto. Ora adesso rallento un po', ho tempo.
1: Grazie a te, ad Alessandra, a tua mamma, perché col vostro progetto ci ricordate e ci insegnate che ogni traguardo importante comincia proprio dal coraggio di mettersi in cammino e fare il primo passo proprio un poco alla volta, uno dopo l'altro. Io ti saluto, ti auguro buon proseguimento e buona pedalata e grazie ancora per essere stato con noi.
2: Buona continuazione di programma e buona giornata a tutti.
1: Ciao, grazie.

oggi, cari amici, anche oggi la nostra trasmissione volge al termine e questo appuntamento con Dritti al Cuore è stato davvero molto pieno. Abbiamo ascoltato le voci di Assisi, dove Marina Tomarro ci ha fatto ascoltare la testimonianza di Davide Scavolini, e poi con Tommaso Gaetani siamo stati immersi in questo viaggio che lui sta percorrendo da Milano a Capo Nord per poter promuovere anche questa associazione, l'IRNAP Italia. Io vi ringrazio per essere stati con noi ancora una volta, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana e vi lascio con la buona musica di Radio Vaticana. Buon pomeriggio.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Le ore 16, la rivoluzione del Vangelo abbatte i muri che separano gli esseri umani, così Papa Leone XIV durante la messa celebrata ad Assisi. L'Europa e il mondo intero cercano nelle nuove generazioni nuovi santi e operatori di pace impegnati a servire la vita nei più tragici scenari di morte. Il Centro Nazionale di Intelligence spagnolo considera pienamente credibile la campagna diffusa sui social network che invita a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto, secondo quanto riferisce l'emittente Cadena Ser, citando fonti dei servizi segreti. Una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana è finita nel mirino di un attacco di droni russi nel Mar Nero vicino a Odessa. L'equipaggio è stato evacuato e nessuno è rimasto ferito. I funerali del cantautore Francesco Guccini, morto oggi a 86 anni, saranno privati nel rispetto delle sue volontà, lo ha affermato la famiglia.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Buongiorno. According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyant les
4: choses. Pantheon et semblance de son.
5: La maniera vestita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Venezuela, è iniziata la missione di Caritas italiana a sostegno della popolazione colpita dalla sisma nel giugno scorso. Il Papa con i giovani ad Assisi, costruire la civiltà dell'amore, non delle contrapposizioni. Il cardinale Pizzaballa inaugura nella città umbra la Global House of Friendship and Hope. Francesco Guccini, addio a uno dei più grandi cantautori della musica italiana. Questi temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Morroni, un saluto in regia a Damiano Caprio. Come sempre, il numero di cellulari a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Guardare oltre l'emergenza e incontrare i volti della speranza tra comunità che resistono, reti di solidarietà che non si spezzano e una chiesa che continua a farsi prossima. La visita di Caritas italiani in Venezuela racconta un paese ben diverso da quello descritto solo attraverso la crisi. È da questa convinzione che prende avvio la missione di Caritas italiana che dal 4 fino all'11 di agosto sarà impegnata nel paese sudamericano per portare aiuto concreto alla popolazione colpita dal terremoto del giugno scorso. Una presenza che nasce anzitutto dall'ascolto e dalla vicinanza per testimoniare la solidarietà della Chiesa italiana a un territorio che attende di ripartire, quanto ci ha raccontato il direttore di Caritas italiana Don Marco Pagnello.
8: Il primo obiettivo rimane sempre quello di andare ad incontrare una Chiesa sorella ferita, una comunità che ha bisogno di ritrovare speranza e che non può essere lasciata sola, quindi il primo motivo è sempre questo, l'incontro con i fratelli, con le sorelle, dare solidarietà e rassicurarli che non saranno lasciati soli. Per quanto ci sarà possibile, la Chiesa italiana attraverso Caritas farà la sua parte in una situazione apocalittica, mi verrebbe da dire. Alcune scene viste poco fa mi fanno pensare veramente a un'apocalisse, a una fine del mondo. Si tratta adesso appunto di continuare a cercare, perché la speranza c'è ancora, di provare a cercare i dispersi. Tanti sono ancora quelli che non risultano in nessun registro e quindi si sta ancora cercando. Ma dall'altra parte è anche una speranza che l'abbiamo vista all'opera, organizzata, concreta. La comunità cristiana ha aperto le porte delle proprie strutture, quelle che sono rimaste in piedi, ed ogni parrocchia ha allestito centri di distribuzione sia per garantire il vitto ma anche per garantire indumenti, medicinali e anche l'occorrente per l'igiene, che è una delle grandi oggi sfide di questo tempo per evitare epidemie e quant'altro. Quindi una chiesa che è scesa in campo con molta forza, con molta anche speranza. È una carità, una speranza organizzata, direbbe Don Tonino Bello, dove tanti volontari, tanti cristiani che si sono messi a disposizione per chi ha più bisogno. Quindi credo che questo sia un buon segnale. Adesso si tratterà innanzitutto di assicurare a tutti di assicurare a tutti un tetto innanzitutto, e poi di provare a pensare a come ridare dignità a queste persone, a queste famiglie che hanno perso tutto, soprattutto lì nella famosa La Guaira. Molti lavoravano, la gran parte di loro lavorano nel turismo, e quindi adesso non c'è più turismo e si tratterà di investire in nuovi percorsi, come diciamo noi in Italia, di inclusione sociolavorativa, perché possano tornare a passare a loro stessi nel senso buono del termine. Però c'è, abbiamo trovato una comunità, vescovi, sacerdoti impegnati in prima linea, che sono vicini alle persone, che abbracciano tutti, salutano tutti e che danno conforto. Questo credo che sia una bella testimonianza di fede, di vicinanza e di prossimità a chi oggi piange anche la morte dei propri cari.
7: Certo, Don Marco lo ha accennato, ma quali sono oggi i bisogni più urgenti della popolazione venezuelana?
8: Siamo ancora nella prima fase, naturalmente, e quindi in questo momento le risposte sono quelle per i bisogni materiali, e quindi l'assistenza sanitaria, dispensari per medicinali. E poi l'altro grande bisogno è quello appunto del vitto, hanno perso casa, quindi non hanno più nulla, e quindi ogni giorno vengono garantiti diversi pasti. Sono adesso ospite in una parrocchia che assiste 5.000 famiglie, e ogni giorno dà, soprattutto per bambini e donne, si sono un po' preoccupati più di loro, riescono a dare più di 200 pasti al giorno, e quindi questo sicuramente è una prima risposta. E poi appunto la grande prima risposta che si comincia a dare è quella dell'assistenza alle persone, spirituale innanzitutto, ma anche psicologica, perché quasi tutti hanno perso una persona cara. E quindi ho appena incontrato un responsabile della pastorale giovanile di questa diocesi, che ha perso nel terremoto moglie, figlio e madre, quindi possiamo immaginare lo stato d'animo di questo fratello, ma che comunque non ha perso il sorriso, ma che sicuramente ha bisogno di essere accompagnato e recuperato. Ma pensiamo anche a tanti sacerdoti che hanno dovuto accompagnare tante famiglie, quindi ci sarà un grande lavoro di un supporto psicologico, dicevo, e spirituale, che dovrà essere garantito. E poi ci sarà una seconda, terza, quarta fase che dovrà vedere tutti impegnati nell'offrire appunto percorsi concreti di riabilitazione lavorativa, e anche speriamo di poter dare il nostro contributo anche per dare un nuovo tetto alle tante famiglie che sono adesso nei grandi centri di accoglienza.
7: Quali realtà e comunità incontrerete, ecco, in questi giorni, durante la missione?
8: Innanzitutto le due diocesi maggiormente colpite, La Guaira e quella di Caracas, e poi saremo impegnati nell'andare a incontrare anche le varie comunità religiose che sono qui, e che stanno prestando anche il loro servizio, che sono collegate anche con la nostra chiesa italiana, e poi le diverse comunità parrocchiali, per cercare di capire poi, insieme a tutta la rete delle Caritas che sono nel mondo, di capire noi come chiesa italiana dov'è che potremo dare il nostro contributo. Noi siamo qui soprattutto per metterci in ascolto, per capire, comprendere, per manifestare la nostra solidarietà.
7: Ecco, in merito a questo, quanto è importante la presenza capillare della Chiesa locale per raggiungere anche le persone più lontane, le comunità più isolate?
8: Ma credo che quanto sto vedendo in queste prime ore di questa missione, credo che la Chiesa qui abbia un forte radicamento, e poi è riconosciuta da tutti, soprattutto dalle persone più povere, da quelle più semplici, e credo che questa presenza capillare diventi oggi più che mai la possibilità di raggiungere quelli che sono maggiormente in difficoltà, perché chi potrà, perché ha risorse, farà subito ricostruirsi un nuovo futuro, un nuovo presente. Il rischio grande, come sempre, è per quelli che sono nell'ultima fila, e noi, come sempre, come Caritas, insomma, come Chiesa, soprattutto siamo sempre a fianco di quelli dell'ultima fila e cercheremo di sostenere soprattutto loro.
7: Certo, guardando al presente anche in prospettiva futura, Don Marco, quali sono, quali saranno le sfide più importanti nel prossimo periodo?
8: E continuare questo grosso lavoro di ascolto, di concerto anche con le diverse istituzioni, per cercare appunto di capire quali saranno le scelte strategiche che si faranno. Oggi è troppo presto per parlare di tutto questo. Credo che oggi l'aiuto che noi potremo dare a questa chiesa e a questo paese è quello di permettere alla Caritas nazionale diocesana di essere prossima, vicina, attraverso gesti concreti alle persone che soffrono. Questo credo che sia il primo grande obiettivo. E poi il secondo sarà quello di mettersi continuamente in ascolto di ciò che è accaduto, aiutarli ad elaborare ciò che è accaduto, per poi appunto sempre in comunione con quanto si farà, cercare di capire dove, a chi potremo dare e destinare il nostro contributo.
7: In chiusura, Don Marco, una missione iniziata da pochissime ore, ma quali sono, ecco, le prime impressioni che arrivano dal Venezuela?
8: Come dicevo, sicuramente è una situazione molto molto difficile. Non possiamo nascondere che il terremoto in questo momento non farà altro che far emergere criticità che già c'erano. Quindi tanto dolore, tanta sofferenza, però allo stesso tempo anche tanta solidarietà. Uno dei grandi problemi, se così si può dire, che hanno avuto è quello di dover organizzare più di 10.000 volontari che si sono accorciate le maniche sin da subito, una solidarietà anche interna stessa al Venezuela. E quindi credo che, come sempre in queste situazioni emergenziali, da una parte c'è tanto dolore, c'è tanta sofferenza, ma da subito si vedono quei segni di speranza che devono aiutarci a non perderci d'animo e soprattutto a riprogettare, a ripensare il futuro, perché come sappiamo il Signore non abbandona il suo popolo, non lascia nulla di intentato, e quindi sicuramente anche da questa tragedia tra qualche anno potremo anche raccontare quanto di bene si è vissuto. Sicuramente oggi tante persone si interrogano anche sulla loro fede. I sacerdoti mi raccontano di tante manifestazioni anche in questo mese. La gente cerca il Signore, quindi credo che per la Chiesa questa sia una grande opportunità anche per testimoniare appunto questa fraternità e questa vicinanza.
3: Siamo portati oggi a parlare negativamente del provvisorio. Una volta era invece la Chiesa a educare con insistenza al senso del provvisorio. Passa questo mondo. Il tempo corre, le cose terrene sono mutevoli. Dio solo rimane, Dio è eterno. Dobbiamo allora chiederci che cosa sia cambiato per non essere fra quelli che rimpiangono il passato e così non affrontano il presente e non si assumono responsabilità per il futuro.
7: Queste le parole di Papa Leone durante l'incontro nella piazza di Santa Maria degli Angeli con i giovani riuniti ad Assisi nel contesto della visita pastorale nella città umbra, un'occasione in cui Leone ha risposto alle domande dei ragazzi. Questo era un estratto, ecco, di una di queste risposte, spiegando il senso della radicalità evangelica, esortando a non strumentalizzare la religione, ad andare oltre i muri alimentati da cattiva informazione e pregiudizio. E allora noi torniamo proprio ad Assisi, dove c'è la nostra inviata Marina Tomarro. Buon pomeriggio, Marina.
9: buon pomeriggio Gianmarco, un buon pomeriggio naturalmente anche tutti i nostri ascoltatori. Eh sì, appunto, come hai detto tu, il Papa questa mattina in questo partecipato incontro, dove a cui hanno partecipato veramente migliaia di giovani che hanno preso parte al raduno internazionale Go Franciscan Youth Meeting, hanno potuto ascoltare le parole che ha rivolto loro Papa Leone, ma anche le risposte alle domande che alcuni dei

0: viene da farvi a caldo l'emozione di aver incontrato da vicino Papa Leone. Ecco, qual è stata, che cosa avete raccontato poi quando siete tornati dai vostri compagni con cui avete seguito il raduno internazionale. Allora, Luigi, vuoi cominciare tu?
1: Indifferente, va bene.
0: Sì.
1: Allora, io innanzitutto è stata per me una grande emozione perché ho sempre visto il Papa da quando ero piccolo con Francesco e adesso
0: Luigi, tu vieni da
1: vengo da Paternò,
0: Paternò,
1: in
0: ok,
1: provincia di Catania.
0: perfetto.
1: E ho sempre visto il Papa alla televisione, magari davanti all'Angelus San Pietro, e quindi mi chiedevo sempre: ma questa figura, insomma, importante che rappresenta la Chiesa? E mi ha fatto molto strano vedere appunto il Papa di presenza perché ho notato molto la sua umanità. La cosa che ho detto infatti ai frati e ai ragazzi con cui sono venuto qua ad Assisi è stata vedere che aveva questi occhi. Mi ha colpito molto vedere questi occhi pieni proprio di umanità. Era come se fosse spoglio della sua sacralità, ecco, della sua autorità, e ho visto proprio un uomo, un signore della sua età, ecco, che aveva con le sue fragilità, immagino, ecco, con i suoi dubbi e le sue domande, però ecco, mi hanno colpito molto questi occhi suoi. Un
0: Un
1: padre,
0: padre,
1: esatto.
0: esatto. E per te invece, Giovanni?
2: Beh, per me è stata davvero un'emozione grandissima, una grande gioia, proprio, ecco, cogliere questa occasione che è stata un dono, no? Mio padre spirituale mi ha donato questa occasione e trovarmi lì a 2 metri dal Papa, sì, è stato proprio essere un figlio, no? Che al proprio papà, che poi io ci ho pensato, rappresenta proprio Gesù lui. E ho detto, cavolo, ma io se gli faccio una domanda mi devo anche fidare della sua risposta in un certo senso. Quindi è stato, ecco, un grande privilegio.
0: Come sono nate le vostre domande? Ricordiamo che domande avete fatto al Papa.
1: Ok.
0: Ecco, Luigi, che domanda hai fatto al
1: Allora, io ho
0: Papa?
1: fatto una domanda in merito al rimanere dei
0: Sì.
1: giovani all'interno della Chiesa, quindi partendo dalla regola, dal primo capitolo della regola de
0: Sì.
1: bollata di San Francesco, ho cercato di evidenziare molto come Francesco sia rimasto nell'amore materno di una Chiesa che ha cercato sempre di fare sua, di accogliere, ecco, e non di giudicare, non di andare contro, ecco, poteva benissimo farlo, anche perché in quel periodo appunto la Chiesa insomma,
0: Certo.
1: aveva tante problematiche. E quindi la mia domanda era proprio questa: come possiamo noi ragazzi, che insomma viviamo temi molto divisivi anche all'interno della Chiesa, restare all'interno di questo amore e vedere appunto come una madre, cioè piena con le sue ferite, con i suoi dubbi, appunto, come possiamo rimanere all'interno di questo amore? Quindi questa è la domanda che io ho voluto
0: Sì,
1: porre.
0: come è nata questa domanda? Come l'hai pensata? Ti hanno aiutato? Ecco, raccontaci.
1: Allora, è nata semplicemente perché frequentando la gioventù francescana è capitato facendo degli incontri di soffermarci sulla regola e mi colpiva proprio questo primo capitolo e lì per lì poi quando insomma il frate che insomma mi ha chiesto di preparare questa domanda per candidarla insomma tra le varie mi ha detto proprio pensa a una domanda a tema francescana e quindi io stesso ho detto ma al Papa cosa chiederei io effettivamente se non la Chiesa e da lì poi insomma partendo dalla regola anche appunto mi ha molto influenzato le ultime vicissitudini tra insomma eresie e varie cose, quindi ho detto perché non chiedere appunto come facciamo noi giovani a stare all'interno della Chiesa, anche perché penso che sia un tema abbastanza discusso.
0: Sì, assolutamente. Giovanni, la tua domanda invece qual è stata e com'è nata?
2: Allora, intanto a me era stato affidato un tema vocazionale, quindi è nata, l'ho scritta in un'oretta di pomeriggio, ho preso un quadernino, la iniziavo, poi la cancellavo, insomma, è nata perché sto leggendo un libro di Suor Roberta Vinerba che si chiama La vita non è un parcheggio,
0: Sì. Certo.
2: e anche qua al SOG ad Assisi, questa realtà, no, di orientamento dei giovani e di accompagnamento, proprio loro parlano di una rotonda vocazionale, no? È come dire, tanti giovani, ma alla fine non esci mai dalla rotonda, cioè stai sempre lì, no? Per divertirti, cioè divertimento per carità è cosa sana, però alla fine la nostra vita si realizza nell'amore e quindi in un sì. Ecco, io guardandomi dentro noto tutte le difficoltà che io ho nel dire questo sì, cioè le paure, che non derivano solo da me, ma che derivano anche dalla nostra società, no? In cui alla fine è come se la parola rinunciare fosse vietata. E anche solo nel matrimonio, se io mi sposo con una moglie, rifiuto tutte le altre in un certo senso. Quindi, ecco, ho chiesto al Papa come si fa a dire sì.
0: Domanda importante. Che risposta ti ha dato? Cosa ti ha colpito? Cosa ti rimane?

0: rimarrà della risposta che ti ha dato il Papa?
1: Allora, mi rimane anzitutto quello che lui ha detto, no? Dio solo rimane. E quindi la centralità di Dio in ogni scelta. E non la simpatia delle persone accanto, non il trovarsi comodi in una, o anche i soldi, successo, insomma. E anche altre due cose, sicuramente il non vivere di mille esperienze, questo un po' mi appartiene, mi ha colpito, in un certo senso il buon Dio, ecco, vuol correggere un po' il tiro in me, e quindi ecco, il non accumulare n mille esperienze, ma mettere radici da qualche parte, no? Alla fine questo ti aiuta a dire sì. E poi l'ultima cosa, lui ha detto non usare gli altri, è vero, cioè nel momento in cui uno fa mille esperienze, sante che siano, vada al Giubileo, vada alla GMG, vada alla Marcia Francescana, faccio di qua, faccio di su, alla fine il rischio è quello di usare gli altri, alla fine di non servire mai.
0: Sì. Ecco. E questo è stato sicuramente molto importante. A te invece, Luigi, cosa ti ha colpito della risposta che ti ha dato il Papa? Perché anche tu hai fatto una domanda, insomma...
2: importante.
0: Bella importante, sì.
2: Allora, io devo essere onesto, lì per lì molte, alcune cose mi sono proprio sfuggite, infatti le ho dovute un po' riguardare perché ho preso dall'emozione. Però ci tengo a dire una cosa che mi ha molto colpito in quell'esatto momento, anzi due. Il fatto che lui abbia tanto ripreso il messaggio che il crocifisso manda a Francesco, no? Francesco, vai e ripara la mia casa. Cioè l'invito a essere proprio costruttori di questo cantiere sempre aperto che è la Chiesa. E lì ho pensato alla seconda cosa, che è appunto il fatto che noi stessi siamo tanto bravi a fare il dito accusatore contro una Chiesa che magari ha le sue ferite, comunque fatta da persone o da uomini, certo. Ecco, e il Papa è stato molto chiaro in questo, cioè dicendo se noi vogliamo che le cose cambino dobbiamo metterci le mani in pasta, dobbiamo essere noi capaci, vogliamo una Chiesa diversa, nuova, fresca, giovane e all'avanguardia, bene, mettiamoci noi, vai e ripara la mia casa, appunto, non stiamo lì dietro a dire ah perché non ha fatto questo, si potrebbe fare meglio, si potrebbe fare quest'altro, invece no, il Papa ha proprio detto chiaramente siete voi costruttori di questa chiesa, di questa casa, sì. Di questa madre.
0: Eh sì, e il Papa vi ha dato anche un mandato missionario molto importante. Let's go, vi ha detto.
2: Certo.
0: Andate.
2: Esatto.
0: Ecco, in che modo allora anche accogliete questo invito di Papa Leone?
2: Ok, è una cosa molto particolare. Ecco. Allora, io sempre vedo questo mandato, mi faceva molto riflettere anche la parola di oggi, no? La trasfigurazione degli apostoli che stanno sul Tabor, vedono questa luce, dice sarebbe bello restare, ma no, non possiamo, dobbiamo tornare alla vita. Quindi questo mandato è come se fosse una sorta di ricarica del telefono, una batteria che si ricarica, capace di affrontare le sfide del mondo di oggi, i contesti lavorativi, sociali che viviamo, che può vivere un giovane di qualsiasi oggi. Ecco, non è soltanto Assisi, non è soltanto messa col Papa, purtroppo ci sono anche scene di vita quotidiana che magari possono ferire, quindi questo Let's Go l'ho visto come un non importa se insomma va tutto male, tu hai comunque visto la luce, quindi sai che puoi andare avanti.
0: E per te Giovanni invece?
1: Beh, è un grande incoraggiamento proprio a dopo questi 10 giorni, no, di Marcia Francescana, di voi, insomma, cioè questo andare, ecco, lo vedo proprio come Dio che ti dice non ti fermare ad ogni tuo difetto, fragilità, no? Sappici un po' ridere sopra, l'importante è andare. Effettivamente questo, cioè, non lo so, io quello che è proprio un fatti coraggio, Dio è con te, abbi un po' di fede che camminare sulle tue gambe ce la puoi fare, ecco, questo.
0: Avete fatto entrambi la Marcia Francescana?
2: Io no.
0: Tu, invece tu hai fatto...
1: Io l'ho fatta 2 anni fa, ma quest'anno ho fatto servizio.
0: Ah, che bello. Che percorso avete fatto? Da dove siete partiti?
1: Spoleto, Assisi, perché essendoci anche Go, non abbiamo camminato 10 giorni.
0: Ok.
1: Abbiamo camminato effettivi 3 giorni, ma in realtà la marcia è iniziata è durata 5 giorni, diciamo così. Mm-hmm. Abbiamo fatto Spoleto, Assisi con 2... con 3 notti, quindi Spoleto, Borgo Trevi e Cannara.
0: Sì.
1: E quindi i ragazzi hanno camminato, noi cosiddetti guastatori, che siamo quelli che facciamo servizio, abbiamo montato tubi, pulito palestre, pulito bagni, avanti e indietro, quindi insomma, una vita molto concreta di servizio.
0: Sì, sì, sì. Beh, anche quella è importante, perché poi durante la marcia è importante avere avere pure chi ti dà una mano, ti aiuta in qualche modo, magari ti dà la merendina, la bottiglia d'acqua, le cose pratiche, il cerottino se camminando ti si fa una ferita al piede, è importante tutto
1: io
0: questo.
1: Ho imparato veramente anche che il Vangelo è molto concreto.
0: Ha voglia. A voglia, assolutamente. Bene, Gianmarco, c'è qualche domanda che vuoi fare tu ai nostri ospiti, altrimenti ti restituisco la linea.
3: Sì, rapidamente una domanda sia a Luigi che a Giovanni, innanzitutto ringraziandoli per la loro testimonianza. Ripartendo un po' anche dalle loro parole, vorrei sottolineare di nuovo, ecco, i concetti che hanno espresso anche all'inizio, l'umanità, ecco, gli occhi pieni di umanità di Papa Leone, ma anche la fiducia, ecco, che le sue parole ha dato a questi ragazzi. Ecco, umanità, l'umanità, la fiducia, l'avete vissuta anche in questi giorni, in queste ore tra di voi, ecco, tanti i ragazzi, tanti giovani riuniti ad Assisi provenienti da tante parti d'Italia, da tante parti d'Europa, ecco, com'è stato vivere questi momenti così tutti insieme, fare nuove conoscenze, insomma conoscere nuovi ragazzi, fare, ecco, questa esperienza tutti insieme.
2: Ecco, io personalmente sono stati il momento di festa, che è stato mi sembra 2 giorni fa, sì, e lì ho realizzato un po' cosa vuol dire veramente essere una fraternità universale, una fraternità europea, e ho detto ma perché non potrebbe essere sempre così, cioè perché non si potrebbe avere questo clima di pace, questo clima di unione, dove ad esempio una sera ci siamo messi con il mio gruppo dalla Sicilia, si è messo con gli albanesi e abbiamo fatto un gioco tipico loro, quindi anche là il clima di spensieratezza, di amore reciproco, di amore fraterno, è un clima che è molto di, non solo di fiducia appunto come veniva detto, ma soprattutto anche mostra che ognuno ha la propria umanità, cioè tutti siamo sotto questo cielo, su questo pianeta Terra, quindi insomma è bello questo, è bello stare insieme.
0: Molto.
1: Sì, no, io confermo, diciamo che nella marcia francescana e anche nell'esperienza di Go che io ho vissuto parzialmente perché diciamo è continuato il mio servizio sempre per la marcia, sì. Quindi far mangiare i marciatori, pulire eccetera, cioè l'umanità io l'ho toccata totalmente, cioè l'ho toccata nell'avere fame e sete, nell'essere stanchi, cioè contate che noi ci svegliavamo la mattina alle 4:30, alle 4:15 per partire alle 5, cioè quindi l'umanità tu ti scopri molto umano, no? Nel senso che cioè, sei stanco, ti arrabbi anche, cioè, ed è bello scoprire che Dio alla fine si è fatto uomo, no? E scoprire che accanto hai fratelli che ti vogliono bene così, e quindi che alla fine la tua umanità non è qualcosa troppo da fuggire. Diciamo che questa cosa che io dico la dico anzitutto a me stesso, perché io so di non essere bravo su questa cosa qui, ma diciamo che sì, è così, cioè io penso che la marcia, per quello che io ho fatto esperienza, è una delle esperienze più umane che io posso testimoniare, ecco.
0: È vero.
3: Grazie.
0: Confermo, da camminatrice confermo.
3: Grazie, bene. Grazie Luigi, grazie Giovanni, grazie Marina,
1: grazie
3: Tomarro, grazie anche alla squadra che ha accompagnato insomma questo viaggio, grazie a Gabriele Di Domenico, grazie a Riccardo Capobianco, Daniele Piccini e agli altri colleghi che hanno seguito questa visita pastorale del Papa ad Assisi, e ringraziando anche insomma i due ragazzi, Luigi e Giovanni, un ringraziamento ai tanti ragazzi, ai tanti giovani presenti ad Assisi, grazie alla loro testimonianza. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a voi.
3: Noi andiamo avanti. I cristiani stanchi del tira e molla delle trattative vogliono pace. Così il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, anche lui ad Assisi per l'inaugurazione della Global House of Friendship and Hope, un nuovo progetto internazionale promosso dall'Elijah Interfaith Institute. Ascoltiamo allora le sue parole nell'intervista di Daniele Piccini.
4: L'animo in generale, non solo dei cristiani, è la situazione in generale di grande tensione. Non siamo nel momento della guerra con bombardamenti a tappeto, ma la violenza, diciamo, è un po' il criterio generale di lettura delle relazioni. A Gaza, in Cisgiordania, in Israele, in Palestina, diciamo un po' in generale a Gerusalemme in modo particolare. Per cui di grande incertezza anche.
5: Come vivono i cristiani questo, direi quasi quotidiano, smentirsi di possibilità di accordi, di trattative che ci sono, ma poi poche ore dopo si scopre che in realtà non ci sono e che invece le armi prendono poi il posto del dialogo di nuovo, anche se si promette in realtà che si sta trattando questo tira e molla, insomma.
4: Beh, diciamo che i cristiani non fanno eccezione, cioè, come tutti, c'è una grande stanchezza di questo tira e molla, di queste comunicazioni che poi vengono smentite dai fatti, ormai è cronaca quotidiana, diciamo così. E questo purtroppo crea un atteggiamento di sempre maggiore sfiducia all'interno della popolazione, perché ormai nessuno più crede nemmeno alle cose che poi invece sono vere. E quando invece qualcosa di bello accade, non ci si crede più perché non si è più abituati a vederle. Ecco, diciamo che è una situazione piuttosto pesante in questo senso.
6: In questa situazione che descrive, dove intercetta, se le intercetta, spiragli di speranza?
4: La speranza c'è, perché ci sono tantissime persone che si stanno ancora mettendo in gioco a Gaza, in Cisgiordania, in Israele, ecco. Incontro continuamente persone giovani, ma anche meno giovani, anche persone di una certa età, professori, insomma, persone che hanno qualcosa da perdere in termini di relazioni, eppure si mettono in gioco per fare qualcosa, per incontrare, per difendere, per documentare tutti questi fenomeni. E credo che tutto questo è importante e va detto, insomma, ecco, per cui c'è ancora all'interno di quel mondo, ci sono ancora gli anticorpi che, come dire, preservano tutto l'organismo da essere affetto da questo virus della violenza, insomma.
6: Non tanti mesi fa siamo rimasti un po' tutti con il fiato sospeso per questa parrocchia della Sacra Famiglia che è stata, diciamo, colpita da un razzo israeliano. Era una parrocchia che ospitava tanti anziani, tante persone, anche disabili, la parrocchia che lei ha visitato, sì. Che quindi conosce bene, lo stesso parroco e il Mastroferito. Com'è la situazione in questa piccola comunità?
4: Sono 541, li conosciamo tutti uno per uno. Ecco, diciamo che si cercano di in qualche modo ritornare alla vita, si cerca di riaprire una scuola, abbiamo aperto un centro medico, una sorta di dispensario. Cerchiamo anche di... sono i sacerdoti, ma soprattutto le suore, sono molto attive nel cosiddetto oratorio per i bambini, non solo quelli cristiani, insomma, ecco, si cerca di, dentro quella situazione così deteriorata, di creare soprattutto un ambiente sano e sereno quanto più possibile.
6: Prima abbiamo parlato dei spiragli di speranza, cos'è invece che la preoccupa di più?
4: Quello che mi preoccupa di più in questo momento è che si resti in questa situazione di non guerra e di non pace, ecco, di questa situazione ambigua. Ecco, dove si parla di soluzioni senza crearle le soluzioni reali, ecco, e tutto questo è quello che mi preoccupa di più, perché crea all'interno degli animi delle persone un atteggiamento sempre più cinico di sfiducia, che è quello che è, diciamo, il pericolo maggiore che vedo in questo momento all'interno della popolazione.
7: Ho visto la gente della mia età andare via.
3: Una piccola pausa, ascoltiamo Francesco Guccini oggi nel giorno della sua scomparsa. Torniamo proprio per parlarne dopo questo brano.

0: morto oggi a 86 anni Francesco Guccini, una delle voci più autorevoli della canzone d'autore italiana. Dopo gli inizi come insegnante e giornalista, il successo arrivò tra la fine degli anni 60 e gli anni 70 con album destinati a diventare pietre miliari della musica italiana. Brani come Dio è morto, La locomotiva, L'avvelenata, Cyrano, Eschimo, Autogrill, Incontro e Canzone per un'amica hanno attraversato generazioni diverse, diventando colonne sonore di un'Italia in trasformazione. Le sue canzoni, spesso lunghe, ricche di riferimenti letterari, storici e filosofici, hanno rappresentato un unicum nel panorama musicale nazionale. Pur identificato con l'impegno civile, politico, Guccini ha sempre rifiutato etichette, rivendicando la libertà dell'artista rispetto alle appartenenze ideologiche. Nel 2012 aveva salutato definitivamente i concerti dal vivo, scegliendo di dedicarsi soprattutto alla scrittura. Romanzi, racconti e libri autobiografici hanno confermato il suo talento di narratore, mentre la sua casa di Pavane è rimasta il rifugio dove coltivare la passione per la memoria, il dialetto e la cultura dell'Appennino. Durante la sua lunga carriera ha pubblicato 30 album, di cui 17 in studio, ma è stato anche scrittore, attore, insegnante di lingua italiana al campus bolognese del Dickinson College. Allora ascoltiamo il ricordo del teologo e scrittore Brunetto Salvarani, suo amico e biografo, nell'intervista di Fabio Colagrande.
1: Siamo con Brunetto Salvarani, teologo, scrittore, che ha dedicato più opere a Francesco Guccini, il cantautore italiano che è mancato, è morto questo 6 agosto 2026. Brunetto, ti chiedo innanzitutto perché possiamo dire che Francesco Guccini è stato uno dei più grandi cantautori italiani.
2: Beh, intanto permettimi un abbraccio a Raffaella, che sua moglie, che gli è stata vicino fino all'ultimo. Ci eravamo sentiti qualche giorno fa e sapevo delle difficoltà di salute, ma naturalmente si spera sempre che le cose vadano a finire in maniera diversa. Perché? Perché Francesco ci ha interpretato tutti, o almeno molti, come pochissimi altri. Lo ha fatto con la musica, con le sue canzoni, ma anche con la sua scrittura, addirittura col suo fumetto. Poi è stato anche attore, è stato un uomo davvero a 360 gradi, in cui ha raccontato, alla fine ha raccontato di sé. Perché tutta la sua produzione è una produzione legatissima alla sua esperienza personale e alla sua storia di vita.
1: Qual è, a tuo avviso, il cuore segreto della poetica di Francesco Guccini?
2: Ma direi che la coerenza e la sincerità è il fatto che da Francesco potresti, uso ancora così il presente, potresti comprare la macchina usata e sai che non ti imbroglierebbe, nel senso che lui ha sempre avuto questa capacità di raccontarsi con una trasparenza assoluta. Se io penso agli anni 60, che ovviamente sono lontanissimi rispetto alla nostra stagione, canzoni come Auschwitz e come Dio è morto sono cantoni sostanzialmente immortali, ecco, che perché? Perché ha saputo intercettare una serie di sentimenti che sono eterni.
1: È stato spesso considerato un cantautore prima di tutto politico, forse una lettura un po' riduttiva.
2: Totalmente riduttiva, perché Francesco ha sicuramente avuto delle passioni politiche, ma innanzitutto ha raccontato la vita. Ecco, questo di questa cosa che chiami vita è il titolo di uno dei libri che abbiamo dedicato con Edoardo Semellini, perché crediamo che sia la cosa, il suo dato più significativo, il racconto della vita così com'è. E naturalmente la vita è anche politica, ma in fondo per lui non è soprattutto politica.
1: Dal punto di vista musicale, si può considerare un cantautore di una generazione ormai superata, secondo te?
2: Ma sai, superata, tradizionale, sicuramente è un cantautore figlio di una stagione che è stata quella che ha inventato la canzone d'autore, che aveva come corifei Bob Dylan negli Stati Uniti, Donovan in Inghilterra e Jacques Brel e Brassens tra la Francia e il Belgio, e lui e De André sono stati quelli che hanno tradotto questa novità di una canzone che considera le parole tanto importanti e forse di più rispetto alla musica. E noi abbiamo avuto una gloriosissima storia di cantautori e ormai sì, la consegniamo alla storia. Forse l'ultimo che rappresenta un po' questa tradizione è stato uno che lui ha contribuito a far conoscere, ci ha lavorato anche assieme, che è Vinicio Capossela. Per il resto sì, siamo musicalmente altrove e non è detto che sia una bella cosa.
1: Ci sono un paio di brani a cui sei particolarmente affezionato?
2: Ce ne sono troppi, ce ne sono troppi, non saprei quale citare. Lettera, a cui ho alluso prima, l'amo molto, ma le prime naturalmente, da Auschwitz, e poi come disco Radici, ecco, io credo che Radici del 72 sia uno di quei dischi che dal punto di vista anche musicale, ma dal punto di vista anche testuale, restano decisamente nella storia. Quindi Incontro, Il vecchio e il bambino, La locomotiva, veramente sono tante, per cui faccio fatica. Se vuoi, nell'ultima tour, che è il suo ultimo disco reale, poi le altre sono cover, c'è Gli artisti, in cui c'è una autopresentazione, dice: fabbrico sedie, canzoni, erbaggi amari, cicoria, un grappolo di illusioni che svaniscono nella memoria e non restano nella memoria. E lui diceva, in fondo è questo, le canzoni se ne vanno, ma lui sapeva che le sue canzoni in realtà sarebbero rimaste. Questo è anche ovviamente il mio augurio.
1: Guccini ha spesso incrociato il sacro e il religioso. Come descriveresti il suo rapporto con Dio?
2: Discorso lungo. Intanto lui viene da una famiglia che ha una doppia vocazione, quella materna di Esther Prandi, di Carti, sua mamma, è una vocazione ad alto tasso focolarinico, tutti focolarini e tutti molto, molto religiosi. Lui non ha mai rifiutato questa cosa, ma dal canto suo si è sempre proclamato agnostico e non ha mai voluto essere trascinato da una parte all'altra. Detto questo, voglio ricordare che mi aveva concesso un'intervista sulla Bibbia, sul suo rapporto con la Bibbia, che uscì proprio sull'Osservatore Romano, e che testimonia il fatto che la Bibbia, al di là della dimensione religiosa, è anche un grande codice culturale col quale è impossibile non fare conti. Di questo lui era perfettamente consapevole. Beh, penso a quella canzone col titolo ebraico, Shomer Mamilaila, tratta dal capitolo 21 di Isaia, che è una testimonianza di come dalla Bibbia si possa individuare un racconto che parla benissimo ancora oggi.
1: E sul versante satirico-ironico pensiamo anche alla straordinaria Genesi.
2: La straordinaria Genesi, l'opera buffa. Guccini è un timido, è un grande timido, che risolve la sua timidezza con l'ironia, talvolta col sarcasmo e sicuramente con il racconto piacevole con gli amici, perché la dimensione, tutto questo ci fa riflettere su quanto per lui fosse importante, sia importante l'amicizia. C'è un brano che si intitola proprio Gli amici, che alla fine ha una dimensione addirittura escatologica, e pensa a quello che succederà dopo e quello che sta per lui succedendo adesso, quando, io mi auguro, ritrova i suoi tanti amici che hanno la possibilità adesso di dirgli grazie anche dall'altra parte. Io me lo auguro davvero.
1: Salvarani, per chiudere, negli anni 60 la Radio Vaticana trasmetteva Dio è morto di Guccini, mentre la RAI censurava quella canzone. Ecco, sì. Cosa significa rileggere quell'episodio oggi che Francesco ci lascia, e sono passati decenni da quei giorni?
2: Io conosco bene questa storia perché ho parlato con i due radiocronisti che hanno deciso di mettere non solo Dio è morto ma anche le prime canzoni di De André, pure censurate dalla RAI, e per loro era un omaggio a un linguaggio, quello della musica, che i giovani in quel momento stavano utilizzando per dire la loro voglia di esserci nella società, e per la prima volta si costruiva una classe sociale, quella giovanile, che aveva un linguaggio comune, era il linguaggio della musica. Quindi è un bel segnale soprattutto per oggi. Viviamo un momento in cui le generazioni faticano a parlarsi, e allora per chiudere ricordo che Guccini è stato veramente un cantautore intergenerazionale, nel senso che è stato amato dai suoi coetanei ma anche dagli attuali ventenni, e questo non è veramente da tutti.
1: Grazie a Brunetto Salvarani per questo ricordo che immagino sia stato faticoso e difficile nelle ore in cui abbiamo appreso questa notizia. Grazie davvero.
2: Grazie a lei e vabbè.
0: E allora ci salutiamo così, con un brano di Francesco Guccini, Don Chisciotte. Io ringrazio Damiano Caprio dall'altra parte del vetro, tutti i colleghi che hanno collaborato a questa puntata. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito fino a questo momento. Rimanete con noi, tra poco spazio all'informazione e poi programmi della Radio Vaticana. Un saluto da Gianmarco Murroni.
3: Per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza.

0: L'Osservatore Romano.
1: 160 anni e non li dimostra.
0: Ora anche in digitale.
2: L'Osservatore Romano, lo leggo, mi sarebbe bello che voi lo leggiate.
0: Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
1: Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
3: Alexa, metti Radio Vaticana.
4: Grazie a te per la richiesta.
5: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
6: Le 5, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Il Papa in visita pastorale ad Assisi ha celebrato a Santa Maria degli Angeli la messa con i giovani partecipanti al meeting francescano 2026 e li ha invitati a seguire Cristo, a vincere la rassegnazione e la paura e a scrivere nuove pagine di storia sull'esempio di San Francesco. Il Centro Nazionale dei Servizi Spagnoli considera pienamente credibile la campagna diffusa sui social che invita a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto, secondo quanto riferiscono fonti dei servizi segreti spagnoli. Onda calda per altri 10 giorni sull'Europa e sull'Italia, ma con temporali al nord. Attesi temporali anche nel nord Europa, ma secondo i servizi meteo sarà una breve pausa dopo il ritorno del caldo. Una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana è finita nel mirino di un attacco di droni russi nel Mar Nero vicino a Odessa. Secondo fonti locali, alcuni razzi hanno distrutto un deposito dell'azienda tedesca Liquimoli a Kiev.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: In visita ad Assisi, Papa Leone parla soprattutto ai giovani dei movimenti che si rifanno alla figura e all'impegno di fede di San Francesco. Oggi l'Europa e il mondo cercano in voi nuovi santi, afferma il pontefice, che sappiano abbattere i muri che separano gli esseri umani. Nuova giornata di caldo record in tutta Italia, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, domani aria meno rovente sullo Bolzano, breve tregua nel weekend, ma solamente al nord. Addio a Francesco Guccini, celebre cantautore emiliano, si è spento, 86 anni d'età, unanime il cordoglio nel mondo della musica e della cultura. Anche l'arcidiocesi di Bologna ricorda l'artista che fu protagonista di un viaggio a Auschwitz con alcune scolaresche insieme al cardinale Zuppi. Buonasera ad Andrea Domaschi. In apertura la visita pastorale di Papa Leone stamattina a Assisi. Nella città che diede i natali a San Francesco, il pontefice ha ricevuto oggi l'ideale abbraccio di migliaia di ragazzi del movimento giovanile francescano giunti in Umbria da ogni parte del mondo. A Assisi c'era per noi Rita Salerno.
2: Leone XIV abbraccia i giovani di Assisi e del mondo per invitarli a costruire la civiltà dell'amore in un mondo dove crescono le contrapposizioni. Ad Assisi, dove è tornato per poche ore, Leone XIV invita i 2000 ragazzi del grande raduno internazionale francescano provenienti da tutta Europa e dal mondo ad abbattere i muri che separano gli esseri umani. Una manciata di ore per rispondere a tre domande di altrettanti ragazzi che gli chiedono come vivere oggi il messaggio rivoluzionario di Cristo e di San Francesco. Il pontefice li invita a vincere la rassegnazione e la paura e ad essere operatori di pace impegnati a servire la vita nei più tragici scenari di morte. Da Assisi, Rita Salerno.
1: E ascoltiamo alcuni degli spunti più significativi dell'omelia di Papa Leone nella messa celebrata stamane nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Parole di forza e di speranza rivolte soprattutto ai giovani.
3: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate, sorella povertà. Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera. Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare, non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
1: Deve essere approvata dal Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano l'intesa tra Teheran e Muscat per la riapertura dello stretto di Hormuz. Atteso a breve l'annuncio dell'importante accordo. Antonella Mazzateruel.
4: Forse è la volta buona, o almeno l'inizio. Iran e Oman, due paesi del Golfo che si affacciano sullo stretto di Hormuz, hanno concordato come riaprire l'importante rotta commerciale chiusa allo scoppio della guerra israelo-statunitense contro Teheran 4 mesi fa, che sta scatenando uno shock energetico internazionale. Secondo indiscrezioni del quotidiano saudita l'Arabia, l'accordo avrà una durata di 60 giorni con l'obiettivo di una ripresa del traffico marittimo e prevede l'interazione con l'Iran per le navi in ingresso, con l'Oman per quelle in uscita. C'è incertezza sui pedaggi inesistenti prima del conflitto, ma gli armatori allarmati, in una lettera firmata da 8 delle più grandi associazioni di navigazione, hanno chiesto all'ONU di opporsi a qualsiasi tipo di pagamento. L'annuncio dell'accordo avverrà nei prossimi giorni. Presto, assicura l'Iran, ci sarà una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, in riferimento a Washington, di cui si attende la reazione sull'intesa raggiunta nel Golfo, che, nota il quotidiano statunitense The New York Times, ratificherebbe di fatto il controllo di Teheran su Hormuz. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Non si ferma la guerra in Ucraina con vittime su entrambi i fronti. Sentiamo Giorgia Bresciani.
5: Al largo del porto di Odessa una persona è morta nell'attacco a una nave battente bandiera della Guinea-Bissau che trasportava grano ucraino. Colpita anche una nave cargo tedesca all'indomani del ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Nella regione di Kharkiv un drone ha colpito un veicolo vicino alla stazione ferroviaria di Lozova, uccidendo due dipendenti delle ferrovie e ferendone altri 8. Vittime civili anche nel Donetsk, danneggiata da una bomba una struttura di Save the Children, è la seconda volta che accade. Gli stati membri che dispongono di scorte le mettano a disposizione dell'Ucraina all'appello dell'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Pioggia di droni la notte scorsa anche sulla Russia, che ha riferito di averne abbattuti oltre 600. Non sono stati invece intercettati dal sistema di difesa quelli che hanno ucciso due persone nella regione di Bryansk. Colpita anche una delle più grandi raffinerie di petrolio russe nella regione di Yaroslavl. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Giornata di caldo record in tutta Italia, bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, così come domani con la sola eccezione di Bolzano. Fausto Nicastro.
6: Bollino rosso in tutta Italia, il giorno dell'allerta massima per il caldo in tutte le città è arrivato. Da sud a nord la totalità dei 27 centri monitorati è a livello 3 per i rischi legati alla quarta ondata di calore di quest'estate. L'anticiclone africano impone la sua cappa ormai da una settimana sull'Europa centrale, causando temperature record, notti tropicali, danni ambientali e rischi per la salute. Secondo i meteorologi, questo caldo opprimente allenterà la sua morsa solo tra una decina di giorni, con una breve pausa di qualche ora concessa esclusivamente al nord nel weekend. Domani infatti solo Bolzano scenderà a livello 1 di allerta, mentre sabato 8 agosto saranno già 6 le città che potranno beneficiare di un leggero calo delle temperature. In arrivo però anche qualche temporale sparso. Domani i fenomeni saranno localizzati soprattutto su Alpi, Prealpi e Appennino, ma brevi acquazzoni sono previsti anche in qualche città, soprattutto al nord. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: E il caldo eccessivo di questi mesi fa schizzare in alto prezzi e vendite di condizionatori d'aria e ventilatori. Giuseppe Caporaso.
7: Giornate afose trascorse dagli italiani spesso in compagnia di condizionatori, giorno e notte per combattere il caldo con il rischio di vedere arrivare bollette salate. Secondo le stime di Assium, l'associazione italiana utility manager dei settori energia e gas, il costo medio per l'utilizzo di condizionatori ed altri dispositivi per il raffrescamento domestico supererà i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Il climatizzatore si conferma un acquisto impulsivo, sottolinea poi un report di Assoclima, ed è fortemente influenzato dalle condizioni meteo. In ogni caso, sempre Assoclima sottolinea che nel primo semestre 2026 sono stati venduti 1.650.000 climatizzatori. Il caldo record ha delle ripercussioni anche sui prodotti agroalimentari, perché sta devastando i raccolti di frutta e verdura, riducendone le disponibilità. Eppure, denuncia la Coldiretti, i prezzi pagati ai produttori registrano cali medi del 20%, soprattutto per la frutta, e il reddito delle imprese rischia di collassare. In pratica, i prezzi pagati ai produttori di pere, pesche, susini e albicocche hanno visto un calo tra il 17 e il 34%, ma poi crescono sugli scaffali di negozi e supermercati, penalizzando i consumatori. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E l'estate torrida scarica purtroppo i suoi effetti anche su istituti penitenziari, che in Italia sono quasi sempre sovraffollati. È il caso anche della casa circondariale di Prato, in Toscana, dove ieri sera è morto un detenuto 32enne nigeriano, probabilmente in seguito a un'aggressione da parte di altri reclusi. Alessio Orlandi.
8: Un trauma cranico con un'emorragia dal naso. In base a una prima ispezione sul corpo fatta dal medico legale, sarebbero queste le cause della morte ieri sera nel carcere di Prato di un detenuto nigeriano di 32 anni. Il giovane si trovava in una camera di sicurezza riservata agli autori di reati sessuali. Secondo quanto riferito dalla procura, sarebbe stato ucciso con un corpo contundente durante una colluttazione con altri 3 reclusi. I magistrati, che indagano per omicidio preterintenzionale, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare chi abbia scagliato il colpo mortale, da chiarire anche le ragioni alla base della violenta aggressione contro il 32enne africano, che gli ha provocato anche un'ecchimosi all'interno del labbro superiore e una ferita lacero contusa sul lato sinistro della fronte. Secondo la procura pratese, l'omicidio è avvenuto in un penitenziario, quello della Logaia, caratterizzato da forte illegalità e da un grave sovraffollamento, 640 detenuti in celle che, in molti casi, ospitano anche 4 persone. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Sottoscritto oggi in via definitiva la CAN, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali per il triennio 2025-2027. L'accordo, firmato dall'Agenzia per le Pubbliche Amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali rappresentative, interessa circa 200.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Entrerà in vigore da domani. 81 anni fa, come oggi, un bombardiere americano sganciava la prima bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima. Il 9 agosto un analogo ordigno nucleare colpì Nagasaki. Oggi in Giappone si è svolta la commemorazione di quella tragica data che cambiò per sempre la storia del mondo. Franco Rossi.
9: Alle 8:15 locali, 1:15 in Italia, con il suono della campana della pace, Hiroshima ha osservato un minuto di silenzio. 81 anni fa il bombardiere americano Enola Gay sganciò sulla città giapponese la prima bomba atomica della storia, provocando la morte di oltre 140.000 persone. Una seconda bomba colpì Nagasaki il 9 agosto e furono 74.000 le vittime. Con la resa incondizionata di Tokyo terminò la Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia nel Peace Memorial Park ha visto la partecipazione di circa 50.000 persone con delegazioni da 121 paesi dall'Unione Europea. La premier giapponese Sanae Takaichi ha ribadito l'adesione ai tre principi non nucleari del Giappone, senza però impegnarsi esplicitamente sul loro mantenimento in futuro. La comunità di Sant'Egidio, insieme alla diocesi di Hiroshima e al movimento dei focolari, ha promosso una veglia per la pace di 75 ore dalla 1 di questa mattina fino alle 4 del 9 agosto, che unirà persone del mondo in preghiera per tutte le vittime dei conflitti in corso. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Addio a Francesco Guccini. Si è spento a 86 anni il cantautore, padre di successi come La Locomotiva e Dio è morto. Lo ricorda oggi anche l'arcidiocesi di Bologna, Pier Achille Dolfini.
10: Ogni sera passo di danza.
11: Francesco Guccini si è spento stamani a 86 anni nella sua casa di Pavana, nella campagna pistoiese. Nel rispetto delle volontà del cantautore emiliano, i funerali saranno in forma privata, ma per settembre è già stata fissata una commemorazione dell'autore di Auschwitz, Dio è morto. E già oggi ci sono stati omaggi spontanei dei fan. In via Paolo Fabbri a Bologna, dove Guccini ha vissuto sino al 2012, le sue canzoni sono risuonate a tutto volume. Silenzio invece a Pavana, Appennino Tosco Emiliano, dove il cantautore, nato a Modena il 14 giugno 1940, aveva trascorso l'infanzia. Negli anni 70 il trasferimento a Bologna, dove oggi la diocesi lo ricorda per la partecipazione ad alcune iniziative ecclesiali come il viaggio ad Auschwitz insieme al cardinale Zuppi e ai giovani. L'insegnamento, la militanza giornalistica, poi la musica, prima come autore per Caterina Caselli, l'Equipe 84 e i Nomadi, poi come interprete dei suoi testi. Canzoni impegnate, militanza politica e impegno sociale hanno caratterizzato la vita artistica di Guccini, il cantautore con l'eschimo della Locomotiva e Il vecchio e il bambino. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: Potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dedè in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: ascolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
3: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
4: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
5: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
6: 12 43 722.
5: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
7: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
8: Stai ascoltando Radio Vaticana.
9: Alexa, metti Radio Vaticana.
10: Grazie a te per la richiesta.
11: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

liberi che nessuno se li aspettava. In questa notte storica senza la biglia e senza l'ala, e tirano certe bombe che sembrano dei giocattoli, che ammazzano le persone ma risparmiano gli scoiattoli. 150 stelle e più di una scintilla in questa notte isterica che sa di camomilla. 150 stelle e 1500.

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale, durante la quale visitiamo le diocesi per dare voce dei santi dei propri territori. E talvolta ci soffermiamo in alcuni santuari per focalizzare la nostra attenzione. E oggi il nostro viaggio ci porta in diocesi di Ferrara Comacchio per l'abbazia di Pompose. Abbiamo con noi Emanuele Maria Pirani, diacono permanente, con lui cercheremo di conoscere questo splendido monumento. Emanuele, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te e a tutti quanti.
1: Emanuele, Pomposa vive un anniversario importante quest'anno. Vuoi introdurci e aiutarci a comprendere, soprattutto per i nostri radioascoltatori?
2: Certo, sì, in effetti l'abbazia di Pomposa, questo luogo stupendo di arte, cultura e fede, che è situato proprio sul delta del Po, nella nostra diocesi di Ferrara Comacchio, ha una storia più che millenaria. Noi quest'anno, in modo particolare il 7 di maggio, proprio da una pietra che si trova all'interno della navata centrale della basilica dell'abbazia di Pomposa, sappiamo che proprio il 7 maggio del 1026 fu consacrata questa abbazia, perciò quest'anno per noi ricorre l'anno millenario.
1: Che cosa puoi dirci, almeno per conoscere e far conoscere ai nostri ascoltatori, la storia di questa abbazia?
2: La storia di questa abbazia nasce sicuramente molto prima, perché nel VI-VII secolo noi sappiamo che probabilmente vi fu il primo insediamento in quell'epoca. In epoca longobarda fu infatti eretto, diciamo così, un primo monumento, una prima chiesa dai monaci di San Colombano, che avevano la loro sede italiana a Bobbio, nel Piacentino. Sono stati fatti anche recentemente degli scavi archeologici e sotto proprio al pavimento dell'attuale abbazia sono quindi stati ritrovati i resti di questa costruzione, che ci hanno dato poi la conferma, ecco, che l'abbazia sorge sopra una costruzione che era preesistente. Si parla dell'abbazia di Pomposa già in una lettera di Papa Giovanni VIII indirizzata a Ludovico II, re d'Italia e imperatore carolingio, nella quale si dice appunto che l'abbazia era soggetta alla Santa Sede. Siamo nell'874, la data appunto in cui compare la prima notizia scritta più antica che riguarda Pomposa. Poi nel 965-970, in questi anni in cui si colloca la nascita di San Guido, che è poi uno dei personaggi più importanti che appunto hanno transitato all'interno dell'abbazia. L'abbazia è conosciuta un po' in tutto il mondo perché la sua storia benedettina l'ha vista non solo come caposaldo di una linea, quella della regola benedettina, che poi ha influenzato un po' tutta l'Italia. I benedettini hanno costruito monasteri, hanno portato cultura, fede, musica anche. Pomposa è sicuramente un segno importante per la musica, perché qui poi visse anche Guido Monaco, che noi molti chiamano anche Guido d'Arezzo, e dove appunto sono state inventate le note musicali.
1: Quindi, e di questo Guido ne parleremo tra qualche istante nella seconda parte, e quindi sarà interessante conoscere anche questa figura.
2: Esatto. E poi l'abbazia è comunque ricca di grandiosi e stupendi affreschi, perché nel momento più importante, più ricco, ecco, anche della storia dell'abbazia, soprattutto quando aveva dei possedimenti un po' ovunque, siamo più o meno nell'undicesimo secolo, quando i suoi possedimenti raggiungono la diocesi di Comacchio, di Ravenna, di Adria, ma poi si espandono ancora di più nel XIII secolo, raggiungendo Asti, Verona, Vicenza, Treviso, insomma città addirittura lontane come Perugia, Brescia, Cremona. 75 chiese addirittura dipendono dall'abbazia di Pomposa. Ecco, tutte queste rendite fanno un po' la fortuna dell'abbazia, e in diversi secoli si può affrontare un impianto pittorico, si chiama Vitale da Bologna, si chiamano diversi pittori molto anche di moda in quel tempo del Medioevo, e si costruisce una base pittorica veramente impressionante. impressionante, di scuola un po' giottesca, che rimanda proprio alle figure di Giotto della Cappella degli Scroveni, per intenderci. E infatti sulle pareti laterali dell'abbazia troviamo tre piani pittorici. Il primo in alto ci parla dell'Antico Testamento, una fascia centrale ci parla del Nuovo Testamento e addirittura una fascia più bassa, che sugli archi tra le colonne, ci parla di alcuni episodi dell'Apocalisse di San Giovanni. Quindi una vera Bibbia dei poveri, quella che si faceva appunto nel Medioevo per insegnare a tutti le storie del Vangelo, le storie della Bibbia, e portare quindi una catechesi attraverso le immagini. Dell'abbazia oggi purtroppo non rimane molto, perché già nel 1339 vi fu una decadenza di Pomposa, segnata in primo luogo da chi abbandona i territori e da chi le sottrae queste rendite famose che le davano lustro e le davano i soldi. Per esempio, a quel tempo era molto importante il sale e rendeva molto. Ecco, l'abbazia era anche proprietaria di una salina a Comacchio, e quindi probabilmente questi pittori che vengono da lontano per fare delle bellissime immagini, questi affreschi, sono proprio pagati anche dalla salina di Comacchio, da quello che veniva ricavato dal sale. E questa decadenza poi non possiamo non dire che è anche conseguenza del mutare del fiume Po, che con la rotta di Ficarolo nel 1200 cambia completamente il suo corso, e quindi tutta la zona attorno all'isola pomposiana diventa purtroppo una palude, e laddove anche i monaci avevano bonificato le terre, avevano coltivato, purtroppo questo cambiamento proprio del corso del fiume Po porta a un grande impoverimento delle terre. La palude porta alla malaria, la zanzara purtroppo, che sconfigge proprio piano piano questi poveri monaci che, risalendo il fiume Volano, il Volano, arrivano fino in città, e poi gli estensi donano un terreno a Ferrara, dove appunto si insideranno questi monaci che con la loro barchetta partono dall'abbazia, arrivano in città e lì faranno l'abbazia di San Benedetto, lasciando piano piano, sempre progressivamente, l'abbazia, che poi andrà completamente in disuso e purtroppo anche finirà male, perché crolleranno molte parti. Oggi un pellegrino, un turista che giunge all'abbazia di Pomposa, trova molto poco, trova un terzo di quello che doveva essere il grande monastero, che addirittura Guido d'Arezzo, in uno dei suoi scritti, nomina come il monastero in Italia, cioè l'Italia settentrionale, comunque in Italia primo, cioè quindi un monastero davvero molto importante. Si parla di 100 monaci benedettini nel momento dell'abate Guido a Pomposa. In questo senso, ecco, abbiamo ancora un refettorio, qualche sala, la sala del capitolo, però non rimane molto altro.
1: Rimane bello però il contesto e anche la struttura in sé, per quanto vengono a visitarlo, perché anche sì, quello che è rimasto rimane sempre qualcosa di bello, rimane proprio e mostra tutta la sua, certo, bellezza. Però tu hai un altro santo a cui introdurci.
2: Esatto, e quasi per uno scherzo del destino porta lo stesso nome, perché noi a Pomposa siamo molto attenti a non fare confusione, perché uno è Guido Musico, Guido Monaco, e l'altro è Guido che poi noi definiamo abate, perché appunto fu il capo dei monaci di questo cenobio. E Guido, che nasce più o meno nel 965-970, probabilmente in una zona non lontano da Ravenna, è un personaggio che a cui si lega, diciamo, il momento proprio più importante dell'abbazia di Pomposa. Sotto l'abate Guido l'abbazia proprio scopre il suo più massimo splendore, proprio perché Guido sapeva destreggiarsi molto benissimo tra quello che era l'imperatore, il mondo dell'imperatore, quindi tutto quello che riguardava sia la politica che il mondo del papato, e quindi i suoi rapporti con Roma e le chiese che poi stavano vicine, perché spesso l'abbazia di Pomposa si è trovata sul binario a volte di Ravenna, a volte di Ferrara e Comacchio, e soprattutto era vista da tutti visti dagli imperatori in modo particolare come un luogo importante dove si poteva anche ricavare molto, ecco. Quindi sempre gli imperatori hanno guardato all'abbazia con grande interesse. E sicuramente sono citati spesso tra gli amici proprio dell'abbazia gli imperatori più importanti di quell'epoca. E posso citare tra i molti l'imperatore Ottone II e sua madre Adelaide, che attribuirono a Pomposa per esempio al monastero di San Salvatore. Comunque anche l'arcivescovo di Ravenna rivendica già nel 1001 sotto l'impulso di Ottone III la proprietà dell'abbazia, e anche grandi santi come dicevo prima, San Romualdo per esempio pare che sia stato addirittura presente in abbazia e con la sua regola detta un po' anche la vita monastica, che sappiamo essere una vita molto particolare nell'abbazia di Pomposa. Si hanno dei momenti in cui i monaci vivono una forma eremitica, quindi hanno le loro casette, hanno le loro grotte, diremo così, perché vivono un po' distaccati gli uni dagli altri, e invece si hanno dei momenti di comunità all'interno del cenobio dove invece si vive tutti insieme. È anche un po' quello che farà il nostro Guido Monaco, abate di Pomposa. Spesso fa il monaco in solitudine, altre volte invece è insieme ai suoi confratelli. Per esempio possiamo immaginarlo di domenica nel refettorio e invece in altri giorni in meditazione in questa boscaglia, tra l'altro molto tipica del delta padano. Noi abbiamo vicino all'abbazia anche il bellissimo boscone della Mesola, che doveva essere un po' quella che era la vegetazione originale di quegli anni. Nel 983 diventa abate di Pomposa il monaco Martino, che era il padre spirituale di San Guido, e sotto la guida di Martino che Pomposa inizia un nuovo tipo di vita spirituale alternata proprio dall'eremo al cenobio. E Martino sarà proprio l'ispiratore di questo, proprio quando Guido poi viene integrato a Pomposa nel 995 e vi rimane molto probabilmente per circa 5 anni. Successivamente appunto ci tornerà e prenderà l'abbaziato, e quindi dirà di sì, anche se lo fa più per obbedienza che per volere proprio, e gli chiederanno proprio di diventare lui l'abate di Pomposa.
1: Emanuele, io ti ringrazio per averci presentato l'abbazia, ma anche il padre abate che maggiormente ha dato risalto a questo luogo. E volevo chiederti, in questa occasione di anniversario, quali programmi avete per condividere con i nostri radioascoltatori?
2: Sì, diciamo che questo anno è ricco di eventi religiosi, liturgici, ma anche grazie al Comune di Codigoro, a diversi enti, la Proloco, che hanno stabilito proprio un grande parterre di avvenimenti. Il primo, che c'è già stato, l'arcivescovo di Ferrara, Monsignor Giancarlo Perego, ha aperto solennemente l'anno del millenario il 6 di gennaio, che si concluderà poi il 6 di gennaio 2027. Una serie di liturgie molto importanti nelle feste proprio che toccano l'abbazia di Pomposa. Per esempio la traslazione del corpo di San Guido è ricordata il 4 di maggio e sarà presente l'abate benedettino olivetano Zelinski dell'abbazia di Lendinara. E poi altre celebrazioni, quella più importante sicuramente sempre del nostro arcivescovo Monsignor Giancarlo Perego, il 9 maggio, dove ricorderemo proprio i 1000 anni della dedicazione, della consacrazione che fece l'abate Guido appunto 1000 anni fa. Comunque tutta l'estate sarà ricca di concerti, di avvenimenti importantissimi. Mi piace anche sottolineare che il 4 maggio daremo anche il via a un cammino, il cammino di Guido, il cammino di San Guido, che consiste in 55 chilometri che si possono percorrere sia a piedi che in bicicletta, partendo dall'abbazia di Pomposa e arrivando all'abbazia di Pomposa.
1: Io ti ringrazio di cuore per questa presentazione, e ci hai proposto di chiudere la tua intervista con un inno.
2: Sì, è un inno molto particolare che noi a Pomposa abbiamo proprio nel cuore. Si tratta dell'inno liturgico dei Vespri della solennità della Natività di San Giovanni Battista, che ricorre il 24 giugno. La fama di questo inno soprattutto è stata portata in auge da Guido d'Arezzo, perché guardando e cantando questo inno probabilmente nel suo coro monastico ha preso l'ispirazione dando vita alle note musicali. Infatti ogni frase inizia con due sillabe e lui, prendendo queste sillabe, ha dato il nome alle note: ut, re, mi, fa, sol, la, e l'ultima frase Sankt Johannes, lui ha preso SI e quindi ha formato l'ultima nota si. È chiaro che ut poi si è persa nel corso del tempo, perché poi nel XVII secolo Giovanni Battista Doni cambierà ut in do, proprio perché sono le prime due lettere del suo cognome. Comunque qui è molto importante, quindi all'Abbazia di Pomposa, dire che sono state inventate le note musicali.
1: Allora noi diamo il via con i nostri ascoltatori nell'ascolto di questo inno. Ringrazio te, Emanuele Maria Pirani, e subito dopo il canto che ascolteremo, dopo l'inno che ascolteremo, avremo con noi Don Stefano Gigli, il quale ci presenterà proprio nel dettaglio la figura di questo Guido d'Arezzo. Grazie infinite.
2: Grazie, vi aspettiamo a Pomposa.
1: Grazie infinite.

0: Cari radioascoltatori, continuiamo a conoscere la storia dell'abbazia di Pomposa, ma anche i personaggi attorno a quale tutto questo è cresciuto e si è consolidato. Dialoghiamo ora con Don Stefano Gigli, parroco di Pomposa, membro dell'Associazione Pubblica di Fedeli Ricostruttori nella preghiera. Don Stefano, buongiorno a te.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per avermi invitato nella trasmissione.
0: Don Stefano, per prima cosa ti domando, puoi dirci due parole su questa Associazione Pubblica di Fedeli Ricostruttori della preghiera?
1: Sì, è un'associazione che nasce alla fine degli anni 70 grazie all'idea di un gesuita, Gian Vittorio Cappelletto, e si occupa, il carisma di questa associazione è insegnare a pregare con un metodo che è la meditazione profonda. Questo è un po' il nostro ideale, il nostro carisma, ecco, diffondere l'ideale della preghiera profonda.
0: Grazie intanto per questa puntualizzazione. A questo punto ti domando, tu sei parroco dell'abbazia di Pomposa dal 2009.
1: Sì.
0: Che significato ha avuto per te questa responsabilità?
1: All'inizio è stata la mia prima parrocchia, per cui all'inizio ero intimorito da questo gigante storico che mi veniva consegnato. E pensate che le prime volte che salivo nel presbiterio mi tremavano proprio le gambe. Era proprio emozionante far messa in quel luogo così importante. Se la provvidenza mi ha mandato qua, io credo che ci sia un senso in questo e quindi ho accolto questo mandato con piacere e ormai dopo quasi 20 anni di permanenza mi sento a casa, direi così.
0: Ti chiedo, la figura che tu presenterai sarà Guido Monaco, detto anche Guido di Arezzo o Guido Musico. Cosa puoi dirci di questa figura che è così legata all'abbazia?
1: Per me è importante condividere proprio la storia di questo monaco benedettino perché è poco conosciuto dal grande pubblico e tuttavia ha svolto un ruolo fondamentale nella storia della musica, credo, di tutti i tempi. È detto Guido Musico per non confonderlo con l'abate Guido di cui abbiamo già parlato. È un monaco contemporaneo all'altro Guido. Quindi siamo intorno ai primi decenni dell'anno 1000 e l'importanza delle innovazioni in campo musicale che Guido ha portato consiste proprio nel fatto che prima di lui non esisteva alcun metodo completo per poter scrivere la musica. Sì, c'era qualche forma di scrittura della musica basata sui neumi, che erano dei segnetti che si mettevano sopra le parole, però era incompleta e poco precisa, quindi poteva lasciare spazio a interpretazioni. E quindi quando un monaco, perché al tempo i canti erano soprattutto in ambito monastico, c'era il canto gregoriano, quando un monaco voleva imparare i canti per animare la liturgia, era necessario che ci fosse un maestro di canto, il quale, facendo ascoltare agli allievi i canti, man mano che loro ascoltavano, nel tempo le imparavano a memoria. Era uno sforzo enorme. Pensate che per formare un cantore erano necessari circa 10 anni di studio.
0: Ti domando,
1: per un totale,
0: Stefano,
1: di circa 3.000 brani da imparare.
0: Don Stefano, ti domando un'informazione per cortesia. Che periodo siamo con Guido Monaco?
1: Siamo all'inizio del millennio, quindi 1010-1015, in quel periodo lì.
0: Sì, giusto per aiutare anche i radioascoltatori a contestualizzare il tempo storico. Prego, vai pure avanti.
1: Ecco, col metodo di Guido, detto da lui stesso, questo tempo di insegnamento si riduceva a 1-2 anni di studi. Questo è stato il primo grande passaggio. La seconda cosa importante è che non c'era più bisogno di un maestro di canto, perché se la musica era scritta in maniera precisa, io potevo, conoscendo il metodo di Guido, leggerla e poi subito dopo cantarla. Questa è l'altra grande innovazione. Ora, chiaramente non abbiamo tempo per scendere nei dettagli tecnici. L'unica cosa tecnica che mi piace condividere con gli ascoltatori sono i nomi delle note. I nomi attuali delle note sono proprio stati inventate da Guido Monaco, utilizzando le sillabe iniziali dei primi sei emistichi dell'inno a Giovanni Battista. Se voi andate a vedere, vi potete divertire, andare a vedere l'inno dei Vespri nel giorno di San Giovanni Battista, il 24 giugno, se guardate le sillabe iniziali dei primi sei mistichi trovate proprio i nomi delle note. Tranne che per il Do, che è stato messo, è stato cambiato qualche secolo dopo rispetto all'originale Ut, perché Ut suonava male. Ecco, questa grande innovazione in campo musicale ha suscitato nei monaci pomposiani malumore, perché questi poveri monaci si sono trovati a cambiare completamente la modalità di apprendimento della musica, e anche i maestri stessi, perché prima di Guido, se un maestro imparava male un passo di un canto, oppure si ricordava male un passo di un canto, semplicemente lo trasmetteva male e nessuno si accorgeva di niente. Dopo Guido queste cose venivano evidenziate, quindi si creò malumore a Pomposa, tanto che Guido fu costretto poi a andare via da Pomposa. Siamo intorno all'anno, diciamo dal 1023 al 1025, ecco, la data precisa non l'abbiamo, ma il periodo è quello, e si trasferì ad Arezzo. Per questo motivo poi alcuni lo chiamano Guido d'Arezzo. Andò sotto l'ala protettrice del vescovo Teobaldo. Lui lo accolse e ne capì il genio musicale e lo fece diventare maestro della scuola cantorum e della cattedrale di Arezzo, e fu proprio qui ad Arezzo che lui scrisse le sue opere più importanti, come il Micrologus, che è, pensate, il secondo trattato musicale più letto in tutto il Medioevo, preceduto solo dagli scritti di Boezio. Ecco, la fama di Guido crebbe così tanto che anche il Papa, Giovanni XIX, lo volle a Roma. E lui si racconta queste cose in un'epistola a Michele, che era un suo amico monaco qui a Pomposa. E dice proprio che il Papa provò lui stesso questo metodo e riuscì a cantare un brano musicale senza averlo mai sentito prima. Il pontefice, così, diciamo, impressionato dal metodo di Guido, chiese a Guido di rimanere a Roma, solo che un po' il clima poco salubre della capitale del tempo e un po' la salute cagionevole di Guido, e lui non riuscì a rimanere lì e quindi tornò ad Arezzo. E qui continuò a insegnare, a scrivere. Ora qui le notizie su Guido diventano più frammentarie. Sappiamo dalla lettera a Michele che lui si riconciliò poi con l'abate omonimo, perché lo incontrò a Roma e ebbe modo di riconciliarsi. E morì negli anni tra il 45 e il 50, si pensa. Ora, proprio al di là di questi dettagli storici, che poi sono anche poco precisi, quello che sappiamo è che è stata proprio una figura colossale in ambito musicale, perché per la prima volta nella storia è stato possibile mettere per iscritto la rappresentazione di un qualsiasi brano musicale.
0: E questo spiega perché è legato a Pomposa, che lo ricordate come punto di riferimento anche per voi.
1: Sì, perché proprio qui a Pomposa lui ha avuto la sua prima formazione spirituale ed è stato proprio qui a Pomposa che ha fatto i suoi primi esperimenti dal punto di vista della teoria musicale. C'è un trattato chiamato il Dialogus, molto citato nell'altro trattato, il Micrologus, e sembra che l'abbia scritto Guido e che l'abbia scritto proprio qui a Pomposa.
0: Io ti ringrazio di cuore, Don Stefano, per la presentazione di questa figura che va ad arricchire anche la conoscenza di questa abbazia per la quale voi quest'anno celebrate questo grande e importante anniversario, e che ci offre così l'opportunità veramente di indicare ai nostri radioascoltatori questo luogo così caro soprattutto per coloro che passano in queste zone. E abbiamo scoperto così che l'abbazia si arricchisce non solo di un'esperienza spirituale di preghiera tipica dei monaci del tempo, ma anche per tutto l'ambito musicale, che trova qui le sue origini, soprattutto nelle famose sette note, di cui tu hai fatto cenno. Io ti ringrazio di cuore, ti auguro
1: grazie a voi
0: un buon anniversario, una buona festa, anche un buon lavoro, perché penso che questo anniversario
1: ce n'è da fare, sì.
0: Porti abbondantemente pellegrini in questo luogo così particolare, così bello storicamente parlando, anche sotto il profilo artistico, e così carico di storia e di spiritualità. Ringrazio a te, Don Stefano, per la tua presentazione. Ringrazio chi ti ha preceduto, ringrazio anche i nostri radioascoltatori, dando appuntamento alla prossima puntata. Grazie, Don Stefano.
1: Buona giornata, arrivederci.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.
3: Le 7, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio, collaborazione tecnica Daniele Giorgi. Il Papa ad Assisi ha concluso il meeting dei giovani francescani. Durante la messa celebrata stamani nella Basilica della Porziuncola ha sottolineato come i potenti della terra sovrastano spesso gli altri, dicendo no alla forza che umilia. Tiziana Campisi.
4: Andiamo, let's go, ai margini.
5: L'invito che Leone XIV rivolge ai giovani ha una premessa: leggere le scritture lasciandosi guidare da Gesù per interpretare il proprio tempo e prendere decisioni.
4: Gesù ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia.
5: È importante per questo incontrarsi e confrontarsi.
4: La Chiesa esiste per portarci in questo dinamismo di ascolto e di decisione in cui comprendere per chi vivere e come vivere. È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni.
5: San Francesco e Santa Chiara sono esempi dai quali lasciarsi guidare, suggerisce il Pontefice, senza prendere le distanze dalle piaghe del Signore, come ha messo in guardia Papa Francesco, perché Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana e la carne sofferente degli altri. Da qui l'incoraggiamento di Leone XIV ad unire studi, competenze, lavoro, amicizie, amore e preghiera per essere strumenti di pace.
3: In dialogo con i giovani ad Assisi, il Papa poi ha affermato che i problemi non si risolvono scappando o tradendo. Ascoltiamo il Papa.
4: Cari giovani, com'è bello stare insieme a ragionare di Dio e così alla sua luce, della vita stessa, nella sua bellezza, nel suo mistero, nella sua serietà. Testimoniate questo stile dappertutto, specialmente in un tempo in cui la tecnologia disabitua a stare insieme.
3: Potrebbe arrivare nei prossimi giorni l'accordo tra Iran e Oman, e sono in corso contatti indiretti tra Washington e Teheran tramite mediatori. Ci sarebbe un'intesa di massima per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il 7° round di colloqui tra Libano e Israele si è concluso oggi a Roma. L'incontro si è articolato su 3 piani paralleli: giuridico, politico e militare. Il clima dei colloqui è stato positivo. Almeno 38 militari delle forze governative yemenite sono stati uccisi in attacchi da parte dei ribelli Houthi. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno affermato di aver agito per rappresaglia contro il recente rafforzamento delle truppe yemenite appoggiato dall'Arabia Saudita. È tutto, l'informazione torna domani alle 8.
2: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la festa solenne della trasfigurazione del Signore. Nella nube luminosa apparve lo Spirito Santo e si udì la voce del Padre. Questi è il mio Figlio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. Per celebrare meno indegnamente questi santissimi misteri, riconosciamo con umiltà di essere tutti fragili creature, bisognose dell'infinita misericordia del Padre. Con il cuore sinceramente pentito e con serena fiducia nella grandezza del suo amore, invochiamo il perdono di Dio per tutti i nostri peccati. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito hai confermato i misteri della fede con la testimonianza di Mosè ed Elia, nostri padri, e hai mirabilmente preannunciato la nostra definitiva adozione a tuoi figli, fa che, ascoltando la parola del tuo amato Figlio, diventiamo coeredi della sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. 1.000 migliaia lo servivano e 10.000 miliardi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati poteri, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.
1: Il Signore regna,
2: il Dio di tutta la terra. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono. Giustizia e diritto sostengono il suo trono. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra. eccelso su tutti gli dèi, il Signore regna, il Dio di tutta la terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco, una voce dalla nube che diceva: Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: Non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.
3: Carissimi fratelli, la trasfigurazione è un momento importante della vita di Gesù che precede di poco la sua passione. Gesù aveva già preannunciato almeno tre volte, ci informano gli evangelisti, aveva avvisato i suoi discepoli che avrebbe dovuto affrontare la passione, la crocifissione, la morte, ma ancora non era chiaro nel loro cuore, non avevano ben compreso ciò che attendeva Gesù. Allora alcuni dei suoi discepoli hanno avuto l'opportunità di avere una grazia speciale prima della passione di Gesù, cioè intravedere, avere un'esperienza spirituale, vedere con gli occhi forse più dell'anima che del corpo, non sappiamo bene descriverla questa scena, ma intravedere qualcosa della luminosità, della gloria di Cristo quando sarebbe risuscitato dalla morte. Quindi hanno visto in anticipo un po', e questo li ha incoraggiati, li ha fortificati in attesa proprio, ecco, che si avverassero poi tutte le profezie su Gesù e ciò che lui stesso aveva annunciato sulla sua passione. Questo volto sfolgorante di luce che riflette proprio il volto raggiante, radioso, abbagliante più del sole, che è quello della gloria di Dio, quello che poi avrebbero sperimentato proprio incontrando Gesù risorto, e anche i segni della sua resurrezione, per esempio nella sindole che tuttora abbiamo come reliquia della resurrezione di Gesù, che è proprio quel lenzuolo che ha avvolto il corpo di Cristo, che nel momento della resurrezione di nuovo ha sfolgorato di luce, ecco, infuocandosi, infiammandosi, lasciando impresse le orme proprio sulla sindone. Ecco, la trasfigurazione, però, questa immagine del volto che da umano, da semplicemente umano, è apparso momentaneamente anche riflettente totalmente la gloria divina della resurrezione, è il modello di ogni cristiano che, seguendo la via della santificazione personale ogni giorno, desidera rispecchiare proprio come in uno specchio quella gloria. Lo dice San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, dice: anche noi rifletteremo come in uno specchio quella gloria. Allora il modello della trasfigurazione diventa per noi un esempio del cristiano che si incammina e anche testimonia con la luminosità con la serenità della fede sul suo volto, il suo cammino di progressiva divinizzazione, cioè di conformazione a Cristo, prima attraverso la passione e poi pienamente partecipe della sua resurrezione. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica queste offerte, o Padre, per il mistero della gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito, e cancella i nostri peccati con lo splendore della sua luce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Dinanzi a testimoni da Lui prescelti, Egli rivelò la sua gloria e nella sua umanità, in tutto simile alla nostra, fece risplendere una luce incomparabile per preparare il cuore dei discepoli a sostenere lo scandalo della croce e per annunciare il compimento nel corpo di tutta la Chiesa della gloria che rifulse in Lui suo capo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci e parta la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, San Giovanni Paolo II e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. Il pane del cielo che abbiamo ricevuto ci trasformi, o Padre, a immagine di Cristo, che nella trasfigurazione rivelò agli uomini il mistero della sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degna Dio, Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle lacrime vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Signore tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Senator Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave.

0: tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa

0: sia piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia. Madre
1: Prega per noi.
0: della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre semprevergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: Prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: Prega per noi.
0: Vergine potente,
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: Prega per noi.
0: specchio di perfezione,
1: Prega per noi.
0: sede della sapienza,
1: Prega per noi.
0: fonte della nostra gioia,
1: Prega per noi.
0: tempio dello Spirito Santo,
1: Prega per noi.
0: tabernacolo dell'eterna gloria,
1: Prega per noi.
0: dimora consacrata di Dio,
1: Prega per noi.
0: rosa mistica.

0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
1: Padre nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

l'arte di accettare le cose per quello che sono. C'è una preghiera scritta dal teologo protestante Reinhold Niebuhr all'inizio del secolo scorso, che recita così: Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza per conoscerne la differenza. Questa preghiera non esisterebbe se non avessimo un problema serio con l'accettazione. Ostinarci a cercare di cambiare quello che non può più essere modificato è infatti una delle nostre attività preferite. Possiamo passare ore o giorni rimuginando sul passato, sui nostri errori o sui torti subiti, nel vano tentativo di modificare quello che è già avvenuto, maltrattandoci per le nostre fragilità e imperfezioni. Cercare di modificare quello che non può essere cambiato, oltre che essere un esercizio vano, comporta un enorme dispendio di energie mentali, fisiche ed economiche, se, a causa della nostra pervicace volontà di modificare quello che ancora ci disturba nel ricordo o anche nel presente, intraprendiamo iniziative improvvide che si rivelano ulteriormente dannose. E non è tutto. Nella nostra ostinazione a non accettare rientrano anche innumerevoli altri aspetti della nostra vita. Non accettiamo, ad esempio, che gli altri siano come sono. Soffriamo di questo aspetto nei rapporti di coppia, nel rapporto genitori-figli, nelle relazioni con persone con cui dobbiamo necessariamente cooperare. Non accettiamo neppure l'evidenza che il mondo sia sempre una giostra di eventi positivi e negativi che a volte ci toccano personalmente, mentre vorremmo invece sceglierceli a piacimento. Come se già questo non bastasse a produrre un disagio che può diventare sofferenza, c'è anche una versione ancora peggiore negli automatismi, talvolta inconsci, della non accettazione, quando cioè non accettiamo neppure noi stessi. Non ci piace come siamo fatti, o come il tempo ha trasformato naturalmente le nostre sembianze. Ci troviamo difettosi, inadeguati, o addirittura ci riteniamo immeritevoli di amore, approvazione, sostegno o successo. Cerchiamo di modificare il nostro aspetto fisico pensando che otterremo maggiore consenso dagli altri. Compriamo tonnellate di oggetti inutili. Speriamo che attraverso una più desiderabile versione di noi stessi i nostri sentimenti di insoddisfazione e frustrazione si dissolveranno. Questo atteggiamento è la causa della creazione costante di avversità immaginarie, attriti e condizioni conflittuali nella nostra mente. Ricordiamo ancora una volta il mantra di questo libro: quello che avviene nella tua mente avviene nel tuo corpo e si manifesta intorno a te. Ecco perché prima di occuparci di quello che non ci va bene fuori, sarà bene conoscere e occuparci di quello che avviene dentro noi stessi. Il nostro mondo interiore è la sola dimensione che ci appartiene davvero e nella quale è possibile correggere qualcosa quando quel qualcosa dipende solo da noi e da nient'altro. La pratica dell'accettazione è la più sfidante e coraggiosa che possiamo mettere in campo contro ogni determinismo vero o presunto. La preghiera che ho citato all'inizio saggiamente invoca il coraggio di cambiare quello che si può cambiare. A mio parere, tali cambiamenti devono sempre partire dall'osservazione, dall'ascolto e dalla comprensione del nostro mondo interiore e dei nostri automatismi mentali. Anche nel caso di questa pratica non parlo di teorie astratte che io non abbia verificato personalmente, ma di esperienze che guidano la mia vita verso una condizione di armonia, felicità e bellezza, indipendentemente da quante e quali avversità io, come chiunque altro, abbia vissuto o mi trovi ad attraversare.
Osserva dunque la tua mente e nota quando la trovi in flagranza di reato di non accettazione, cominciando da ciò che non accetti di te stesso e cercando di capire se questa cosa, che sta lì, magari da anni, possa essere cambiata. Ascolta i sentimenti di avversità, le emozioni che provi, le sensazioni fisiche che questo genera in te e, indipendentemente dalla tua volontà di correggerti e migliorarti, prova a formulare nella tua mente nuovi pensieri di autoaccettazione e amorevolezza. Ti potrebbe aiutare questa formula. Nonostante questo, mi amo e mi accetto come sono, completamente e profondamente. Puoi fare lo stesso con gli altri. Hai un'opinione o un giudizio negativo? Ci sono cose che ti fanno arrabbiare? Hai discusso e litigato a proposito di comportamenti e tratti caratteriali che ti provocano emozioni sfavorevoli? Se non hai ottenuto nulla, prova a cambiare formula e strategia. Ripensando a chi ti crea ancora agitazione e risentimento, prova a dire nella tua mente: nonostante tutto, ti amo e ti accetto così come sei. E osserva cosa succede dentro di te. È possibile che all'inizio tu non ne abbia voglia e che pensi che non sia vero e che sia solo una frase insensata e che non stia accadendo nulla di nuovo. Ma prova a insistere, ad allenare questa facoltà su argomenti e persone diversi. Prova a creare un ambiente diverso, prima di tutto dentro la tua mente. Credimi, abbandonare le tue convinzioni più radicali e le tue abitudini mentali automatiche richiede tanto coraggio e anche molta pratica e impegno, ma si può fare. Per questo può essere utile ricordare il significato etimologico della parola coraggio, che vuol dire innanzitutto agire con il cuore e con una bella dose di fiducia. La mente, infatti, con tutte le sue ragioni e rivendicazioni, è più restia ad accettare. Per praticare l'accettazione devi mettere in campo il tuo cuore, sapendo che qui la posta in gioco è la tua felicità e l'obiettivo di vivere la tua vita con una pienezza difficile da immaginare. C'è un giacimento infinito di ricchezza spirituale a disposizione di ognuno di noi. Per adesso puoi cominciare a praticare l'accettazione e, come diceva Enzo Iannacci in una sua famosa canzone, vedere di nascosto l'effetto che fa.

Avete ascoltato? L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

la vita non è qualcosa che ci scivola addosso, ma un mistero stupefacente che in noi provoca la poesia, la musica, la gratitudine, la lode, oppure il lamento e la supplica. Quando una persona manca quella dimensione poetica, diciamo manca la poesia, la sua anima soppica.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista e benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta negli Stati Uniti, nel Minnesota, dove è stato registrato il concerto che stiamo per ascoltare. Era il 31 ottobre 2025, il luogo, la Orchestra Hall di Minneapolis. Un concerto che ha la Francia come sfondo, una Francia che è sempre presente anche quando, come vedremo, è soltanto evocata. E vedremo poi perché. Non vogliamo spoilerare il resto del concerto, ma iniziamo subito con un nome importante della Francia tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento. Il nome è quello di Lili Boulanger, compositrice morta nel 1918, era nata nel 1893. Di lei ascoltiamo D'un soir triste, di una sera triste. Composto tra la fine del 1917 e i primissimi mesi del 1918, è davvero l'ultimo brano orchestrale scritto di proprio pugno da Lili prima di doversi affidare alla dittatura, alla sorella Nadia, compositrice anche lei molto nota. E tra l'altro ne ascoltiamo la versione per orchestra sinfonica, ma ne esistono due versioni, una per trio col pianoforte e l'altra per violoncello e pianoforte. Si tratta di una opera che appunto è una sorta di testamento spirituale, è praticamente la parte gemella del brano che si intitola invece D'un matin de printemps, di un mattino di primavera. Questa invece è la fase triste e la consapevolezza di una morte che si sta avvicinando, ma anche la consapevolezza della prima guerra mondiale che imperversava in Francia in quel periodo. Ascoltiamo allora D'un soir triste di Lili Boulanger nella esecuzione di David Afghan sul podio della Minnesota Orchestra.

David Afghan sul podio della Minnesota Orchestra ha eseguito Un soir triste, di una sera triste, di Lili Boulanger, e la coda finale ci ha ricordato del momento doloroso che viveva in quel periodo Lili Boulanger, piano piano una sensazione di un tramonto che sfuma nel silenzio. È questa tristezza della consapevolezza, appunto, lo abbiamo detto in sede di presentazione, da una parte della morte che si avvicina, dall'altra della Prima Guerra Mondiale in pieno svolgimento. Ma rimaniamo in Francia con Camille Saint-Saëns e il suo concerto per pianoforte numero 2 in sol minore, opera 22. Scritto nel 1868 e in soltanto 17 giorni, fu eseguito per la prima volta il 13 maggio di quell'anno presso la Salle Pleyel di Parigi, con lo stesso Saint-Saëns al pianoforte e Anton Rubinstein alla direzione. Infatti è proprio Rubinstein che aveva chiesto a Saint-Saëns un concerto, direttore celebre e che voleva debuttare in qualche modo a Parigi, e ha chiesto a Saint-Saëns scrivere quel concerto che è molto amato tra l'altro dal pubblico e dai musicisti da sempre, ma che ha avuto delle difficoltà in quella famosa prima esecuzione assoluta. Il concerto è un concerto tradizionalmente in tre parti, ma tre parti che hanno una accelerazione progressiva in tre movimenti e non sono il solito veloce, lento, veloce. Abbiamo un primo movimento, andante sostenuto, poi allegro scherzando e poi alla fine questo presto travolgente che chiude l'opera. Si inizia tra l'altro anche lì con una cadenza solistica del pianoforte che è messa all'inizio e con una diretta ispirazione dalla Fantasia e Fuga in sol minore di Johann Sebastian Bach, brano che conosciamo molto bene, Saint-Saëns che era anche organista, e si dipana da questo inizio lento e solenne appunto un grande crescendo che porta gli ascoltatori fino alla fine dei tre movimenti con una spinta ritmica costante che chiude il brano. Quindi con la Boulanger abbiamo avuto un finale che si spegne e con Saint-Saëns al contrario un finale che accende la passione che rimane forte. Per Camille Saint-Saëns abbiamo al pianoforte Janice Carissa e con lei ovviamente David Afghan sul podio della Minnesota Orchestra.

Avevamo detto di questa spinta ritmica che torna costantemente in partitura, che travolge nel finale. Era questo il finale del concerto per pianoforte numero 2 in sol minore, opera 22 di Camille Saint-Saëns, con Janice Carissa al pianoforte, David Afkam sul podio della Minnesota Orchestra. Era il 31 ottobre 2025, era l'Orchestra Hall di Minneapolis, e un concerto dal vivo che stiamo qui ascoltando e che abbiamo detto avere nella Francia il filo rosso che lega tutti i brani. Ma qualcuno dirà: attenzione, perché il prossimo brano è di Kurt Weill, e allora che c'entra la Francia? C'entra perché la sinfonia numero 2, che non a caso è sottotitolata Fantaisie Symphonique di Kurt Weill, è un lavoro composto tra il 1933 e il 1934, ma soprattutto tra la Germania nazista e Parigi. Nella sua fuga disperata di Kurt Weill verso un paese che non avesse il nazismo incombente, che non avesse questa denuncia della musica degenerata che pesava anche su Kurt Weill. Non è un caso che, oltre al sottotitolo di Fantaisie Symphonique, la seconda sinfonia ha anche il titolo di Zweite Symphonie, quindi ha una doppia anima tedesca da una parte, francese dall'altra, iniziata a Berlino, finita a Parigi. La prima esecuzione avvenne nell'ottobre del 1934 ad Amsterdam al Concertgebouw con la direzione di Bruno Walter. La committenza è quella della principessa Edmond de Polignac, che fu la persona che sostenne Kurt Weill nella sua fuga da Berlino, e con l'aiuto anche appunto di Bruno Walter poi questa seconda sinfonia vide finalmente la luce. L'organico orchestrale è interessante, a questo possiamo porre attenzione, perché è un organico ridotto, chiaramente di impianto classico, ma il linguaggio di Weill impiega i ritmi, i gesti musicali tipici del teatro musicale di Weill, e quindi ecco che è un po' estraneante questo particolare. I movimenti che si susseguono nel brano di Kurt Weill sono tre: un sostenuto allegro molto, un largo e poi un allegro vivace presto. Li potremmo definire: primo movimento inquietudine slancio, secondo movimento largo corteo funebre, il cuore veramente pulsante, triste di questo concerto, e poi il sarcasmo e il grottesco che terminano la sinfonia, che in qualche modo ritornano a evocare quel cabaret tipico berlinese. David Afkam è sul podio della Minnesota Orchestra.

David Afghan sul podio della Minnesota Orchestra ha eseguito la Sinfonia numero 2 di Kurt Weill, Fantasy Symphonique, questa opera scritta tra Berlino e Parigi, quest'opera significativa di un momento dei più tristi del nostro caro continente europeo. Ma restiamo a evocare la Francia e una realtà invece austriaca in questo caso, con La Valse, il poema coreografico per orchestra di Maurice Ravel. Si tratta davvero di una pagina molto nota, quella che stiamo per ascoltare, ma serve anche qui un po' qualche similitudine col brano di Kurt Weill, analizzando la struttura che nasce per un balletto dei balletti russi di Sergei Diaghilev, che aveva commissionato il brano, ma che poi ha rifiutato il brano perché per lui non era più un balletto, era qualche altra cosa. L'amicizia tra i due venne meno, Diaghilev e Ravel, però ancora una volta si può affidare alla nota introduttiva dello stesso Maurice Ravel. Nubi vorticose lasciano scorgere per squarci coppie che danzano. Le nubi si dissipano a poco, si distingue un'immensa sala popolata da una folla in movimento. La luce dei lampadari si accende al massimo. Ed ecco allora questa meravigliosa composizione, La Valse di Maurice Ravel, nella esecuzione di David Afghan sul podio della Minnesota Orchestra.

0: Una nota deformante è quella che chiude la valse di Maurice Ravel, l'abbiamo ascoltata con David Afghan sul podio della Minnesota Orchestra. Il brano conclusivo di questo concerto è registrato il 31 ottobre 2025 presso la Orchestra Hall di Minneapolis, un brano che è aperto a più interpretazioni, come succede spesso alle cose belle. Da una parte una tesi più storico-politica che vede appunto in questa grande lente trasfigurante la fine dell'impero austro-ungarico e la grande guerra, dall'altra la posizione di Ravel che invece invita a vedere piuttosto una, cito ancora una volta il musicista, una fantasmagoria danzata, una specie di apoteosi del valzer viennese che si mescola nell'immaginario al turbine di una danza fatale e macabra. Questa danza fatale è sicuramente una nota forte di questa valse di Maurice Ravel, brano giustamente famoso, che chiude questo nostro incontro di oggi. Da Marco Di Battista, grazie a tutti per la cortese attenzione. Spazio IBU torna tra 7 giorni.
1: La parola del giorno.

dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli

0: Il suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. 1000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al Begliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa gli coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti».
2: Come nel giorno del battesimo al Giordano, così anche oggi sul monte sentiamo la voce del Padre che proclama: «Questi è il Figlio mio, l'amato». Mentre lo Spirito Santo avvolge Gesù di una nube luminosa. Con tale espressione davvero singolare, il Vangelo descrive lo stile della rivelazione di Dio. Quando si fa vedere, il Signore mostra la sua eccedenza al nostro sguardo. Davanti a Gesù, il cui volto brilla come il sole e le cui vesti diventano candide come la luce, i discepoli ammirano lo splendore umano di Dio. Pietro, Giacomo e Giovanni contemplano una gloria umile che non si esibisce come uno spettacolo per le folle, ma come una solenne confidenza. Alla disperazione dell'ateismo, il Padre risponde con il dono del Figlio Salvatore. Dalla solitudine agnostica, lo Spirito Santo ci riscatta offrendo una comunione eterna di vita e di grazia. Davanti alla nostra debole fede sta l'annuncio della risurrezione futura. Ecco quel che i discepoli hanno visto nel fulgore di Cristo. Ma per capirlo occorre tempo. Tempo di silenzio per ascoltare la parola. Tempo di conversione per gustare la compagnia del Signore.

29 luglio. No, no, va bene. Va tutto bene. Io, suo marito. Oddio. Dio, tu che mi creasti, se avessi riservato a me quella felicità, la mia vita sarebbe un'orazione incessante. Non voglio discutere, quindi perdonami queste lacrime, perdonami i miei vani desideri. Lei, mia moglie. Se io avessi stretto fra le mie braccia la più cara creatura che vi sia sotto il sole. Oh, Wilhelm. Un brivido mi percorre tutto il corpo quando Albert le cinge la vita sottile. E posso dirlo? E perché non dovrei, Wilhelm? Lei sarebbe stata più felice con me che con lui. Egli non è un uomo in grado di esaudire tutti i desideri di quell'anima. Una certa mancanza di sensibilità, una mancanza... Intendila come vuoi. Il fatto è che il suo cuore non batte di simpatia quando si legge il brano d'un libro amato di fronte al quale il mio e quello di Lotte divengono un cuore solo. E così in 100 altre occasioni, quando capita che i nostri sentimenti sul modo d'agire d'una terza persona vengano espressi ad alta voce. Caro Wilhelm, vero è che egli l'ama con tutto se stesso. E un simile amore cosa non meriterebbe? Un seccatore mi ha interrotto, le mie lacrime sono asciugate, mi sono distratto. Addio. 3 settembre. A volte non capisco come sia possibile, come sia lecito che un altro ne sia innamorato. Quando io l'amo in modo così esclusivo, così fervido, così pieno, e non conosco nulla, non so, né possiedo nulla, se non lei. Settembre. Aveva scritto un biglietto al marito che si trovava in campagna per affari. Cominciava così: mio carissimo, mio amato, vieni appena puoi, ti aspetto con grande gioia. Sopraggiunse un amico, ci informò che a causa di certe circostanze egli non sarebbe tornato tanto presto. Il biglietto rimase lì, dimenticato, e la sera mi capitò fra le mani. Lo lessi e sorrisi. Lei mi domandò perché sorridessi. Quale dono divino è mai l'immaginazione, esclamai. Per un momento ho potuto fingere che fosse indirizzato a me. Lei cambiò discorso. La cosa parve dispiacerle e io tacqui. Settembre. Mi fu difficile decidermi a rinunciare al mio vecchio frac azzurro, indossando il quale avevo danzato per la prima volta con Lotte. Negli ultimi tempi si era ridotto in uno stato davvero miserevole. Oggi me ne sono fatto fare uno identico al precedente, con lo stesso collo, lo stesso risvolto, e anche questo con pacciotto e calzoni gialli. Eppure non riesce a produrre la stessa impressione. Non so. Penso che col tempo mi diventerà più caro anche questo. Settembre. Era stata via alcuni giorni per andare a prendere Albert. Oggi entrai nella sua stanza, lei mi venne incontro e io le baciai la mano con immensa gioia. Dallo specchio un canarino le volò sulla spalla. Un nuovo amico, disse lei, attirandolo sulla sua mano, è destinato ai miei bambini. Lo guardi, quando gli do il pane batte le ali e lo becca con tanta grazia. Mi bacia persino, guardi. Appena ebbe proteso le dolci labbra verso la bestiola, questa vi insinuò il becco così appassionatamente, come se avesse potuto rendersi conto della felicità di cui godeva. Bisogna che baci anche lei, disse Lotte.
e mi porse il canarino. Il piccolo becco percorse il cammino dalla sua bocca alla mia. Distolse il viso. Non doveva farlo. Non doveva ridestare il mio cuore dal sonno in cui spesso lo culla l'indifferenza della vita. Ma perché non avrebbe dovuto? Si fida a tal punto di me. Sa quanto la amo.

19 ottobre. Questo vuoto, questo terribile vuoto che sento qui nel petto. Penso spesso, se una volta soltanto, tu potessi stringerla al cuore, tutto questo vuoto sarebbe colmato. 27 ottobre, sera. Possiedo tanto e il sentimento per lei inghiotte tutto. Possiedo tanto e senza di lei tutto mi diventa nulla. 3 novembre. Dio lo sa, così spesso mi corico con il desiderio, persino con la speranza di non risvegliarmi. E l'indomani apro gli occhi, vedo di nuovo il sole e sono infelice. Se almeno fossi un lunatico, se potessi incolpare il clima o una terza persona o un'impresa fallita, allora il fardello insopportabile della scontentezza graverebbe solo per metà sulle mie spalle. Ahimè, sento fin troppo bene che la colpa è soltanto mia. No, non la colpa. Basta dire che in me si c'era la fonte di ogni miseria, come un tempo quella di ogni beatitudine. Non sono forse ancora lo stesso che un tempo si inebriava della pienezza del proprio sentimento? Lo stesso per il quale a ogni passo si schiudeva un paradiso? Lo stesso che possedeva un cuore capace di abbracciare appassionatamente un intero mondo? E ora quel cuore è morto. Da esso non sgorga più alcuna estasi. I miei occhi sono asciutti e i sensi, non più confortati da lacrime ristoratrici, mi contraggono la fronte con mille pene. Soffro molto, perché ho perduto quello che era l'unico piacere della mia vita, la forza sacra e vivificante con la quale creavo mondi intorno a me. Quella forza è svanita. Quando dalla mia finestra guardo la collina lontana, sopra la quale il sole del mattino si apre un varco nella nebbia e rischiara i campi silenziosi, e il fiume serpeggia dolce verso di me tra i salici spogli. Quando questa splendida natura mi sta di fronte rigida come un quadretto dipinto a smalto e tutte le sue delizie non riescono a produrre nel cuore o al cervello una sola goccia di felicità, e questo povero uomo se ne sta al cospetto del Signore come una fontana disseccata, come un vaso incrinato. Spesso mi sono gettato a terra, ho pregato Dio che mi concedesse le lacrime, come un contadino prega per la pioggia, quando sopra di lui il cielo è di rame e intorno a lui la terra muore di sete. Ma Dio, lo sento, non dà pioggia e bel tempo secondo le nostre indisciplinate preghiere. E quei tempi il cui ricordo mi tormenta non erano forse beati proprio perché io attendevo con pazienza il manifestarsi del suo spirito e accoglievo i piaceri che egli riversava su di me con animo colmo di fervida gratitudine?

15 novembre. Ti ringrazio, Wilhelm, del tuo affettuoso interessamento, del tuo amichevole consiglio, e ti prego di stare tranquillo. Lascia che io sopporti ogni cosa sino all'ultimo. Pur con tutta la mia spossatezza, ho ancora forza sufficiente per esistere. Cos'altro è, se non il destino dell'uomo, sopportare fino in fondo la propria misura di dolore? Vuotare fino in fondo il proprio calice. E se persino al Dio del cielo quel calice fu troppo amaro per le sue labbra umane, perché mai io dovrei fare il gradasso e fingere che per me abbia un dolce sapore? E perché dovrei vergognarmi in questo momento spaventoso, quando tutta la mia natura oscilla tremando fra l'essere e il non essere, e intorno a me ogni cosa sprofonda e il mondo tramonta con me? Non è allora la voce della creatura del tutto imprigionata in se stessa, che a se stessa viene meno e precipita inarrestabilmente? Non è quella voce a gridare: mio Dio, perché mi hai abbandonato? E io dovrei vergognarmi di queste parole? Dovrei temere quel momento al quale non sfuggì neppure colui che arrotola i cieli come un tappeto? Novembre. Non vede, non si accorge di star preparando un veleno che sarà fatale a me e a lei, e sorso dopo sorso io vuoto con assoluta voluttà il calice che ella mi porge per le mie rovine. A che giova lo sguardo benevolo con cui non spesso, ma pure qualche volta mi guarda? La compiacenza con cui accoglie un'espressione involontaria del mio sentimento, la pietà per il mio paziente soffrire che talora le si dipinge sul volto. Ieri, quando mi congedai, mi porse la mano e disse: arrivederci, caro Werther. Caro Werther. Era la prima volta che mi chiamava caro. E quella parola mi penetrò nelle ossa. Me la sono ripetuta mille volte, e ieri sera, mentre stavo per coricarmi, andavo chiacchierando con me stesso di ogni sorta di cose, a un tratto dissi: buonanotte, caro Werther. E poi dovetti ridere di me stesso. Novembre 24. Lei sente cosa mi tocca patire. Oggi il suo sguardo mi è sceso nel profondo del cuore. La trovai sola. Non dissi niente. Ed ella mi fissò. E in lei non vidi più la squisita bellezza. Non più il risplendere dello spirito eletto. Tutto questo era scomparso. Uno sguardo molto più nobile agiva su di me, colmo della più intima partecipazione, della più dolce pietà. Perché non potei gettarmi ai suoi piedi? Cercò rifugio nel pianoforte e con voce dolce e sommessa mormorò suoni armoniosi per accompagnare la musica. Mai le sue labbra mi sono apparse così affascinanti. Era come se si schiudessero assetate per sorbire quelle note soavi che scaturivano dallo strumento e solo l'eco segreta di esse tornasse a risuonare dalla sua bocca pura. Se fossi in grado di dirti, non opposi più resistenze, mi arresi e giurai a me stesso: non voglio mai osare imprimere su di voi un bacio, labbra su cui aleggiano gli spiriti celesti. 4 dicembre. Ti prego. Vedi, per me è finita. Non resisto più. Oggi sedevo vicino a lei. Ella suonava al suo pianoforte le melodie più disparate. E tutto nell'espressione. Tutto.
che vuoi farci? La sorellina sulle mie ginocchia vestiva la sua bambola. Mi vennero le lacrime agli occhi. Abbassai lo sguardo e vidi la sua fede nuziale. Le mie lacrime scorrevano e all'improvviso lei attaccò l'antica melodia, celestialmente dolce, così all'improvviso. E mi attraversarono l'anima un senso di conforto, un ricordo delle cose passate, del tempo in cui ascoltavo quella canzone, dei cupi intervalli di noia, delle speranze fallite. Poi camminai su e giù per la stanza. Il mio cuore soffocava in quell'accalcarsi di immagini. «Per l'amor di Dio!» dissi balzando verso di lei con un movimento impetuoso. «Per l'amor di Dio, la smetta!» Lei si fermò e mi guardò fisso. «Werther», disse con un sorriso che mi trapassò l'anima. «Werther, lei è molto malato. I suoi piatti preferiti la disgustano. Vada, la prego, e si calmi.» Mi strappai da lei. Tu vedi la mia miseria. Tu la farai cessare. Sei dicembre. Come mi perseguita la sua immagine. Nella veglia, nel sogno, mi colma tutta l'anima. Qui, se chiudo gli occhi, qui, dietro la mia fronte, dove si concentra la vista interiore, stanno i suoi occhi neri. Qui. Non riesco ad esprimerlo. Chiudo gli occhi e sono là. Come un mare, come un abisso, giacciono davanti a me, in me. Riempiono i sensi della mia mente. Cosa è mai l'uomo? Questo celebrato semidio. Non gli vengono forse meno le forze proprio là dove ne ha più bisogno? E se si libra in volo nella gioia o sprofonda nel dolore, in entrambi i casi non viene fermato proprio allora, non viene ricondotto proprio allora all'opaca, fredda coscienza, quando avrebbe desiderato perdersi nella pienezza dell'infinito.

20 dicembre. Devo al tuo affetto, Wilhelm, che tu abbia inteso tanto bene le mie parole. Sì, hai ragione. Sarebbe meglio per me se me ne andassi. La proposta che mi fai di tornare da voi non mi soddisfa del tutto. Vorrei almeno fare un giro più lungo, specie dal momento che possiamo sperare in un gelo durevole e in buone strade. Mi fa anche molto piacere che tu voglia venire a prendermi. Ma concedimi ancora 2 settimane. E aspetta un'altra mia lettera, nella quale ti dirò il resto. Bisogna che il frutto non venga colto prima di essere maturo. E 2 settimane in più o in meno non fanno una gran differenza. A mia madre devi dire che preghi per suo figlio, che le chiedo perdono per tutti i fastidi di cui le sono stato causa. Era appunto questo il mio destino: affliggere coloro cui sono debitore di gioia. Addio, carissimo. Tutte le benedizioni del cielo scendano su di te. Addio. Ventuno dicembre, dopo le 11. Tutto è così silenzioso intorno a me. È così tranquilla la mia anima. Ti ringrazio, Dio, di aver donato a questi ultimi istanti un tale calore, una tale forza. Vado alla finestra, carissima, e vedo persino attraverso le nubi che scorrono tempestose qualche stella del cielo immortale. No, voi non cadrete. L'Eterno vi porta nel suo cuore, come porta me. Vedo le stelle che formano il timone del carro, la più cara fra tutte le costellazioni. Quando di notte ti lasciavo, quando uscivo dalla tua porta, stava lassù, di fronte a me. Con quale ebbrezza spesso lo guardavo. E spesso, levando le mani, lo trasformavo in un simbolo, in un sacro monumento della mia effimera beatitudine. E ancora, Lotte, esiste cosa che non mi faccia pensare a te? Non sei forse tu intorno a me? Non mi sono forse, come un bambino, accaparrato insaziabilmente qualsiasi piccolo oggetto che tu, divina creatura, avevi toccato? Non ho timore di afferrare il freddo, terribile calice dal quale berrò la vertigine della morte. Tu me lo porgesti, Lotte, e io non esito. Se mi fosse stata concessa la fortuna di morire per te, Lotte, di sacrificarmi per te, con coraggio, con gioia vorrei morire, se in tal modo potessi restituirti la pace, la dolcezza della vita. Ma ahimè, solo ad alcuni eletti è dato di versare il sangue per i propri cari e di suscitare negli amici, con la propria morte, una vita nuova, centuplicata. In questi abiti, Lotte, voglio essere sepolto. Tu li hai toccati, consacrati. Di questo ho pregato anche tuo padre. La mia anima si libererà sopra la bara. Non si deve frugare nelle mie tasche. Questi nastri rosa che avevi sul petto quando ti vidi per la prima volta fra i tuoi fratellini, come mi legai a te, come non potei lasciarti fin dal primo momento. Questi nastri devono essere sepolti con me. Me li regalasti tu il giorno del mio compleanno. Come ho divorato tutto questo. Non pensavo che quel cammino mi avrebbe condotto proprio qui. Stai calma, ti prego.
Stai calmo. Battono le 12. Così sia dunque.

Rosario Tronolone ha presentato I dolori del giovane Werther di Wolfgang Goethe, nella traduzione di Paola Capriolo. Quinta ed ultima puntata. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per La Voce e l'Arte trasmettiamo la seconda parte del compadisco intitolato Ten Top, baritoni e bassi, arie da opere di Giuseppe Verdi e Modest Mussorgsky. Pata Burciulase, basso. Ettore Bastianini, baritono. Cheryl Mines, baritono. Ian Calley, tenore. Nikolai Giaurov, basso.

Прости меня. Вот, вот царь ваш. Царь. Простите меня.

Per La Voce e l'Arte abbiamo trasmesso la seconda parte del compact disc Ten Top, Baritoni e Bassi, arie da opere di Giuseppe Verdi e Modest Mussorgskij. Pata Burgiulaze, basso. Ettore Bastianini, baritono. Cheryl Mines, baritono. Ian Calley, tenore. Nikolaj Giaurov, basso. E per concludere Arturo Mantovani e la sua orchestra.

Con la musica di Arturo Mantovani e la sua orchestra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per schermo sonoro trasmettiamo la colonna sonora originale del film Qualcosa è cambiato, musiche composte e arrangiate da Hans Zimmer.

Per la rubrica Schermo Sonoro avete ascoltato la colonna sonora originale del film Qualcosa è cambiato, musiche composte e arrangiate da Hans Zimmer. Per la rubrica Musica per tutti trasmettiamo The Romantics, arrangiamenti di composizioni di Sergei Rachmaninoff, Georges Bizet, Friedrich Chopin, Felix Mendelssohn Bartholdy, Alexandre Borodin, Johannes Brahms, Franz Schubert, Edvard Grieg.